yo pa vle wè nou pou bagay sa. Se lan nou sa ye, se lan san nou sa ye.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

corri mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì. Oggi è il 23 giugno 2026, 17 gradi, un cielo un po' più velato rispetto a quello di ieri, ma oggi non dovremmo avere, ma sì, anche oggi, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. Ho sentito delle buone notizie per le varie celebrazioni della Fête de la Saint-Jean, che ci sono oggi a Quebec,
3: oggi, sì.
2: E domani invece anche qui a Montreal. Oggi a Quebec sì, c'è la possibilità che ci sia qualche rovescio nel corso della giornata, ma in serata non dovrebbe piovere. Sappiamo che l'anno scorso è stato annullato il grande concerto
3: sì,
2: per temporale pazzesco. A Montreal invece dovrebbe essere bello domani, speriamo.

0: Comunque, per il momento abbiamo 17 gradi, si va a 25, percepito a 29 nel pomeriggio, 15, sensazione identica di 15 nel corso della notte prossima per quanto concerne la giornata di oggi. Prossimo sistema importante, dicono, tra giovedì e venerdì, si parla di una quindicina di millimetri d'acqua.
1: L'importante è che il fine settimana un po' sia un po' più...
0: Il fine settimana dovrebbe essere piacevole.
1: Sabato era bello, Sabato sarà bello?
0: Sabato è... sì. 24 la massima al termometro, 17 la minima, 30% di possibilità.
1: Vabbè, allora siamo... Guarda. E per Montreal ci penserò domani, come dice Ipù e Mario Biondi.

guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 abbiamo per voi lo sport, alle 8.45 dovremmo avere per via telefonica Sabrina di Silver and Gold for Cash, alle 9 un altro GR, 9 un quarto circa accoglieremo in studio i tre membri del trio Oltremare che si esibirà giovedì all'Istituto Italiano di Cultura, un trio jazz molto interessante che è un po' un matrimonio Canada-Italia e anche un po' Francia e ne avremo l'occasione di parlare con i tre musicisti, uno sguardo alle caricature se ce la facciamo e poi ci saluteremo alle 10 oggi essendo martedì per cedere microfono e antenna a Vittoria Zolfini per le mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: 17 gradi all'esterno con un cielo abbastanza velato a quest'ora, il sole è sorto alle 5.05, tramonterà alle 20.46, venti praticamente assenti, 7-11 km orari dal versante meridionale oggi. Il tasso d'umidità è attualmente all'88%. Giornata con cielo variabile, prevalentemente soleggiata, possibilità al 40% di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, una massima di 25 centigradi con un humidex a 29, nella notte ritorniamo a 15 percepito come tale. Domani simile giornata, le possibilità di precipitazioni scendono al 30%, 23 la massima al termometro, 16 la minima. Giovedì 25 la massima al termometro, 16 la minima, 40% le possibilità di precipitazioni che diventeranno quasi certe per venerdì, quindi tra giovedì e venerdì arriva questo nuovo sistema che potrebbe portare all'80% da 10 a 15 mm d'acqua sulla zona metropolitana. La massima venerdì 22, la minima 16, ritorno di condizioni con cielo variabile ma più soleggiato sabato, 24 la massima, 17 la minima, 40% nuovamente le possibilità di precipitazione per domenica, 24 la massima, 16 gradi la minima, quindi praticamente tempo quasi estivo potremmo dire, con però una certa instabilità. Per quanto concerne la nostra bella luna, la prossima fase l'avremo il 29 giugno alle 19.56, quando avremo la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, il solito rallentamento per accedere al tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine e per la metropolitana Ovest già bloccata a Saint-Léonard con incidente prima del settore dello snodo di Rockland. Poi c'è il solito rallentamento anche che concerne l'accesso a Samuel de Champlain a quest'ora. Descaries è stata riaperta, è rimasta a lungo chiusa ieri per via dell'inchiesta relativa a quella terribile sparatoria che c'è stata. È stata riaperta interamente la via rapida. C'è ancora una porzione della corsia di servizio all'altezza di Plamondon che è ancora chiusa al traffico, ma come dicevo Descaries Nord e Descaries Sud sono riaperte al traffico. Siate prudenti, mi raccomando. Ed è ovviamente la sparatoria di ieri a dominare l'attualità di quest'oggi. L'uomo armato che è stato ucciso ieri mattina durante la sparatoria con la polizia nel quartiere di Cotenegia aveva pubblicato un manifesto di 105 pagine in cui esprimeva il suo odio per le donne e incitava i cittadini ad armarsi per colpire gli agenti di polizia. Ricordo che nell'operazione sono rimasti uccisi anche un agente di polizia di 34 anni e un cittadino di 68 anni. Sparatoria che è avvenuta di fronte a un hotel situato vicino al Boulevard Descaries all'incrocio tra l'Avenue Coutré e l'Avenue Trans Island. L'identità delle vittime è stata rivelata in serata. Mohamed Lamin Ben Redouan, di 34 anni, poliziotto in servizio presso la SPVM dal 2021. Un'altra agente di polizia è rimasta gravemente ferita, ora in condizioni stabili. E la sparatoria è costata la vita anche a un cittadino, Mikael Mizrahi, cittadino israeliano di 68 anni, che si trovava, come si suol dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Anche egli è deceduto durante tale sparatoria. Il Parti Québécois ha iniziato a presentare il suo libro blu volto a preparare l'indipendenza del Québec un capitolo alla volta. Ad esempio in novembre aveva presentato il capitolo che delineava l'intenzione di istituire una propria valuta per il Québec, ma ha deciso di presentare l'intero documento ai suoi membri ieri sera durante una riunione virtuale del Consiglio nazionale. Il documento è stato ratificato durante l'evento. Si tratta di oltre 500 pagine divise in 20 capitoli che coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui capitoli su identità, economia, finanze pubbliche, passi verso l'indipendenza, relazioni internazionali, cittadinanza, lingua francese e ambiente. Ritorneremo ovviamente sul documento nel corso del giornale radio. E ieri il governo del Quebec ha presentato la sua attesissima strategia per il futuro del settore audiovisivo della provincia con un budget di 610 milioni di dollari su 5 anni, strategia che si concentra sul pubblico giovane e sull'aumento della presenza delle storie del Quebec nel panorama digitale e audiovisivo sia a livello locale che internazionale. E infine il primo ministro Mark Carney ha scelto Glenn Joyal di 66 anni, un uomo con profonde radici franco-manitobane, presidente della corte del King's Bench del Manitoba, per ricoprire il posto vacante nella più alta corte del paese, la Corte Suprema, quello che è stato lasciato vacante appunto dal pensionamento di Sheila Martin. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo GR alle 7, rimanete con noi.

ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce.

0: 真正啊。
1: Dunque, eccoci qua all'appuntamento quotidiano con la nostra storia. Oggi è martedì 23 giugno, è il 174esimo giorno dell'anno e siamo nella 26esima settimana. La luna è al primo quarto ed è illuminata 53,7. Oggi è la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Quindi no, vabbè.
2: E mi guardi?
1: No, nel senso che è strana come voglio dire.
2: Anche i vedovi, suppongo, sono le vedove.
1: Beh, speriamo che facciano una festa anche per i vedovi, nel senso per essere. Noi vogliamo i diritti uguali.
2: Ma è strano. Che si riuniscano poi. Una bella festa, vedovi.
1: E voilà.
2: Chissà che poi non
1: ma
2: si
1: di
2: scatto.
1: Solito è così, insomma, vabbè.
2: Abbiamo già cominciato male.
1: No, ma fanno queste feste qui. Celebrano queste feste
2: a Bologna.
1: No, a Pingelberg. Pingelberg,
2: sì.
1: In Islanda. Viene istituita l'Alpi.
2: Passa quella dopo, guarda.
1: No, ma
2: è importante.
1: È importantissimo. Va bene. L'Alpingi, che non è un nome italiano, è la prima assemblea parlamentare al mondo.
2: Ah, sì.
1: Tu hai partecipato, mi ricordo che me lo dicevi sempre quella cosa qua. Comunque, complimenti agli islandesi.
2: Praticamente la democrazia più vecchia del mondo.
1: Sì. Christopher Latham Scholz e Carlos Clinden e Samuel Saul, qua nel 1868 ottengono il brevetto per la macchina per scrivere. Nel descriverla la definiscono il più semplice e il più adatto sistema per svolgere il lavoro di scrittura tra quelli progettati allo scopo. 158 anni fa, vederla così,
2: ma
1: effettivamente l'Olivetti era migliore,
2: volendo. È venuta dopo, però.
1: No,
2: 1894 presso la Sorbonne de Paris,
1: dove io ho studiato.
2: Sì.
1: No, ho studiato la strada per andare a vedere.
2: Il barone Pierre de Coubertin fonda il Comitato Olimpico Internazionale per l'organizzazione delle prime Olimpiadi dell'era moderna. La presidenza viene affidata, come giusto che sia, al greco Demetrios Vikelas, 132 anni fa.
1: Nel 1902, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, che anche Pupo gli ha dedicato una canzone, viene inaugurato il sepolcro dedicato al compositore Gioacchino Rossini, comparso nel 1868 a Passy. Le sue spoglie, dapprima tumulate a Parigi, erano arrivate in Italia nel 1887 su iniziativa del governo italiano. Durante la cerimonia l'orchestra di Pesaro esegue tra gli applausi il brano inedito del maestro, che ora ti accennerai.
2: No, io non imito cose inedite, caro Ivan. Nel 1919, con il giuramento nelle mani del re Vittorio Emanuele III, entra in carica il governo italiano guidato da Francesco Saverio Nitti, dopo le dimissioni del 19 giugno dell'esecutivo che era guidato da Vittorio Emanuele Orlando. Dell'esecutivo fanno parte liberali, popolari, riformisti e radicali. A cui appartiene anche il neo primo ministro. 107 anni fa.
1: Nel 1931 ha inizio il primo tentativo di effettuare il giro del mondo in aereo.
2: Quando si dice tentativo vuol dire che non è finita molto bene, ecco.
1: Esatto. No, comunque, il volivolo.
2: Velivolo?
1: Beh, è scritto volivolo.
2: Ma è un velivolo di solito.
1: Parte da New York con a bordo Billy Post e Harold Gatti.
2: Va bene.
1: O Gatti. Beh, ma ma non è italiano, è scritto con la Y, quindi.
2: Nel 1956 Gamal Abd el Nasser viene eletto secondo presidente della Repubblica d'Egitto dopo aver personalmente provveduto alla destituzione del presidente Mohamed Naguib nel novembre del 54, 70 anni fa.
1: Una giornata importante negli Stati Uniti nel 1960 perché entra in commercio la pillola anticoncezionale. Il farmaco, che prende il nome di Enovid, è stato messo a punto dai biologi Celso Garcia e Joan Rock e Gregory Pincus due anni prima e ha ottenuto il via libera lo scorso maggio dall'Agenzia del Farmaco statunitense, 66 anni fa.
2: Grandi biologi questi, eh? Sì. 1961 entra in vigore il Trattato Antartico, che garantisce lo sfruttamento del territorio per sole finalità scientifiche. Sono 12 paesi che lo hanno sottoscritto nel 59. Oggi compie 65 anni questo trattato.
1: E parlando del 65, nel 1965, con un treno locale proveniente da Domodossola, il gruppo dei Beatles arriva in tarda serata alla stazione ferroviaria di Milano.
2: Due ore di ritardo.
1: Sì, no, perché era un locale.
2: Vabbè. Nel 1969 abbiamo avuto la grande opportunità di intervistare una giornalista di New York. Arriva in edicola il primo numero di Il Manifesto, la rivista mensile di politica diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanda. Nel 1969 la tiratura di debutto è di 75.000 copie. 57 anni fa nasce Il Manifesto.
1: Nel 1974, interessante, eravamo già nati ma non me lo ricordavo, si amplia il problema della corrispondenza mandata al macero anziché essere consegnata. Tre giorni fa l'avvio delle indagini da parte della magistratura aveva rivelato la grande deficienza nel servizio postale italiano. Degli approfondimenti di stampa il fenomeno riguarda tutta l'Italia, con milioni di lettere raccomandate e pacchi distrutti. 52 anni fa.
2: Mamma. 1991 si spegne a Roma Lea Padovani, un'attrice che aveva lavorato come soubrette in teatro con Garinei e Giovannini e poi con Erminio Macario, ma il grande pubblico la ricorda soprattutto per l'interpretazione dello sceneggiato televisivo Piccole Donne. 35 anni fa.
1: In vista delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, viene inaugurato a Losanna il Museo Olimpico. L'onore di accendere il fuoco, simbolo dei giochi, va alla pattinatrice tedesca Katrina Witt.
2: Nel 1994 l'Organizzazione delle Nazioni Unite riammette nella sua Assemblea Generale la Repubblica Sudafricana, dopo che questa lo scorso anno ha cancellato le leggi di separazione razziale note come apartheid, istituite nel 1948.
1: 1955 in California muore all'età
2: 95.
1: Di... Sì, scusate, 1995 in California all'età di 80 anni. Muore Jonas Salk, il batterologo che mise appunto il primo vaccino contro la poliomielite, scoperta che lo ha reso uno degli scienziati più importanti del secolo, se non del mondo.
2: 2006, l'ascolteremo. La Emmy italiana pubblica Nessuno è solo, terzo album di studio dell'autore e cantante Tiziano Ferro, al momento ai primi posti nelle classifiche europee con il brano Stop, dimentica. Uscito a maggio. Ci sono anche, comunque, ti scatterò una foto ed ero contentissimo. Fuori è buio, e Raffaella è mia, tutti i grandi successi.
1: Ascoltiamo e Raffaella è mia.
2: Io avrei scelto ed ero contentissimo.
1: Ma anche per fare una dede, un ricordo a Raffaella Carrà, perché Raffaella. Ascolteremo tutte e due.
2: Abbiamo celebrato mentre tu non c'eri perché era il suo compleanno.
1: Ho capito, però se uno non c'è, non la celebra, la celebra dopo.
2: Dove sta scritta questa cosa?
1: Nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa.
2: Buon vino il Donna Fugata.
1: Ero partito bene con la voce, dai.
2: Mi è venuto in mente così. Allora.
1: Nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, o Ragusa, si sposano gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, commissario Montalbano.
2: Bene.
1: Bene.
0: No, no, nel 2016 urne aperte nel Regno Unito, sono 10 anni oggi,
1: ma non era mica
0: per il referendum con cui i cittadini possono decidere la permanenza o l'uscita del paese dall'Unione Europea. Oggi
1: sono tirati in ammazzata,
0: ma se ne stanno accorgendo sempre di più. Ricordo 72,21% l'affluenza degli aventi diritto, 51,89% anche lì era vicino,
1: certo, perché
0: vota per l'uscita dall'Unione Europea contro il 48,11% che vorrebbe invece restare.
1: La storia
0: più vicina a noi: 1817 viene fondata la Banque de Montréal, che è la prima banca carta ufficiale qui in Canada, bisogna dire. Nel 1870 le terre di Rupert. No, le terre da qui al mare.
1: Le terre da qui. No, aspetta, non mi sono allenato.
0: Vabbè, le terre di Rupert dei territori del nord ovest sono cedute al Canada. Mamma mia, ragazzi, che territorio! Qui quando si cedono dei territori, delle robe,
1: mezza Canada è grossissimo,
0: è grandino,
1: voglio dire.
0: Nel 1887 viene adottata invece la legge federale che crea il parco di Banff in Alberta.
1: Bello.
0: Gran bel parco che io non ho ancora visitato
1: perché è un po' lontanino, ci vuole l'aereo.
0: 1986 il partito liberale di Wilfrid Laurier conquista la 8ª elezione del Canada con 123 seggi per i liberali contro 88 per i conservatori. Nel 1919 invece vengono rieletti i liberali di Lomé Guin all'Assemblée Legislative du Québec questa volta. 1943 viene inaugurato un servizio transatlantico di Trans Canada Airlines, che sappiamo tutti poi diventerà Air Canada.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: 90, Jean Chrétien viene eletto a capo del Partito Liberale del Canada. Nel... dove è finita quest'altra qua? 1990, ahimè, lo abbiamo detto ieri, ma oggi è confermato, il trattato del lago Meech praticamente non viene ratificato da Terre Neuve, quindi verrà a cadere. Nel 2010 un incidente aereo ben poco spiegato ancora oggi di Aeropro, un Beechcraft King Air 100 si schianta al suolo verso le 6 del mattino, qualche minuto dopo essere decollato dall'aeroporto di Quebec. A me, i 7 passeggeri e membri dell'equipaggio troveranno la morte. Ancora oggi non si capisce cosa è successo con questo incidente, devo dirti la verità. Ma ho finito.
2: Bene. Quindi vuoi sapere il proverbio?
1: Beh, ti posso dare una curiosità.
2: Sì.
1: Nel 1942 un cosa pilota succede? Tedesco sbaglia e atterra in territorio nemico.
2: Ma oh? Non aveva Google Air.
1: Non c'era Google Air all'epoca. Come ti dico? Okay. Vabbè. E poi nel 2006 viene a mancare, caro Ivan, sì, Harriet.
2: Harriet potrebbe essere la scimmia di Tarzan. No?
1: Quasi, è una tartaruga.
2: Ah, beh,
1: la
2: quasi,
1: più anziana sono... tartaruga. 175 anni aveva appena compiuto Harriet. E li portava bene.
2: Ma come fai a vedere?
1: Un po' di rughe, devo dire.
2: No, vabbè.
1: Ma no, quelle ce l'hanno già in partenza, le rughe.
2: Infatti, come fai a...
1: Ma si chiama tartaruga, hai capito? A ruga, la ta...
2: Io avevo due tartarughe.
1: Tartarughe, una... le rughe delle tartarughe.
2: No, io avevo due tartarughe. Una l'ho chiamata tarta e l'altra ruga.
1: Benissimo. E su questa interessantissima aggiunta...
2: Chi più spende, meno spende, caro
1: Sid.
2: Chi più spende, meno spende.
1: Mi date Ivan a prendere un caffè alla stazione centrale, ve lo raccomando.
2: Vabbè, ma lei è estinto settimana scorsa, è debito, dai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ai rallentamenti soliti già menzionati bisogna aggiungere oggi il ponte Papineau da Laval, che è molto molto bloccato, deve essere successo qualcosa. Per il resto già vi ho detto ciò che è lento a Montreal, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'uomo armato ucciso ieri mattina durante una sparatoria con la polizia nel quartiere di Côte des Neiges aveva pubblicato un manifesto di 105 pagine in cui esprimeva il suo odio per le donne e incitava i cittadini ad armarsi per colpire gli agenti di polizia. Nell'operazione sono rimasti uccisi anche un agente di polizia di 34 anni e un cittadino di 68. La sparatoria è avvenuta di fronte a un hotel situato vicino al Boulevard des Carrières, all'incrocio tra l'Avenue Coutré e l'Avenue Trans Island. Il servizio di polizia di Montreal ha riferito che un agente di polizia è rimasto ferito intorno alle 11:35. La sua morte è stata confermata nel primo pomeriggio. Mohamed Lamine Ben Redouane, di 34 anni, era in servizio presso la SPVM dal 2021. Un'altra agente di polizia è rimasta gravemente ferita, ma ora è in condizioni stabili, ha dichiarato il direttore della SPVM Fadi Daguerre in conferenza stampa. Lo stesso ha definito l'evento un incubo. Mikael Mizrahi, cittadino israeliano di 68 anni che si trovava, come si suol dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato, è il civile che è rimasto anche egli ucciso durante tale sparatoria. Anche l'attentatore è stato infine ucciso. Un cittadino avrebbe inizialmente chiamato la polizia dopo aver visto la canna di un fucile sporgere da una finestra ed aver sentito degli spari. Secondo le informazioni, sospettato ha sparato i primi colpi dalla finestra di una camera d'albergo. Nella stanza sono stati rinvenuti un fucile, un treppiede e un telescopio. Altre armi sono state trovate addosso al sospettato ucciso, che indossava abiti mimetici e una cintura di munizioni. All'arrivo dei primi agenti di polizia al piano terra si è verificato lo scambio di colpi d'arma da fuoco.

0: L'ufficio investigativo indipendente ha avviato un'indagine durante la quale 10 investigatori esamineranno le circostanze dell'incidente. Secondo fonti di polizia, la sparatoria sembra essere stata un attacco premeditato. Nel manifesto ricevuto dalla SPVM è attribuito all'attentatore, questi esprimeva preoccupazione per la solitudine maschile e criticava la liberazione sessuale delle donne. Invocava inoltre la ribellione contro le forze di polizia da lui definite corrotte, anche a costo della propria vita. Alle 12.33 ieri le autorità hanno inviato un allarme d'emergenza a tutti i telefoni dell'area di Montreal, avvertendo della presenza di un sospetto armato e pericoloso nel quartiere di Côte des Neiges. Evitate la zona, recitava l'allarme. Nella zona interessata rifugiatevi in casa, chiudete a chiave la porta, state lontani dalle finestre e seguite le istruzioni delle autorità locali. L'allarme è stato poi revocato alle 15.13. Tutta la classe politica ha espresso sgomento e solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine. Dal primo ministro canadese Mark Carney, che si è detto inorridito dalla notizia, al leader del Partito Conservatore del Canada, che si è detto devastato, elogiando il coraggio degli agenti di polizia sul campo che sono mobilitati per garantire la sicurezza pubblica. Anche il ministro della pubblica sicurezza del Quebec, Ian Lafrenière, ha annunciato la creazione di un'unità di crisi e supporto della città di Montreal e del suo servizio di polizia. Ieri il governo del Quebec ha presentato la sua attesissima strategia per il futuro del settore audiovisivo della provincia. Con un budget di 610 milioni di dollari su 5 anni, la strategia si concentra sul pubblico giovane e sull'aumento della presenza delle storie del Quebec nel panorama digitale e audiovisivo sia a livello locale che internazionale. La strategia audiovisiva del Quebec 2026-2031, far battere il cuore del Quebec sui suoi schermi, è stata presentata in conferenza stampa presso l'Istituto Nazionale dell'Immagine e del Suono di Montreal, alla presenza della Premier Christine Fréchette e del Ministro della Cultura e delle Comunicazioni Mathieu Lacombe. La strategia riflette in gran parte le conclusioni del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dei media audiovisivi in Quebec, pubblicato quasi un anno fa. Minacciata dalla concorrenza delle piattaforme straniere come Netflix e dal calo dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e della distribuzione via cavo, mentre i costi di produzione continuano ad aumentare, il settore audiovisivo del Quebec è in crisi. Per invertire questa tendenza, la strategia presenta si articola attorno a quattro aree chiave: rafforzare il legame tra le opere locali e il pubblico, raccontando le storie del Quebec e della sua gente attraverso una vasta gamma di produzioni innovative d'alta qualità adattate alle piattaforme digitali. L'attenzione si concentrerà sul pubblico giovane attraverso Télé-Québec, che si rivolgerà principalmente ai giovani dai 9 ai 17 anni, con contenuti creati da e per loro. Consentire ai contenuti audiovisivi, sia attuali che classici, di raggiungere il pubblico ovunque si trovi, comprese le piattaforme digitali e le scuole, in modo che i giovani abbiano una maggiore esposizione alle opere del Quebec. Aumentare la visibilità delle serie e dei film del Quebec, sia a livello locale che internazionale, e stabilizzare finanziariamente il settore audiovisivo per garantirne la sostenibilità e consentirgli di adattarsi alle trasformazioni in corso. Saranno inoltre incoraggiate la forza dell'unità, la consultazione e la collaborazione all'interno del settore. Questo piano, attuato in due fasi, 240.6 milioni di dollari stanziati tra il 2026 e il 2028 e poi 369 milioni stanziati tra il 2028 e il 2031, sarà finanziato in parte con fondi già inclusi nel quadro finanziario del governo, ha spiegato Lacombe. Complessivamente saranno iniettati 289 milioni di dollari di nuovi finanziamenti. In Quebec il settore audiovisivo è un importante motore di sviluppo economico. Stiamo parlando di 50.000 posti di lavoro in totale e un contributo di oltre 3 miliardi di dollari al prodotto interno lordo. È colossale, ha affermato Christine Fréchette all'inizio del suo intervento. Questi benefici economici superano quelli dell'industria mineraria, forestale e delle tecnologie dell'informazione. Il Parti québécois ha iniziato a presentare il suo libro blu volto a preparare l'indipendenza del Quebec un capitolo alla volta. Ad esempio, lo scorso novembre il partito ha presentato il capitolo che delinea l'intenzione di istituire una propria valuta per il Quebec. Tuttavia, il partito sovranista ha deciso di presentare l'intero documento ai suoi membri ieri sera durante una riunione virtuale del Consiglio nazionale. Il documento è stato ratificato durante l'evento. Il documento di oltre 500 pagine, divise in 20 capitoli, copre una vasta gamma di argomenti, tra cui capitoli su identità, economie, finanze pubbliche, passi verso l'indipendenza, relazioni internazionali, cittadinanza, lingua francese e ambiente. Il capitolo sui rapporti con le prime nazioni e gli Inuit è tuttavia assente. Si precisa che in uno spirito di collaborazione e con l'obiettivo di co-creare il nostro futuro collettivo, il Parti Québécois ha scelto di avviare un dialogo con le comunità delle prime nazioni e degli Inuit prima di pubblicare il capitolo che lo riguarda, probabilmente nel corso della prossima estate. E infine ieri primo ministro Mark Carney ha scelto Glenn Joyal, 66 anni, con profonde radici franco-manitobane, presidente della corte del King's Bench del Manitoba dal 2011, per ricoprire il posto vacante nella più alta corte del paese, la Corte Suprema, lasciata dal pensionamento di Sheila Martin. L'ufficio del Premier ha elogiato il lavoro del giudice per il miglioramento dell'accesso alla giustizia, la modernizzazione dell'erogazione dei servizi giudiziari e la promozione della riconciliazione con i popoli indigeni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura.
1: È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri. L'euro vale sempre $1.62, la valuta statunitense è ancora scambiata a $1.42.
2: Previsioni del tempo.
0: 17 gradi all'esterno percepiti come tali, con un cielo prevalentemente soleggiato, 25 la massima nel pomeriggio percepita a 29, e la buona notizia è che le possibilità di precipitazione adesso sono scese, si parla del 30%, quindi ancora più rare. Nella notte andremo a 15 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8.

0: Ivan Restelli, detto il grilletto veloce, in sala regia quest'oggi. Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo martedì 23 giugno.
1: No, volevo chiarire il fatto del grilletto veloce. È che il mouse, sai che io uso tutte e due le mani perché ho più di un computer da controllare.
0: Stamattina ho usato anche il piede, però.
1: No, perché non so, mi tocco e parte. Tu sei l'unica donna per me.
0: E su questo vado a registrare il prossimo GR perché...
1: No, è la canzone di Alla Sorrenti che tutti conosciamo, perché nel 1979 era prima in classifica. E poi ascolteremo Raffaella e Mia, perché in quel cos'è che hai fatto? Non è possibile, non por qua. No, stavo dicendo che che ascolteremo la canzone di Tiziano Ferro, perché nel 2006 la EMI pubblicava il suo album Nessuno è solo e conteneva appunto Raffaella e Mia.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices Lafrenais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices Lafrenais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato

fanno ridere. È una canzone strega che non puoi

I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 23 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna in opposizione rende faticosi i rapporti, collaborazioni lente, partner poco disponibili, richieste che arrivano nel momento sbagliato. Sole e Mercurio in quadratura pesano su casa, famiglia, orari e comunicazioni poco chiare. Controllate documenti, cifre, messaggi, non firmate per sfinimento. Toro, giornata adatta a trattare, scrivere, chiedere, sistemare. Sole e Mercurio favorevoli rendono più fluidi contatti e questioni familiari. Venere dissonante però può creare puntigli nei rapporti o poca voglia di cedere. In amore servono gesti chiari, non contabilità emotiva. Nel lavoro siete efficaci se restate elastici. Gemelli, giornata favorevole per parlare, trattare, muovervi e rimettere ordine nei rapporti. Luna dalla vostra e Venere favorevole aiutano inviti, chiarimenti, messaggi e complicità. Nel lavoro funzionano incontri brevi, proposte rapide, scelte pratiche. Buoni anche look, cura personale e piccoli acquisti. Cancro, giornata da prendere con cautela. Luna e Saturno in quadratura aumentano pressioni, doveri, malumori e sensazione di essere tirati da tutte le parti. Mercurio nel segno vi aiuta a spiegare, ma non abusate delle parole. Nel lavoro controllate scadenze, documenti, risposte ufficiali. In amore evitate processi lunghi. Leone, luna dalla vostra e Venere nel segno favoriscono incontri, accordi, complicità e immagine personale. Nel lavoro potete fare una richiesta, presentarvi meglio, rimettere ordine in un rapporto professionale. Marte, in quadratura, resta il punto debole. Non strafate con il corpo e non aprite guerre di principio. Vergine, giornata utile per far valere competenza e precisione. Il Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a parlare con chiarezza, trattare, fissare condizioni, recuperare contatti. Nel lavoro non sprecate tempo dietro a chi cambia idea ogni 5 minuti. Giove favorevole apre margini su accordi, soldi, collaborazioni. Bilancia, la luna nel segno vi rende più visibili, più reattivi, meno disponibili a subire mezze risposte. Bene per rimettere ordine in un rapporto o in una trattativa, purché non vi perdiate nella forma. Il Sole e Giove contro gonfiano richieste, spese e responsabilità pratiche. Nel lavoro controllate condizioni e cifre. Scorpione, il cielo vi sostiene nella parte pratica. Sole e Mercurio dalla vostra aiutano colloqui, documenti, richieste e risposte da ottenere senza troppi giri. Venere, in quadratura, però continua a rendere l'amore più spigoloso con pretese, freddezze e battute poco felici. Sul lavoro siete efficaci, in coppia meno processo alle intenzioni. Sagittario, ancora la luna dalla vostra con più facilità nei rapporti e nelle risposte che aspettavate. Venere amica rende l'amore più caldo e meno complicato. Saturno favorevole vi fa scegliere persone e programmi con criterio. Lavoro e contatti funzionano, gli spostamenti sono utili, il fisico risponde meglio. Capricorno, ancora luna in quadratura, quindi nervi corti e poca tolleranza per caos, disordine ed improvvisazione. Giove in opposizione gonfia spese e richieste familiari. Saturno in quadratura vi mette addosso doveri che non si possono ignorare. Salvate il salvabile con metodo, agenda stretta, corpo curato, parole poche. Acquario, ancora la luna dalla vostra con notizie utili e una migliore capacità di trattare senza irrigidirvi. Saturno favorevole sostiene scelte concrete, studio, lavoro e gestione degli impegni. Marte in quadratura però disturba casa e fisico. Amore sotto verifica per Venere in opposizione. Desiderio possibile, freddezza pure. Pesci,
Il cielo resta favorevole e vi permette di recuperare terreno senza troppi strappi. Marte dalla vostra sostiene lavoro, sport e iniziative pratiche. Mercurio, favorevole, vi rende più diretti e meno dispersivi. Soldi e famiglia si gestiscono meglio se non vi caricate di tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA $22,67 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Facciamo gli auguri alla cantante Noah. Nasce nel 1969 e compie oggi 57 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7:30 sole, cielo soleggiato o sole presente nel cielo, fate vobis. Abbiamo 17 gradi all'esterno percepiti come tali, oggi si va comunque a una piacevole massima di 25 con una sensazione di 29, nella notte andiamo a 15 percepito come tale. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine, non vi sorprenderò nel confermarvi che tutti i primi articoli dei quotidiani, gran spazio delle loro prime pagine occupate da questa terribile sparatoria che ha avuto luogo ieri. Poche informazioni per il momento, ovviamente l'indagine è in corso ed è appena iniziata, potremmo dire. Vi posso dire le informazioni che emergono da alcuni quotidiani ma non da tutti, per esempio nella Press Plus, che dedica tutta la sua prima pagina a un incubo, il titolo è un cauchemar, come lo ha definito il direttore della polizia, del servizio di polizia della città di Montreal, Fadi Daguerre. Ma la Press Plus è l'unica che menziona un elemento originale rispetto agli altri. Sembra che questo individuo, che tra l'altro venisse da Edmonton in Alberta, non fosse di Montreal, infatti era in un hotel, avesse come obiettivo Pornhub, quel famoso sito di pornografia, la cui sede è proprio a Montreal e si trova proprio di fronte all'hotel dove si era rifugiato questo individuo. Però ovviamente tutto ciò non è ancora stato confermato. Una cosa che è stata confermata era che fosse ispirato, diciamo così, da quella che è definita l'ideologia incel, involuntary celibate, praticamente i celibi che sono forzati al celibato perché non hanno trovato una compagna e che danno la colpa di tutto ciò alle donne e al femminismo in modo particolare, una ideologia che ahimè riscuote molto clamore su internet e sulle reti sociali, dove vi sono dei gruppi addirittura ispirati da questo genere di folle ideologia. Prima pagina della Press Plus. Le Devoir anch'esso apre su ciò, un cauchemar di Fadi Daguerre, il titolo, con un poliziotto, un cittadino e l'assalitore che sono deceduti ieri durante questo attacco armato nel settore di Côte des Neiges. Le Journal de Montréal, saranno corte le prime pagine oggi perché praticamente tutti i frontespizi sono dedicati a questa terribile sparatoria. Dicevo, Le Journal de Montréal, anche qui si parla dell'individuo che è venuto dall'ovest, venu de l'ouest pour tuer, titola Le Journal de Montréal. Questa mattina si è saputo appunto che era un cittadino dell'Alberta che è venuto appunto nel Quebec per compiere questo terribile atto, e aveva scritto questo manifesto che si attaccava alle in cui si attaccava il sesso femminile. Un'ondata di shock dappertutto nel Quebec, bisogna dire dappertutto nel mondo intero, perché stamattina ne parlano anche in Italia, anche la DN Kronos lo menzionava, di questo poliziotto abbattuto a sangue freddo e la sua collega ferita, e di questo povero papà di tre figli che è stato ucciso e proprio per caso, perché si è ritrovato proprio tra la poliziotta e l'assalitore mentre questi sparavano. Anche qui i primi elementi fanno pensare, ma anche questo deve essere confermato, che sia una pallottola della poliziotta che poi è stata ferita a uccidere questo individuo che si trovava lì per caso. Però come dicevo, l'inchiesta è ancora in corso, quindi lungi da me l'idea di arrivare a delle conclusioni affrettate. Per la Gazette anche qua si apre ovviamente sulla sparatoria, 3 dead in Côte des Neiges shootings, il titolo. Le fotografie si assomigliano a quelle scattate durante gli eventi, e anche qui si conferma che è un poliziotto e un civile, nonché il sospettato, sono deceduti. Ne parlano anche i giornali pancanadesi con gran spazio nella loro prima pagina, ovviamente come giusto che sia, perché è veramente, non è solo un fatto di cronaca, è un elemento sociale importante da sottolineare. Officer civilian killed in Montreal gunfight, police across country war. World of Copycats, titola il Globe and Mail. Altro elemento originale rispetto agli altri, parla della polizia di tutto il Canada che è sul chi vive, proprio per la possibilità di quello che è definito il copycats, quando delle persone si ispirano da dei fatti per imitarli. Potrebbe essere il caso, se ci sono altri, appunto, altre persone che sostengono questa ideologia, potrebbero ispirarsi da ciò. Nel Globe and Mail si menziona anche il fatto che il Royal giudice del Manitoba è previsto occupare il sito lasciato vacante dal pensionamento di Sheila Martin alla Corte Suprema del Canada. Anche il National Post inaugura la sua edizione di oggi sulla sparatoria di ieri, con ampio spazio: shooting in all directions, melee claims police civilian, titola il quotidiano. E anche qui si parla della Corte Suprema: Carney's Peak has rare quality judicial modesty, titola il National Post di questa mattina sulla nomina di Joyal alla Corte Suprema del Canada. Passiamo ai quotidiani in Italia, dove invece è l'addio di Starmer a dominare. Il primo ministro inglese ha presentato le dimissioni ieri, come ben sappiamo. Era tra l'altro molto emotivo mentre lo faceva, con le lacrime agli occhi. Londra, l'addio di Starmer. Il premier lascia in lacrime. Burnham si candida alla guida del Labour. Ora stabilità. Terremoto politico quindi a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. Nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. Adesso stamattina invece si dice che Teheran non ha mai accettato questo, lo ha detto il vicepresidente Presidente Vance. Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. Si parla ovviamente dei rapporti tra i due paesi. Gli italiani devono rispettare gli israeliani, intervista al presidente di Israele Herzog. E poi l'accusa: Berlino, Epo nel sangue, l'atleta: non ho forza per difendermi. Schwarzer, terzo caso doping, innocente ma mi arrende. Infine le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate. E caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini. In Francia si registrano temperature oltre i 40 gradi anche quest'oggi, ed è la seconda canicola consecutiva. Nella Repubblica di questa mattina anche lì si apre su quella che è definita la caduta di Starmer, ovviamente parlando delle dimissioni. Il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e anche dal Labour, si è dimesso dal partito. Me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester. Farage invoca il voto anticipato. Salari, la finta trasparenza del governo, un editoriale di Tito Boeri. Premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza, un altro editoriale di Massimo Recalcati. Poi dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori nucleari, oggi non sembra il caso. E infine l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. E infine fermata la madre delle sorelline, a tradirla è stata una videochiamata. E infine invece, per quanto concerne il mondo dello sport, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire. Tocca a loro il titolo, la nuova Italia. Sale Conte, Maldini DT, la FIGC elegge presidente l'ex CONI, via alla rivoluzione nazionale, CT Antonio avanti su Mancini e ritorna un grande azzurro. E si parla di Maldini. Ed è tutto.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

0: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
1: Buongiorno a tutti. Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.

Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Si è appesantita la situazione, il tunnel, c'è un incidente subito dopo Sherbrooke che complica considerevolmente la viabilità, ma è bloccato in entrambe le direzioni. Incidente, due problemi subito dopo Rockland e uno prima di Descaries sulla metropolitana ovest che era già alquanto intasata. Problema anche per la 13 dopo la 440 e anche lì era già abbastanza intasata la situazione, lo è ancora di più, e accedere a Samuel de Champlain è complicato, mentre tutti i ponti sono al completo, incluso questa mattina anche il ponte Victoria. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'uomo armato ucciso ieri mattina durante una sparatoria con la polizia nel quartiere di Côte des Neiges aveva pubblicato un manifesto di 105 pagine in cui esprimeva il suo odio per le donne e incitava i cittadini ad armarsi per colpire gli agenti di polizia. Nell'operazione sono rimasti uccisi anche un agente di polizia di 34 anni e un cittadino di 68 anni. La sparatoria è avvenuta di fronte a un hotel situato vicino al Boulevard des Carrières, all'incrocio tra l'Avenue Coutre e l'Avenue Trans Island. La SPVM ha riferito che un agente di polizia è rimasto ferito intorno alle 11.35. La sua morte è stata confermata nel primo pomeriggio. Si tratta di Mohamed Lamin Ben Redouan, di 34 anni, che era in servizio presso la polizia dal 2021. Un'altra agente di polizia è rimasta gravemente ferita, ora è però in condizioni stabili, ha dichiarato il direttore della SPVM Fadi Daguerre in conferenza stampa, definendo l'evento un incubo. Mikael Mizrahi, cittadino israeliano di 68 anni che si trovava, come si suol dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato, è il civile che è rimasto anche egli ucciso durante la sparatoria. Anche l'attentatore è stato poi abbattuto. Un cittadino avrebbe inizialmente chiamato la polizia dopo aver visto la canna di un fucile sporgere da una finestra e aver sentito degli spari, ha affermato Daguerre. Secondo le prime informazioni, sospettato ha sparato i primi colpi dalla finestra di una camera d'albergo. Nella stanza sono stati rinvenuti un fucile, un treppiede e un telescopio. Altre armi sono state trovate addosso al sospettato ucciso, che indossava abiti mimetici e una cintura di munizioni. All'arrivo dei primi agenti di polizia al piano terra si è verificato lo scambio dei colpi d'arma da fuoco. L'ufficio investigativo indipendente ha avviato un'indagine durante la quale 10 investigatori esamineranno le circostanze dell'incidente. Secondo fonti di polizia, la sparatoria sembra essere stata un attacco premeditato. In un manifesto ricevuto dalla SPVM attribuito all'attentatore, questi esprimeva preoccupazione per la solitudine maschile, criticava la liberazione sessuale delle donne, invocava inoltre la ribellione contro le forze di polizia da lui definite corrotte anche a costo della propria vita. Alle 12.33 le autorità hanno inviato un allarme Amber di emergenza a tutti i telefoni dell'area di Montreal, avvertendo della presenza di un sospetto armato e pericoloso nel quartiere di Côte des Neiges. Evitate la zona, recitava l'allarme, nella zona interessata rifugiatevi in casa, chiudete a chiave la porta, state lontani dalle finestre e seguite le istruzioni.

0: istituzioni delle autorità locali. L'allarme è stato poi revocato alle 15:13. Tutta la classe politica ha espresso sgomento e solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine. Il ministro della pubblica sicurezza del Quebec, Ian Lafreniere, ha annunciato la creazione di un'unità di crisi a supporto della città di Montreal e del suo servizio di polizia. Il governo del Quebec ha presentato ieri la sua attesissima strategia per il futuro del settore audiovisivo della provincia. Con un budget di 610 milioni di dollari su 5 anni, la strategia si concentra sul pubblico giovane e sull'aumento della presenza delle storie del Quebec nel panorama digitale e audiovisivo, sia a livello locale che internazionale. La strategia audiovisiva del Quebec 2026-2031, far battere il cuore del Quebec sui nostri schermi, è stata presentata in conferenza stampa presso l'INIS di Montreal, alla presenza della Premier Christine Fréchette e del Ministro della Cultura e delle Comunicazioni Mathieu Lacombe. La strategia riflette in gran parte le conclusioni del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dei media audiovisivi in Quebec pubblicato un anno fa. Minacciato dalla concorrenza di piattaforme straniere come Netflix e dal calo dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e dalla distribuzione via cavo, mentre i costi di produzione continuano ad aumentare, il settore audiovisivo del Quebec è in crisi. Per invertire questa tendenza, la strategia presentata ieri si articola intorno a quattro aree chiave: rafforzare il legame tra le opere locali e il pubblico, raccontando le storie del Quebec e della sua gente attraverso una vasta gamma di produzioni innovative di alta qualità adattate alle piattaforme digitali. L'attenzione si concentrerà sul pubblico giovane attraverso Télé-Québec, che si rivolgerà principalmente a ragazzi dai 9 ai 17 anni, con contenuti creati da e per i giovani. Consentire ai contenuti audiovisivi sia attuali che classici di raggiungere il pubblico ovunque si trovi, comprese le piattaforme digitali e le scuole, in modo che i giovani abbiano una maggiore esposizione alle opere québécoises. Aumentare la visibilità delle serie e dei film del Quebec sia a livello locale che internazionale, stabilizzare finanziariamente il settore audiovisivo per garantirne la sostenibilità e consentirgli di adattarsi alle trasformazioni in corso. Questo piano, attuato in due fasi, 240.6 milioni di dollari stanziati tra il 2026 e il 2028 e poi 369 milioni stanziati tra il 2028 e il 2031, sarà finanziato in parte con fondi già inclusi nel quadro finanziario del governo, ha spiegato Lacombe in conferenza stampa. Complessivamente saranno iniettati 289 milioni di dollari di nuovi finanziamenti. In Quebec il settore audiovisivo è un importante motore di sviluppo economico, stiamo parlando di 50.000 posti di lavoro in totale e di un contributo di oltre 3 miliardi di dollari al prodotto interno lordo colossale. Benefici economici che superano quelli dell'industria mineraria, forestale e delle tecnologie dell'informazione. Il Parti québécois ha iniziato a presentare il suo libro blu volto a preparare l'indipendenza del Quebec un capitolo alla volta. Ad esempio, lo scorso novembre il partito ha presentato il capitolo che delinea l'intenzione di istituire una propria valuta per il Quebec. Tuttavia il partito ha deciso di presentare l'intero documento ai suoi membri ieri sera durante una riunione virtuale del Consiglio nazionale. Il documento è stato ratificato durante l'evento, un documento di oltre 500 pagine divise in 20 capitoli che copre una vasta gamma di argomenti, tra cui capitoli su identità, economia, finanze pubbliche, passi verso l'indipendenza, relazioni internazionali, cittadinanza, lingua francese e ambiente. Il capitolo sui rapporti con le prime nazioni e gli Inuit è tuttavia assente. Si precisa che in uno spirito di collaborazione e con l'obiettivo di co-creare il nostro futuro collettivo, il PQ ha scelto di avviare un dialogo con le comunità delle prime nazioni e degli Inuit prima di pubblicare il capitolo che le riguarda, probabilmente nel corso dell'estate. Paul Saint-Pierre Plamondon ha confermato ieri che questo documento rappresenta l'inizio di un dialogo con i cittadini del Quebec. Dato il contesto geopolitico, si potrebbe aspettare fino alla fine del mandato di Donald Trump per effettuare il referendum. Ci sarà poi un enorme mole di lavoro da svolgere durante il periodo, come ad esempio la definizione dei confini del Quebec indipendente. Mentre i confini con Stati Uniti, Ontario e New Brunswick sono ben definiti, lo stesso non si può dire per il Labrador, dove esiste una disputa latente tra Quebec e Terre-Neuve. Il Quebec diventerebbe una repubblica con un capo di Stato, la cui residenza ufficiale sarebbe la Citadelle di Quebec. Ma la città di Quebec manterrebbe il titolo di capitale nazionale. La creazione di una Camera alta, simile al Senato, è considerata un contrappeso al potere, così come le elezioni di medio termine. Un Quebec indipendente avrebbe le proprie forze armate, queste sarebbero composte da tre corpi, terra, aviazione e marina, e sarebbe membro della NATO e del NORAD. E i quebecesi manterrebbero la cittadinanza canadese in un Quebec indipendente. Il premier Marcane ha scelto Glenn Joyal, 66enne, con profonde radici franco-manitobane, presidente della Corte del King's Bench del Manitoba nel 2011, per ricoprire il posto vacante nella più alta corte del paese, la Corte Suprema, lasciato dal pensionamento di Sheila Martin. E gli ingegneri del Quebec inizieranno uno sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal 6 luglio, all'inizio di quella che si preannuncia un'estate intensa di progetti di costruzione. Attualmente lo sciopero a tempo indeterminato dei membri dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec si svolge ogni giovedì, nonché la sera e nei fine settimana. I negoziati con il Quebec, con il governo del Quebec, in corso da 18 mesi, non sono riusciti a sbloccare la situazione. L'estate si preannuncia ricca di progetti di costruzione: non meno di 9 dei 16 ponti o tunnel che collegano l'isola di Montreal saranno in costruzione nei prossimi mesi. A maggio sono stati annunciati altri 52 importanti progetti per l'estate 2026. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il ministero degli esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
2: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra l'ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense scambiato a 1,42 dollari.
3: Previsioni del tempo.
0: Soleggiata la giornata, 18 i gradi all'esterno percepiti come tali, oggi si va a 25 con un humidex a 29, la minima la notte prossima sarà di 15 gradi percepiti come tali. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9. Stanis alla regia, Silvio Vieta microfono, risveglio del 23-6-20-26.
4: Una possibilità.
0: Che ti addormenti? La vedo. No, questa qui. Da stamattina io quella lì, comunque.
4: Malika.
0: Ayan.
4: Tu hai conosciuto.
0: Sì. Non è simpaticissimo, no, l'ho già detto.

0: E questa musichetta di sottofondo è per ovviamente accogliere Sabrina di Silver and Gold for Cash. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Molto bene, ma
0: chissà
1: molto bene.
0: Perché?
1: Chi lo sa?
0: No, Sabrina mi diceva fuori onda che sta per andare in vacanza, quindi mi sembra giusto che poi va a visitare un posto bruttissimo, quindi povera Sabrina.
1: Ma brutto, ti dico, scusa.
0: Dove tra l'altro si mangia malissimo, attenzione.
1: E infatti.
0: La nostra bella Italia. Cara Sabrina, noi siamo qui però non per parlare di turismo, ma per parlare di come finanziare oggi come oggi un bel viaggio e turismo.
1: Allora, ve lo dico io come fare.
0: Vai.
1: Venite da Silver and Gold for Cash e venite a vendere tutto quello che non usate più, che dorme nei cassetti,
0: ecco.
1: Rotti, eccetera. Conoscete ormai
0: sì.
1: Quello che dovete fare.
0: Poi, svegliate tutti i braccialetti che avete nel cassetto.
1: Sì, venite a trovarmi in ufficio, vendete quello che non usate più, che ormai, come ho detto, dorme nei cassetti, e con tutti quei soldi andate anche voi in Italia.
0: Voilà. E Sabrina vi offre il caffè in Sicilia questa.
1: Beh, no, forse il caffè siciliano, però no, il caffè in Sicilia è troppo caro.
0: Ah, il caffè che in Sicilia è caro?
1: Per partire di qui, andare lì, sì, è carissimo.
0: Solo per prendere un caffè, effettivamente sì. Però se ci aggiungi un cannolo, forse un pensierino ce lo possiamo fare.
1: Via. Un arancino, qualcosa.
0: Un arancino, voilà. Comunque,
1: un panino, pane, panelle,
0: voilà.
1: Tutto quello sì, vale la pena.
0: Basta, perché già Ivan aveva fame prima ancora di cominciare il programma. Se continui così, sa male male alla shop. Dunque, vogliamo ricordare fondamentalmente, voi acquistate metallo prezioso in qualsiasi forma esso sia e soprattutto in qualsiasi stato esso sia, quindi anche se avete degli articoli che sono rotti, non importa, tanto poi dopo vengono fusi, quindi non è interessante lo stato, anche se sono sporchi, l'argento non state a pulirlo, argento, oro e ovviamente anche le monete. Vogliamo ricordare le monete, perché spesso e volentieri abbiamo delle monete a casa e non lo sappiamo che hanno un contenuto in argento.
1: Esatto, dunque le monete canadesi prima dal 1967 hanno un valore più alto di argento e non di... Per esempio, un 25 centesimo in argento questa settimana, uno l'ho pagato $11.
0: Per un 25
1: centesimo... Allora, cercate bene nei cassetti, portatele, anche se voi non potete vedere la data, eccetera. Noi abbiamo i nostri...
0: Sì.
1: Le nostre metodi di verificare, dunque cercate profondamente e venite a trovarmi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 5, ci siamo.
0: Esatto.
1: Adesso io personalmente per 3 settimane non ci sono, c'è mio collega Matthew,
0: sì,
1: molto bravo, molto ben istruito,
0: okay.
1: Che è il mio rimpiazzante, dunque venite lo stesso anche che non ci sono, anche lui vi offre il caffè, immagina.
0: Ok, incredibile. Bisogna ricordare comunque che le operazioni vengono effettuate davanti ai clienti e che anche Matthew conosce tutti i metodi per verificare la caratura, dopodiché viene pesata e dopodiché viene fatta un'offerta nero su bianco.
1: E poi viene pagato una volta che scegliete di vendere. Vi paghiamo e rimaniamo amici.
0: Ecco, assolutamente, rimanete amici anche se non vendono, perché ovviamente
1: anche.
0: Spesso e volentieri, come diciamo spesso, le persone vengono, magari fate un'offerta, vogliono andare a verificare altrove e poi tornano perché sanno che la vostra offerta è la migliore, quindi.
1: Esatto, e poi non secondo me, secondo quello che so, secondo i miei ricerchi, siamo solo noi che diamo la valutazione nero su bianco.
0: Ecco, esatto.
1: Non c'è nessun altro che lo fa.
0: Ecco, quindi questo è importantissimo, perché ovviamente consente di avere una prova scritta di quello che viene offerto e la ragione per la quale viene offerto tale valore, che è valore che si basa sui rating ufficiali, non è una cosa inventata, infatti cambia ogni giorno.
1: Infatti cambia in giornata.
0: Ah, in giornata stessa, esatto.
1: Sì. Non dico che cambia, però può cambiare anche in giornata.
0: Ma noi con la situazione attuale politica, economica, sociale e di guerre, effettivamente i cambiamenti possono essere repentini, immediati, e anche in un'ora si può appunto modificare il prezzo dell'oro o dell'argento.
1: Esatto. Poi non preoccupatevi per il parcheggio, che ce n'è abbondante di parcheggio al centro Leonardo da Vinci.
0: Sì, anche per i camion, se avete molto molto oro, non c'è problema.
1: Se c'è molto molto molto oro, chiamatemi, sì, e vi incontro.
0: Perché deve preparare molti molti molti dollari, perché paghi in contanti, e vogliamo ricordare anche questo. Esatto. Questo è un altro elemento fondamentale che spesso non diciamo, ma effettivamente non è che dai un assegno o un biglietto, ti darò.
1: La possibilità di un assegno c'è.
0: Ok,
1: per esempio, se arrivate e volete assolutamente un assegno per non camminare per le strade, sì, con soldi contanti, okay, c'è la possibilità di farlo.
0: Ok, vedi, questo non lo sapevo, ogni giorno ne imparo anch'io di più, via.
1: Vedi.
0: È incredibile. Allora, vogliamo ricordare, Sabrina e Silver and Gold for Cash vi aspettano al centro Leonardo da Vinci, terzo piano, facilissimo da trovare, perché ci sono tutte le frecce che indicano esattamente.
1: Se alzate gli occhi, sì, se abbassate gli occhi nel telefono, no.
0: No. E sono, sì, ma è meglio evitare quando si cammina di abbassare gli occhi, in generale. Vogliamo ricordare gli orari, perché adesso sono stati modificati recentemente, avete aggiunto delle ore, quindi è duopo ricordarlo.
1: Esatto, dunque dal lunedì al sabato dalle 9 alle 5.
0: Perfetto, quindi
1: ci siamo 5 giorni, se dovete venire la domenica, mi dispiace, dovete aspettare lunedì.
0: Esatto, vabbè, cioè, è un giorno anche di riposo, mi sembra abbastanza necessario.
1: Esatto, fate la pasta e aspettate i vostri figli.
0: Voilà, Sabrina, come al solito un enorme piacere, ti auguro buon lavoro, buona settimana, e ovviamente se non ci sentiamo prima anche buone vacanze, salutami mamma Connie e papà.
1: Sarà fatto.
0: e ci sentiremo senz'altro al tuo ritorno.
1: Fine luglio.
0: Un abbraccio, Sabrina.
1: Grazie altrettanto, grazie a tutti e buona estate.
0: Silver and Gold for Cash. Esatto, Silver and Gold for Cash. Se volete approfittare ancora di più per dell'estate, soprattutto sul fronte finanziario, andate a trovare Sabrina. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, grazie, ciao.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.
5: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
6: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
5: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Canzone preferita da Ivan, quella, va tutta la coreografia. Va bene, allora, signore e signori, ieri abbiamo ascoltato April Wine perché era nato il chitarrista, oggi riascoltiamo April Wine perché è nato invece il cantante Miles Goodwin, è nato proprio il 23 del mese di giugno del 1948, tra l'altro è nato a Halifax, in Nova Scotia, cantante principale, anche lui chitarrista comunque del gruppo. Ieri abbiamo ascoltato I Like to Rock, oggi ascoltiamo Sign of the Gypsy Queen.

Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la contea di La Fontaine. In occasione della festa nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguay.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Un po' migliorata, soprattutto dal nord dell'isola, ancora complicato l'accesso dal sud, il ponte Victoria e anche Mercier è scorrevole a quest'ora, è la 20 in uscita Saint-Pierre che è complicata, la Met West ancora lenta da San Leonardo a Decarie, Decarie Nord e Decarie Sud a Singhiozzo e il tunnel è tuttora intasato, così come accedere al ponte Samuel de Champlain e uscire invece dal ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'uomo armato ucciso ieri mattina durante una sparatoria con la polizia nel quartiere di Côte des Neiges aveva pubblicato un manifesto di 105 pagine in cui esprimeva il suo odio per le donne e incitava i cittadini ad armarsi per colpire gli agenti di polizia. Nell'operazione sono rimasti uccisi anche un agente di polizia di 34 anni e un cittadino di 68 anni. La sparatoria è avvenuta di fronte a un hotel situato vicino al boulevard des Carrières, tra l'incrocio tra l'avenue Coutré e l'avenue Trans-Island. Il servizio di polizia di Montréal ha riferito che un agente di polizia è rimasto ferito intorno alle 11.35. La sua morte è stata confermata nel primo pomeriggio. Si tratta di Mohamed Lamine Ben Redouan, di 34 anni, che era in servizio presso la SPVM dal 2021. Un'altra agente di polizia è rimasta gravemente ferita, ma ora è in condizioni stabili, ha dichiarato il direttore della SPVM, Fadi Daghery, in conferenza stampa, definendo l'evento un incubo. Mikael Mizrahi, un cittadino israeliano di 68 anni, padre di 3 figli, che si trova, come si suol dire, nel posto sbagliato al momento sbagliato, è il civile che è rimasto anche egli ucciso durante la sparatoria. Anche l'attentatore è stato poi abbattuto. Un cittadino avrebbe inizialmente chiamato la polizia dopo aver visto la canna di un fucile sporgere da una finestra e aver sentito degli spari, affermato Daghery. Secondo le informazioni, il sospettato ha sparato i primi colpi dalla finestra di una camera d'albergo. Nella stanza sono stati rinvenuti un fucile, un treppiede e un telescopio. Altre armi sono state trovate addosso al sospettato ucciso, che indossava abiti mimetici e una cintura di munizioni. All'arrivo dei primi agenti di polizia a piano terra si è verificato lo scambio di colpi d'arma da fuoco, ha dichiarato Daghery. L'ufficio investigativo indipendente ha avviato un'indagine durante la quale 10 investigatori esamineranno le circostanze dell'accaduto. Secondo fonti di polizia, la sparatoria sembra essere stata un attacco premeditato. In un manifesto ricevuto dalla SPVM attribuito all'attentatore, questi esprimeva preoccupazione per la solitudine maschile e criticava la liberazione sessuale delle donne. Invocava inoltre la ribellione contro le forze di polizia da lui definite corrotte anche

0: anche a costo della propria vita. Ricordo che tutta la classe politica ha espresso sgomento e solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, dal primo ministro canadese Mark Carney, che si è detto inorridito, al leader dell'opposizione del partito conservatore Pierre Poilievre, che si è detto devastato. Anche il ministro della pubblica sicurezza del Quebec Ian Lafreniere ha annunciato la creazione di un'unità di crisi a supporto della città di Montreal e del suo servizio di polizia. Ieri il governo del Quebec ha presentato la sua attesissima strategia per il futuro del settore audiovisivo della provincia, con un budget di 610 milioni di dollari su 5 anni. La strategia si concentra sul pubblico giovane e sull'aumento della presenza delle storie del Quebec nel panorama digitale e audiovisivo, sia a livello locale che internazionale. La strategia audiovisiva del Quebec 2026-2031, far battere il cuore del Quebec sui nostri schermi, è stata presentata in conferenza stampa presso l'INIS di Montreal, alla presenza della Premier Christine Fréchette e del Ministro della Cultura e delle Comunicazioni Mathieu Lacombe. La strategia riflette in gran parte le conclusioni del rapporto del gruppo di lavoro sul futuro dei media audiovisivi in Quebec, pubblicato quasi un anno fa. Minacciata dalla concorrenza di piattaforme straniere come Netflix e dal calo dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e dalla distribuzione via cavo, mentre i costi di produzione continuano ad aumentare, il settore audiovisivo del Quebec è in crisi e per invertire questa tendenza la strategia presentata ieri si articola attorno a quattro aree chiave: rafforzare il legame tra le opere locali e il pubblico, raccontando le storie del Quebec e della sua gente attraverso una vasta gamma di produzioni innovative e di alta qualità adattate alle piattaforme digitali. L'attenzione si concentrerà sul pubblico giovane attraverso TeleQuebec, che si rivolgerà principalmente ai giovani dai 9 ai 17 anni, con contenuti creati da e per i giovani. Consentire ai contenuti audiovisivi, sia attuali che classici, di raggiungere il pubblico ovunque si trovi, comprese le piattaforme digitali e le scuole, in modo che i giovani abbiano una maggiore esposizione alle opere québécoises. Aumentare la visibilità delle serie e dei film del Quebec, sia a livello locale che internazionale, e stabilizzare finanziariamente il settore audiovisivo per garantirne la sostenibilità e consentirgli di adattarsi alle trasformazioni in corso. Questo piano, attuato in due fasi, 140,6 milioni di dollari stanziati tra il 2026 e il 2028 e poi 369 milioni di dollari stanziati tra il 2028 e il 2031. Complessivamente saranno iniettati 289 milioni di dollari di nuovi finanziamenti. In Quebec il settore audiovisivo è un importante motore di sviluppo economico, con 50.000 posti di lavoro e un contributo di oltre 3 miliardi di dollari al prodotto interno lordo. È colossale, sono dei benefici economici che superano quelli dell'industria mineraria, forestale e delle tecnologie dell'informazione. Il Parti québécois ha iniziato a presentare il suo libro blu volto a preparare l'indipendenza del Quebec un capitolo alla volta. Ad esempio, lo scorso novembre il partito ha presentato il capitolo che delinea l'intenzione di istituire una propria valuta per il Quebec. Tuttavia il partito ha deciso di presentare l'intero documento ai propri membri ieri sera durante una riunione virtuale del Consiglio nazionale. Il documento è stato poi ratificato durante tale evento. Il documento di oltre 500 pagine in 20 capitoli copre una vasta gamma di argomenti, tra cui capitoli sull'identità, l'economia, le finanze pubbliche, i passi verso l'indipendenza, le relazioni internazionali, la cittadinanza, la lingua francese e l'ambiente. Il capitolo sui rapporti con le prime nazioni e gli Inuit è tuttavia assente. Si precisa che in uno spirito di collaborazione e con l'obiettivo di co-creare il nostro futuro collettivo, il Parti québécois ha scelto di avviare un dialogo con le comunità delle prime nazioni e degli Inuit prima di pubblicare il capitolo che le riguarda, probabilmente nel corso dell'estate. Per Paul Saint-Pierre Plamondon questo documento rappresenta comunque l'inizio di un dialogo con tutti i cittadini del Quebec. Dato il contesto geopolitico, si potrebbe aspettare fino alla fine del mandato di Donald Trump per effettuare il referendum. Nel documento è anche menzionata un'enorme mole di lavoro da svolgere durante il periodo, come ad esempio la definizione dei confini del Quebec indipendente. Mentre i confini con Stati Uniti e Ontario e New Brunswick sono abbastanza ben definiti, lo stesso non si può dire per il Labrador, dove esiste una disputa latente tra il Quebec e Terre-Neuve. Il Quebec diventerebbe una repubblica con un capo di Stato la cui residenza ufficiale sarebbe la Citadelle. La città di Quebec manterrebbe il titolo di capitale nazionale. La creazione di una Camera alta simile al Senato è considerata per contrappeso al potere, così come le elezioni di medio termine. Un Quebec indipendente avrebbe le proprie forze armate, queste sarebbero composte da tre corpi, terra, aviazione e marina, e farebbe parte della NATO e della NORAD. I quebecchesi manterrebbero anche la cittadinanza canadese in un Quebec indipendente. Il premier Mark Carney ha scelto Glenn Joyal, 66enne, con profonde radici franco-manitobane, presidente della Corte del King's Bench del Manitoba dal 2011, per ricoprire il posto vacante nella più alta corte del paese, la Corte Suprema, lasciato dal pensionamento di Sheila Martin. L'ufficio del premier ha elogiato il suo lavoro per il miglioramento dell'accesso alla giustizia, la modernizzazione dell'erogazione dei servizi giudiziari e la promozione della riconciliazione con i popoli indigeni. E infine, gli ingegneri del governo del Quebec inizieranno uno sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal prossimo 6 luglio, all'inizio di quella che si preannuncia un'estate già intensa di progetti di costruzione. Attualmente lo sciopero a tempo indeterminato dei membri dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec si svolge ogni giovedì, nonché la sera e nei fine settimana. I negoziati con il governo del Quebec, in corso da 18 mesi, non sono però riusciti a sbloccare la situazione. L'estate si preannuncia ricca di progetti di costruzione. Non meno di 9 dei 16 ponti o tunnel che collegano l'isola di Montreal saranno in costruzione nei prossimi mesi. A maggio sono stati annunciati 52 progetti importanti per l'estate del 2026. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia, dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 $, la valuta statunitense è scambiata a 1,42 $.
2: Previsioni del tempo.
0: Brilla il sole a Montreal, ricordo la temperatura attuale raggiunta di 19 gradi, una percepita di 20, oggi si va a 25 con un humidex a 29, nella notte scendiamo a 15, percepito come tale, solo 30% le possibilità di pioggia per la giornata odierna. Prossimi appuntamenti con l'informazione dall'Italia CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Restenis alla regia, Silvio Vietra al microfono, risveglio del 23 giugno 2026.
3: Elettra Lamborghini, brum brum.
0: No, è bam bam.
3: È bam bam bambino. due deficienti.
0: Uno più dell'altro però.

0: Bam bam, bambina.
1: Cercate un'aria condizionata. Energeggio, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
4: Maiale marinato per souvlaki o kebab a $6.75 la libra. Salsicce italiane piccanti o Toulouse a $4.93 la libra. Cosce di pollo a $6.75 la libra. Filetto di salmone, $10.83 la libra.
3: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77.
5: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
1: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: all'inizio del nostro programma abbiamo il grande piacere e onore di ricevere, devo dire, i membri fondatori, perché ho scoperto leggendo stamattina che il trio Oltremare è nato grazie proprio al loro intento. E sto menzionando un contrabbassista che ci arriva direttamente da Genova, Massimiliano Rolf, buongiorno. Ecco, tu puoi parlare italiano, quindi non c'è nessun problema. Fantastico. Benvenuto a Montreal.
1: Grazie, grazie mille.
0: Prima volta?
1: No, seconda volta.
0: Seconda volta. La prima volta era?
1: Un paio d'anni fa sono venuto col mio trio a fare una tournée attraverso tutto il Canada. Okay. E siamo partiti proprio qua da Montreal.
0: Ah, sì, sì. Al Festival Jazz o?
1: No, eravamo in un club che si chiama Disons.
0: Ah, oui. Sì. Beh, sì. Famosissimo club di musica jazz, sì, qui nel Quebec. Quindi, a Samuel Bonnet, bonjour à toi.
2: Salut.
0: Bienvenue. Ah.
2: Merci, merci.
0: Allora, chitarrista Samuel, contrabbassista Massimiliano, ci possiamo dare del tu?
1: Certamente.
0: Non voglio dire che siamo la stessa generazione, perché sono un pochino più avanzato, ma va bene così. Ma
1: andiamo vicino.
0: Andiamo vicino, dai, dire. Andiamo vicino. Comunque, io leggevo 25 anni di esperienza, quindi hai cominciato molto giovane.
1: Beh, insomma, sì, abbastanza giovane, dai, insomma, abbiamo superato già i 50, quindi comunque.
0: Allora, ci sono, ho letto nella tua biografia degli elementi chiave. Il primo, quando ti hanno regalato una chitarra, ovviamente. Cioè. Il secondo, quando sei andato a vedere un concerto, ma non di un contrabbassista, di Miles Davis.
1: Esatto, sì.
0: E
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: è nata la tua passione per il jazz? O?
1: Sì, è stata una cosa che mi ha completamente sconvolto in quel momento, perché alcuni ragazzi più grandi di me mi hanno portato a vedere questo concerto molto, che mi sembrava molto strano. Io avevo 16 anni, quindi.
0: Beh, Miles Davis era un personaggio particolare già in partenza.
1: Assolutamente, ma sai, all'epoca ascoltavo molta musica rock, non ero vicino alla musica jazz, quindi sono andato a vedere questa musica così diversa, questo show mi ha completamente colpito, mi si è aperto un mondo.
0: Si è aperto un mondo, sì, nel vero senso della parola. Dopodiché sei andato in Olanda, sei andato un po' dappertutto a studiare, borse di studio, eccetera, e è Miles che ti ha portato al jazz o...
1: Beh, sicuramente
0: lo strumento
1: è iniziata lì il mio amore per il jazz. Poi per un bel po' di anni mi sono dedicato alla musica leggera, anche proprio per questioni di sopravvivenza, intorno ai 20-25 anni, e dopo appunto i diplomi di conservatorio vari, ma ho cercato di tenere sempre la barra del timone dritta su quello che volevo fare, quindi a un certo punto ho svoltato e ho deciso che costi quel che costi dovevo fare la mia cosa.
0: Hai menzionato una cosa molto giusta, quel che costi, si riesce a sopravvivere ancora oggi col jazz o è difficile?
1: È difficile. Ma si può fare
0: quando si ha il talento necessario. Tra l'altro ti stiamo ascoltando in sottofondo musicale con quest'opera, come si intitola?
1: Questo è un brano, Where Do We Belong, dall'album Adventures on Magia, che è un album di un paio d'anni fa, di tutti i miei brani originali che ho scritto per un'orchestra di 12 elementi.
0: Ecco, tra le altre cose leggevo ai 9, mi sembra, album tua.
1: In realtà a marzo è uscito il decimo.
0: Il decimo, sì, che tra l'altro ha un bellissimo titolo.
1: Esatto, Peace on Earth, sì, è un omaggio
0: un
1: a John
0: po' necessario.
1: Coltrane. Assolutamente necessario.
0: John Coltrane, e chi è il sassofonista del tuo gruppo?
1: No, è una versione in trio,
0: ah, okay,
1: in cui appunto io sono leader col contrabbasso, dove suoniamo diversi, ho riscritto, ho riarrangiato, diciamo, in due suite la musica di Coltrane, nel tentativo insomma di personalizzarla, per quanto sia veramente un monumento incredibile da avvicinare.
0: Sì, assolutamente.
1: Ho cercato di farlo con grande umiltà, ovviamente.
0: Beh, è un mito del sassofono. Io lo dico che anche mio figlio suona il sassofono, quindi è uno dei suoi più gettonati nel... Samuel, mon cher Samuel, ouais, comment ça va?
2: Ça va, ça va.
0: Samuel, c'est un guitariste.
2: J'essaie de comprendre. Mais...
0: Ben oui, mais là, l'italien, ça n'a plus de secret pour toi, voyons.
2: Oui, bien sûr.
0: Alors, Samuel, moi, je veux. Toi, t'es guitariste, on t'a déjà interviewé, t'enseignes aussi le jazz, mais la guitare aussi classique,
2: les deux. Ouais.
0: Comment est née votre collaboration? Comment vous vous êtes rencontrés?
2: On s'est rencontrés à Jazz Ahead. Ah. Jazz Ahead, c'est en Allemagne,
0: oui,
2: à Bremen. C'est un événement qui a lieu chaque année au mois d'avril.
0: Okay.
2: Et je pense que c'était en 2024.
1: Oui,
0: 2024.
2: Ouais, on s'est rencontrés. Je pense que Massimiliano m'a écrit ou quelque chose comme ça. Il y a comme un moyen de faire du networking là-bas. Puis on s'est rencontrés. Et j'avais bien aimé ton mot d'accroche. Quand tu m'as écrit, là, comme c'était...
0: Ah oui.
2: Il y a plein de gens qui s'écrivent, mais là c'était drôle. C'était comme, je pense, tu disais, t'essayais pas d'être vendeur.
0: Ah.
2: Tu vois, c'était genre juste, tu voulais juste.
0: Il voulait acheter peut-être.
2: Hein,
0: c'était un acheteur.
2: Non, mais c'était comme,
0: il cherchait un guitariste.
2: Je sentais que c'était pas intéressé. Okay. C'était pas. Puis là, on s'est rencontrés et ça a bien collé. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faisait une tournée il avait déjà organisé une tournée au Canada, quelques mois après. Et je l'ai aidé à avoir cette date au 10-11, une date à Montréal. Il n'avait pas de date à Montréal.
0: Okay.
2: Fait que je l'ai quand même aidé à booker le 10-11. Et donc, du coup, à partir de là, on s'est connecté. Puis ensuite, c'est lui qui m'a invité à jouer l'année dernière, exactement il y a un an, à venir faire trois concerts en Ligurie.
0: Ah. Lui, il connaît bien la Ligurie, il vient de là.
2: Ok, fait que c'est San Remo,
0: okay.
2: Gênes, et puis une petite ville, je ne me rappelle plus quelle
0: okay.
2: ville. Là. Et donc c'était vraiment super. En plus, moi, ça m'a touché parce que San Remo, moi, mon grand-père est né à San Remo.
0: Ah oui,
2: ouais.
0: Tu sais qu'il y a le festival de la chanson italienne à San Remo qui est connu dans le monde entier.
2: En fait, moi, c'est spécial. Mon grand-père, il est portugais-ukrainien.
0: Ok.
2: C'est d'origine juive. Mais il est né à San Remo et il a grandi à Nice.
0: Ah ouais. C'est un beau mélange.
2: Mais c'est ça. Mais moi, quand j'étais petit,
0: j'allais. Et toi, t'es rendu à Montréal. C'est
2: exact,
0: quand même
2: exactement.
0: Spécial.
2: J'allais passer des étés chez lui à Nice.
0: Ah.
2: Et puis, il nous emmenait toujours à San Remo. Il nous disait, c'est là que je suis né, il nous emmenait dans les rues.
0: Ben, je
2: donc, fait, quand j'ai joué à San Remo, ça m'a comme vraiment.
0: Ah, ben oui, je comprends. Je comprends.
2: Mais en tout cas, on a fait ces concerts-là, puis ça a bien. Il y a eu une bonne entente.
0: Ben, je suppose, parce que le jazz, c'est avant tout l'écoute.
2: Exactement.
0: Bisogna ascoltarsi nel jazz, perché sennò si perde l'armonia.
1: È molto, per me la musica e il fatto che sia un evento sociale sono due cose assolutamente connesse.
0: Assolutamente.
1: Cioè, se manca una delle due cose non ci siamo. Quindi quando lui diceva ci siamo incontrati, io cerco sempre di avere un approccio appunto di cioè si passa del tempo insieme, si,
0: certo.
1: Si fa musica, perché altrimenti non ha molto senso.
0: Sì, ma anche la musica è una comunicazione nel jazz, se non ci si ascolta è finita, voglio dire.
2: C'est important l'entente humaine, sinon
0: l'écoute c'est fondamental à mon avis dans le jazz. Je suis pas un expert, mais quand je vais écouter du jazz, je vois tout de suite s'il y a une écoute ou pas entre
2: exactement.
0: Les musiciens qui sont sur scène.
2: C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours
0: non,
2: le cas.
0: C'est vrai. Mais l'ici entre dans le jazz.
2: Il y a différentes écoles.
0: Oui. Le free jazz peut-être chacun de son bord.
2: Il y a des écoles des fois où les leaders sont un peu plus autoritaires.
0: Si.
2: C'est un leader, puis il y a des écoles où est-ce que c'est vraiment plus démocratique.
0: Alors, il trio si chiama Trio Oltremare. Est-ce qu'il y a un leader dans Oltremare ou vous êtes partagé les tâches?
2: Bah, c'est plutôt, nous, c'est parti de nous deux.
0: Oui, c'est parti de vous deux.
2: En fait, c'était, l'idée, c'était d'essayer de le faire venir ici. J'avais un contact à l'Institut italien.
0: Oui.
2: Et comme il connaissait déjà, en plus, Massimiliano avait déjà travaillé avec eux.
0: Ok.
2: Et qu'eux, ils avaient aussi déjà le contact avec le Festival de Jazz de Québec,
0: okay.
2: Jazz en juin.
0: Ouais.
2: Donc, il y avait quelque chose comme... Eux, ils sont déjà partenaires de ce festival-là.
0: D'accord.
2: Donc, il y avait quand même quelque chose, une opportunité qui s'est dessinée. Et ensuite de ça, on a travaillé avec l'Institut italien.
0: Parfait.
2: Fernanda...
0: Oui, Francesca.
2: Francesca Calamaro, pardon.
0: Que salutiamo perché ci sta ascoltando.
2: Ouais, on la salue parce qu'elle a été vraiment... Voilà, elle a chapeauté ce projet. On a vraiment travaillé là-dessus. Et puis du coup, on est arrivé avec ce projet Outre-mer, Oltremare. Parce qu'il y a l'idée de
0: c'est
2: de l'océan qui nous sépare.
0: Voilà.
2: Puis,
0: c'est une rencontre Europe-Amérique du Nord, disons comme ça.
2: Je pense qu'on aime chacun, on aime la mer aussi. Puis on aime,
0: Qui n'aime pas la mer, écoute. Mais il y a un troisième membre qui n'est pas ici aujourd'hui, Frank Lozano, qui est un sassophoniste qui s'est ajouté. Donc il n'y a pas, non c'è batteria.
1: Non.
0: È una scelta o?
1: Sì, è una scelta. È un sound un po' più cameristico, diciamo.
0: Ok.
1: Con un'idea appunto di creare delle ambientazioni che siano un po' tra il Mediterraneo e comunque il.
0: Ma un tamburello magari per dare un po' un'aria napoletana.
1: Sì. Abbiamo fatto questa scelta e effettivamente vai in una direzione senza la batteria, vai in una direzione musicale molto differente.
0: Suppongo mi correggerai perché, ripeto, non sono un esperto, ma che il tuo ruolo sia raddoppiato, perché sei tu che...
1: Devo sicuramente fare molta attenzione a tutta una serie di cose.
0: Perché il ritmo, cioè, ti è affidato, o quasi.
1: Sì, sì, sì, sì, ma è un bellissimo ruolo.
0: Assolutamente, bellissimo, sì, sì. Ruolo. Però voglio dire, non puoi andare a lasciarti andare in assoli pazzeschi?
1: Beh, posso scegliere di portare tutti in okay. fondo al mare con me.
0: Ah, no? Perfetto, oltre mare, esatto. No? In fondo al mare. Ma c'est magnifique. Le projet né de comment Frank Lozano è un sassofonista, lo ricordo per gli amici all'ascolto, tra l'altro cosa leggevo. J'ai lu son CV, okay, puis quand j'ai lu le nom de Tito Puente, j'ai fondu parce que c'est moi j'étais un grand fan du Latin jazz, okay, l'époque de Mongo Santa Maria, Poncho Sanchez, okay, c'était meilleur. Ouais. Moi c'était meilleur. J'allais les voir à chaque fois qu'ils venaient à Montréal. Ah ouais, ouais. Et puis Tito Puente, quand j'ai vu qu'il avait joué avec Tito Puente.
2: Ah ouais, j'ai même pas vu ça.
0: Oh oui,
2: pas.
0: Oui, il a joué avec Tito Puente ici à Montréal.
2: Donc, ouais, Franck, c'est un vétéran là de la scène jazz. Oui.
0: Il a mon âge, Franck, j'ai vu ça. Ouais. Il n'est pas jeune.
2: Je voulais pas.
0: non, c'est quand même.
2: Mais c'est ça, non, en fait, j'ai jamais joué avec. C'est la première fois que je joue avec Franck. En fait, parce qu'on devait faire ça avec un autre saxophoniste qui n'a pas pu. Finalement, Franck s'est rajouté. Et voilà, je suis super content parce que moi je le connais depuis longtemps. Enfin, je suis ce qu'il fait, et puis c'est un super musicien, c'est un très très bon musicien. Et voilà.
0: Quindi Samuel Bonnet chitarra, Massimiliano Rolf contrabbasso. Rolf cognome?
1: Ho avuto un bisnonno berlinese.
0: Ah, ok.
1: Di Berlino. Okay. Sì.
0: Ma quindi parli tedesco? Sei andato?
1: Assolutamente no.
0: Ah,
1: no,
0: okay,
1: no.
0: Okay.
1: Mio papà è nato a Genova. Okay. Dopo varie peripezie europee dei miei avi che sono approdati lì,
0: sì,
1: attraverso...
0: Beh, è un bel posto dove approdarci,
1: assolutamente,
0: non voglio dire.
1: Assolutamente.
0: Se dobbiamo sceglierne uno, sì, Genova, sì, non è poi da mettere da parte. Com'è la scena jazz in Italia?
1: Dunque, la scena jazz in Italia...
0: A parte i grandi nomi che vediamo anche venire qui a Montreal,
1: ci sono veramente tantissimi talenti, tante opportunità.
0: Ci sono dei locali specializzati,
1: sì,
0: anche lì?
1: Sì, tipo... diciamo che in tutto il paese possiamo contare almeno 20-25 jazz club seri, diciamo, con delle programmazioni diciamo continuative, e poi tantissimi piccoli festival sparsi per la penisola,
0: sì. Non solo Umbria, suppongo.
1: No, infatti, cioè, ci sono quelli grandi che sono magari una decina, e poi ci sono questi micro festival di 3 giorni, perché chiaramente tutti i piccoli paesi, piccoli borghi molto belli degli Appennini piuttosto che delle montagne o del mare in Italia in estate hanno capito che appunto organizzare degli eventi musicali di qualità può essere una buona idea. Spesso le programmazioni sono un po' crossover, anche se c'è il nome jazz, magari
0: ma
1: sono un po' mescolate.
0: È un po' una tendenza internazionale, esatto, questa, perché noi abbiamo un festival internazionale del jazz di Montreal.
2: Non parla giusto.
0: E viene un po' di tutto, ecco,
1: così,
0: voglio dire.
1: Così,
0: quest'anno, tra l'altro, c'è Earth, Wind and Fire, che sarà il gruppo che inizia.
2: Lionel Richie.
0: con Lionel Richie, quindi non è necessariamente proprio jazz, ma no, insomma, si apre anche a altri eventi, però è diventato uno degli eventi più importanti della scena musicale.
2: C'è una tendenza mondiale.
0: Oui, c'est ce que je lui disais.
2: Parce qu'ils veulent attirer les jeunes, ils veulent attirer plus de gens.
0: Oui,
2: tu sais,
0: oui, tout à fait.
2: Il reste du bon jazz quand même.
0: Oui, et ça fonctionne. Ouais, à Montréal, ça fonctionne, ouais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui y vont pour écouter Lionel Richie, ouais, mais ouais, après, tout de suite après, il y a un autre groupe qui joue, puis il reste. Ci si apre così anche altre sonorità.
1: Sì, assolutamente, diciamo che appunto ci sono tantissimi eventi, e poi negli ultimi anni i viaggi sono diventati tutti più semplici per tutti, perché arrivano tanti musicisti dall'estero, c'è parecchio movimento. Poi chiaro, i tempi stanno cambiando, e quindi
0: c'è,
1: dove si va.
0: E tu come contrabbassista, se dovessi sognare di suonare con qualcuno che è scomparso, con qualcuno che è presente, con qualcuno, chi sceglieresti?
1: Con qualcuno che è scomparso? Beh, insomma, dopo l'ultimo lavoro che ho fatto su Coltrane, effettivamente
0: con lui,
1: quella sarebbe stata veramente una cosa incredibile,
0: sì,
1: riuscire a poter avvicinarsi e anche soltanto passare un po' di tempo con lui, sicuramente sarebbe uno dei sogni. Ma per il resto, sui contemporanei, devo dire che un po' di soddisfazioni sono riuscito,
0: sì, l'ho visto dal tuo curriculum, 25 anni.
1: ci sono dei giganti in questo momento nel mondo, è uno dei musicisti che più amo, che ascolto molto spesso, è questo pianista americano che si chiama Brad Mehldau.
3: Okay.
1: Mi piace molto, mi ispira parecchio. Okay. Di suonare, quindi
3: è un contemporaneo, cioè...
1: contemporaneo, sì. Assolutamente contemporaneo.
3: Quindi non è mai detto,
1: non è mai
3: che
1: detto,
3: non,
1: vedremo,
3: non
1: dai.
3: Esista una possibilità,
1: sì.
3: E toi Samuel, se tu dovessi citer un chitarriste jazz qui t'a lancé. Oh.
2: Un guitariste jazz qui m'a lancé un seul, c'est dur ça.
3: Bah, okay. Vas-y, deux.
2: En fait, c'est curieux, hein, mais moi j'ai beaucoup aimé George Benson.
3: Ah oui.
2: Quand j'étais jeune.
3: Bah oui,
2: George Benson.
3: Il avait des sonorités ouais. assez jazz, quand même.
2: Ouais, parce
3: même
2: que
3: s'il faisait des choses.
2: Exact, un peu pop aussi,
3: oui,
2: mais incroyable de blues, de feeling. De...
3: Ouais.
2: Après ça, il y a eu Wes Montgomery, bien sûr. Après, un qui m'a. Que j'aime, un de mes guitaristes préférés, c'est Jim Hall.
3: Ok.
2: Jim Hall.
3: Ça, je
2: ouais.
3: connais pas.
2: Je connais pas Jim Hall. Ouais.
3: Ah.
2: Jim Hall, c'est un peu le père de la guitare moderne.
3: Ok.
2: Ouais.
3: Mais toi,
2: sans Jim Hall, il y aurait pas Pat Metheny, il y aurait pas
3: ah, okay.
2: Tous les autres. C'est comme celui qui a commencé à ouvrir qui est sorti un petit peu du de la guitare jazz telle qu'elle était jouée dans les années 50-60.
3: Ah, okay. D'accord. Alors, on ne l'a pas dit, mais ouais. Vous siete in concerto, il trio Oltremare sarà in concerto giovedì 25 ouais. giugno alle 18 all'Istituto Italiano ouais. di Cultura. Tra l'altro ouais. è gratuita come evento, quindi vale veramente la pena andare a scoprire.
2: Sur réservation.
3: Sur prenotazione, sì. Potete, ma nos auditeurs sont habitués à l'Institut
2: okay.
3: de Cultura.
2: Ok, ouais, ouais, il faut réserver sur le site.
3: Bisogna prenotarsi il posto, ma 25...
2: Je pense qu'il reste place, j'espère, mais en tout cas il faut leur écrire.
3: Assolutamente. Ouais, quindi ouais. giovedì alle 18 et après ça, tournée. Dove
2: oui,
3: andate? Andate
2: exact.
3: A Sherbrooke,
2: ouais.
3: à Bolton Est, à Richmond, à Québec,
2: exactly.
3: al Festival Jazz
2: yeah.
3: in giugno.
2: Yeah, exactly.
3: Quindi ti soffermi un po'.
1: Sto qua fino a tutta la settimana. Diciamo.
3: Okay. Yeah. Avrai yeah. la possibilità di visitare un po'.
1: Ma abbiamo il 24, che è appunto una giornata di festa.
3: Ospiterina.
1: Quindi Saint-Jean. Mi farò un po' due giri per la città.
3: Beh,
1: ecco.
3: Sì,
1: sì,
3: sì. Approfitto. C'è un enorme concerto che fanno.
2: Qu'est-ce qui Ouais, à la Saint-Jean, là, qu'est-ce qui se passe? Je disais, il faut qu'il aille.
3: Ben, à la Saint-Jean, il y a le concert demain soir, hein, à Montréal. Ce soir, c'est à Québec, demain ouais. soir, c'est à Montréal, ou vice-versa.
2: Ah ouais.
3: Mais si tu vas sur internet Saint-Jean
2: Montréal,
3: festivité,
2: ouais,
3: t'as toutes les informations.
2: Le plus connu, c'est à Québec, je pense. Il y a comme le gros show, là.
3: Mais à Montréal aussi. Hein.
2: Aussi, hein.
3: Moi, je vends Montréal.
2: non, c'est ça.
3: Allora, Trio Oltremare, ouais. Progetto musicale quindi tra Italia e Canada. Avremmo potuto parlare anche inglese con Frank Lozano oggi per mescolare anche le lingue, ma non era presente, quindi sarà per la prossima volta. Quindi veniamo tutti domani sera, no, giovedì sera, ouais. domani è la Saint-Jean. Giovedì sera all'Istituto Italiano di Cultura. Grazie tanto di essere passato
1: grazie,
3: in studio,
1: grazie
3: molto e... apprezzato.
2: Et je peux dire quelque chose encore?
3: Absolument, ouais. on a jusqu'à 10 heures.
2: Pour les gens qui veulent avoir plus de détails,
3: oui.
2: ils peuvent aller en fait, sur mon site,
3: okay.
2: Samuel Bonnet Guitare. Juste taper ça sur Google,
3: ouais.
2: tombe sur mon site, il y a tous les détails des dates.
3: Okay.
2: Je pense que sur le site de Massimiliano aussi,
3: oui, oui.
2: là, massimilianorolf.com.
1: Non, voilà. dot IT.
3: IT.
2: Sorry, IT.
1: Rolf, IT.
2: Et après ça, il y a aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram.
3: Absolument,
2: et tout
3: mais
2: ça.
3: Cette entrevue va aller dans les réseaux de la radio,
2: exactement.
3: Sur YouTube, partout.
2: Et aussi, dire qu'on va jouer des compositions originales aussi, hein, de chaque musicien. C'est de la musique originale aussi. Hein.
3: Parfait. Et donc, moi, j'ai une question pour ouais. vous. Est-ce qu'on va en disquer quelque chose ou...
2: Abbiamo
3: un progetto di disco, non?
2: Il va y avoir un enregistrement au Festival de Jazz.
3: À Québec?
2: Ouais, les concerts sont enregistrés.
3: Ah, ok.
2: Parce que c'est dans une salle qui s'appelle le Studio du Larc.
3: Ok.
2: C'est une très, très bonne salle. C'est la salle vraiment d'écoute. Puis c'est comme un studio
3: okay.
2: dans l'université de Québec. Laval. C'est l'université Laval
3: oui.
2: de Québec.
3: Oui.
2: Et donc, ça va être enregistré. Donc,
3: on ne sait jamais.
2: On ne sait jamais avec le jazz, wow. qu'est-ce qui peut se passer.
3: On ne sait jamais avec le jazz. Qu'est-ce que...
2: Ça peut être bon, ça peut être mauvais.
3: Magnifique idée, mais
2: ça sera bon. Ça sera
3: moi,
2: bon.
3: J'ai lu la chose que j'ai lue qui m'a le plus impressionné sur Ralph, c'était au début, je vais te la citer parce que c'est la revue Jersey Jazz che è di Ralph, sa scrivere musica che ti lascia con il desiderio di ascoltarne ancora. Secondo me è il più bel complimento che uno possa avere in qualsiasi termine, quindi sì, mi auguro di allargarlo a Oltremare, la musica che vorremmo ascoltare sempre comunque, ok? Yeah. Allora, a giovedì.
2: E grazie. Merci à l'Institut Italien aussi pour son soutien. Merci à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet.
3: Parfait, on voilà. se voit jeudi
2: Merci
3: soir.
2: À toi aussi.
3: Beh, oui, volontà. Quand j'ai vu,
2: grazie mille.
3: Quando ho visto Trio Jazz e Samuele, ho detto bisogna organizzare un'intervista. Grazie tante.
1: Grazie mille.
3: Alla prossima, come si suol dire. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguay.
1: Le Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junior est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

junio da Hyundai Gabriel Anjou e l'Evenma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Aperto anche il sabato.

0: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio. Buona festa di San Giambattista. Scusa.
1: San Giovanni, San Giovanni.
0: San Giovanni, sì. No, perché c'è la San Jean, senti che
1: ormai è che beh qua
0: San Jean, Buona festa, ciao a tutti.
1: Grazie Ivan Restelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Ricordo ancora una volta che domani non saremo presenti, ovviamente festeggiamo anche noi la Saint Jean Baptiste. Saremo di ritorno però ovviamente giovedì anche è la data, ricordo, all'Istituto Italiano di Cultura per andare ad applaudire il trio Oltremare, che abbiamo avuto la grande fortuna di intervistare questa mattina. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, vi consiglio di rimanere sintonizzati, segue ovviamente Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria, e l'appuntamento con sottoscritto è giovedì mattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta, grazie Ivan Restelli, Silvio Orvieto che ritroviamo adesso, buongiorno!
2: Buongiorno carissima Vittoria!
1: Che bello ritrovarci tra un weekend bello. E la Saint-Jean!
2: Vero!
1: Cioè proprio tatà, cotta e mangiata, ci trovate Toccate quando ci trovate!
2: Perché domani non ci siamo!
1: Ahi noi, ma vi penseremo intensamente, ma torniamo poi il giorno dopo!
2: Sì,
1: che è
2: e
1: giovedì.
2: Poi ricordo, giovedì sera, Istituto Italiano di Cultura... Oltremare Trio, Oltremare, Jazz, Made in Italy.
1: Silvio ha appena fatto l'intervista, ve lo dico.
2: Haifa, Israele, Quebec.
1: Caspita, quanti luoghi!
2: Sì, cioè, abbiamo intervistato Massimiliano Roff.
1: Anzi, vi ricordo che potete riascoltare l'intervista più tardi.
2: Il tempo
1: Silvio
2: di
1: Silvio adesso è con me ad affare, ok? Dopo la potete riascoltare.
2: Che è un contrabbassista...
1: Io ho fatto il suo test con le mani.
2: Io ho letto il suo CV con gli occhi e ti devo dire che è una roba pazzesca. 25 anni di carriera, anche se è ragazzino a guardarlo.
1: Vabbè, ma si inizia da giovane. Bravi.
2: Nove
1: andiamo ad ascoltare.
2: Album registrati, di cui uno, dieci, perché uno è appena uscito. Poi Samuel, che conoscevo già, un chitarrista che insegna,
1: ma io ho letto nel weekend.
2: Insegna anche jazz e chitarra classica. E poi c'è Frank Lozano, che però non è venuto questa mattina, che è della mia generazione. Frank Lozano è un sassofonista gettonatissimo nell'ambiente jazzistico di Montreal e del Canada, non solo.
1: Come dire, Montreal è una città che di musica se ne intende, poi è un festival del jazz molto importante a livello mondiale, quindi insomma, chapeau.
2: Chapeau. E Frank Lozano, ieri ho letto che aveva suonato con Tito Puente e io mi sono letteralmente sciolto, perché Tito Puente era uno dei miei idoli del Latin jazz dell'epoca delle percussioni.
1: Vabbè, ma che meraviglia, meraviglia, non vedo l'ora di riascoltare l'intervista più tardi, la trovate anche sul sito www.cfmb.ca dopo.
2: E giovedì sera all'Istituto Italiano di Cultura, ore 18, ed è gratis.
1: Hai prenotato, Silvio?
2: Adesso prenoto.
1: Grazie.
2: E che spiderina.
1: E che caspita.
2: E che spiderina.
1: Vengo anch'io.
2: Beh, certo.
1: Allora, pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: Questi, c'è il sole, ma che meraviglia, dicevo, Giubilo e Gaudio, abbiamo fatta, ma st'estate, cioè tutta in Francia?
1: E in Italia.
0: Mi è uscita proprio la romana, scusatemi, sì, mi manca un casa.
1: Un pochino...
0: A Francia!
1: A Francia, ma pure in Italia!
0: Ciao Francesco!
1: Anche in Italia, devo dire.
0: Anche in Italia, sì, assolutamente.
1: Temperature. Oggi bollino rosso un po' dappertutto,
0: Quindi fate attenzione oppure venite qua a Montreal.
1: Che abbiamo una bella
0: temperatura, cioè alla fine venire a lavorare manica corta, però senza, come dire, morire dal caldo, è fantastico. Allora parliamo della notizia di ieri. Guardate, metto gli occhiali.
1: Stai benissimo con gli occhiali.
0: Grazie, però qua ci sono cose complicate. Allora, ieri l'abbiamo raccontato, purtroppo o per fortuna, nel senso che siamo contenti di avervi tenuto informati, però c'è stata questa sparatoria iniziata in tarda mattinata nel quartiere Côte des Neiges. Anche i quotidiani online italiani hanno riportato la notizia. Brevemente faccio un riassunto, poi mi correggerai.
1: Ti correggo subito dicendoti che ADN Kronos apriva su quello stamattina. Servizi di ADN Kronos aprivano sulla sparatoria di Montreal.
0: Anzi, ringrazio le amiche e gli amici che si sono preoccupati e ci hanno chiesto come stavamo. In realtà noi siamo in un'altra zona, ma grazie per i messaggi che ci avete inviato. Insomma, un uomo armato si è appostato alla finestra tipo cecchino con un fucile forse dell'Unione Sovietica, che purtroppo è tranquillamente in circolazione
1: in
0: Canada.
1: Legale.
0: E anzi, addirittura la Press, per fare una prova, ne ha comprato uno forse a $300, un'arma semiautomatica. E poi c'è stata questa grande operazione di polizia per fermarlo, ovviamente. Hanno mandato poi, qua si usa mandare un messaggio generale a tutti per dire soprattutto di stare in casa e chiudersi a chiave nel momento dello svolgimento delle operazioni. Purtroppo il poliziotto che era sul posto è rimasto ucciso.
1: Primo è intervenuto. Lui e la sua collega sono stati i primi a intervenire e, ahimè, sono stati i primi a soccombere ai proiettili di questo forsennato.
0: E che è morto comunque durante l'operazione.
1: Sì.
0: E c'è un'altra poliziotta ferita in ospedale in condizioni stabili.
1: Sì. Effettivamente ieri si temeva anche per la sua vita, invece adesso è fuori pericolo, questa almeno è una buona notizia. Il direttore generale della SPVM, il Service de Police de la Ville de Montréal, Fred Daguerre, ha detto una parola, secondo me, che riassume tutto: incubo.
0: Sì.
1: Perché quando queste cose succedono, a parte che, voglio dire, chiaramente, tra l'altro è un giovane poliziotto, 34 anni, in servizio da 6 alla SPVM, anche la ragazza.
0: Ma poi voglio dire, Montreal, il Canada in generale, voglio dire, è un paese abbastanza, se vogliamo, pacifico. Succedono degli episodi anche qui violenti e assurdi, ma non con la ricorrenza di altri paesi limitrofi. E quindi, insomma, sicuramente anche le persone del quartiere sono ancora sotto shock.
1: Sì.
0: E insomma, adesso è un po' il momento anche del cordoglio, di tirare anche un po' le somme su come sia potuto accadere.
1: Come sia potuto accadere, a mio parere, è ancora, ma questo è un parere del tutto personale, la questione delle armi deve essere sempre rimessa all'attualità. Detto questo, comunque le informazioni che stanno emergendo oggi indicano prima di tutto che non è un montrealese, viene da Edmonton in Alberta, si dice, questo personaggio losco, che è venuto apposta per compiere questo atto. E alcuni dicono, non è ancora stata confermata come ipotesi, che ce l'avesse, siccome ce l'aveva contro un sacco di cose,
0: sicuramente
1: tra quelle era la pornografia. E c'è il sito di Pornhub, che è un sito molto conosciuto di pornografia nel mondo intero, la cui sede è a Montreal, di fronte all'hotel da dove sparava questo personaggio. Quindi alcuni hanno avanzato l'ipotesi che potesse essere anche quella la ragione del luogo di questo attentato, però l'inchiesta ovviamente è in corso e sai, all'inizio a caldo si spara di tutto. Ieri si è parlato di un attacco antisemita perché è una zona molto ebrea di Montreal.
0: In realtà, perdonami Silvio, in Italia hanno dato questa notizia quest'ottica, però non avevo trovato ieri.
1: Sì, anche qui all'inizio si è detto che era un attacco probabilmente antisemita, c'è una sinagoga proprio dietro. Tra l'altro il civile, ahimè, che è deceduto era un israeliano, un cittadino israeliano ebreo, Mizrahi.
0: Però in realtà oggi si parla di un'ideologia simile al movimento incel emerso negli Stati Uniti negli anni 90, che fondamentalmente è contro le donne.
1: È contro le donne e non solo. L'incel, che è involuntary celibate, quindi cioè celibe ma involontario. Perché? Perché sono stato rifiutato dalle donne. Alla base c'è questo concetto: nessuna donna mi ha voluto e le donne sono colpevoli di questo, capito? Quindi alla base c'è questa...
0: Vengono i brividi.
1: Sì, vengono i brividi perché tra l'altro è un movimento che è molto popolare su internet, Facebook, le reti sociali, ci sono vari gruppi e ieri non ti nascondo che da quanto ho letto questa mattina c'erano addirittura dei gruppi che celebravano questo evento, quindi... Allucinante, ma vero.
0: Sì, allora devo dire che questa notizia in realtà è emersa da alcuni documenti e dal manifesto dell'attentatore. In realtà però la polizia fino a ieri non aveva ancora confermato, quindi non so se oggi le cose sono cambiate. Comunque
1: ne parlano tutti adesso.
0: Ne parlano tutti, come
1: dici giustamente, sì, come dici giustamente tu, ci vuole molta prudenza nelle affermazioni a seguito di una roba di un
0: oggi,
1: atto del genere.
0: Anzi, ecco. Bandiere a mezz'asta per omaggiare appunto quelli che hanno perso la vita in questa operazione.
1: Sì.
0: E, io direi, se ti va,
1: mi va.
0: Mettiamo una canzone, poi rientriamo perché ci sono i mondiali, sono a Toronto.
1: Sì.
0: Arriviamo subito da voi, voi restate lì in diretta.

0: la mettiamo dopo.
1: A Tarantella, yam, yam.
0: Massimo Ranieri mi è partito. Lo rimettiamo dopo.
1: Va bene.
0: Ci arriviamo anche da Massimo, anche perché un caffettino ci starebbe sempre bene. Noi che che siamo svegli da loro di più, ma io anche. Solo che voi vi siete anche presentati al lavoro a una certa, io sono rimasta ad ascoltarvi. Sì, no, ma io dopo. Però mi sono svegliata più o meno.
1: Il tuo turno è oggi le mattine con Vittoria, e alle mattine con Vittoria sei presente. L'importante.
0: Presente. Sì, no, però volevo dire che mi sa che abbiamo avuto la stessa sveglia, se non prima. Vabbè.
1: Ma io la sveglia non la
0: tu
1: uso,
0: non sai
1: più
0: neanche di
1: non
0: cosa
1: so neanche, non
0: stia
1: serve
0: parlando.
1: Assolutamente.
0: Febbre dei mondiali a Toronto,
1: sì.
0: Si gioca.
1: Sì, iniziamo subito con le partite di ieri, perché
0: bravo, mi sembra un ottimo idea.
1: No, anche perché non sono riuscito a fare lo sport con Ivan oggi. Di solito facciamo lo sport alle 8:20, ma oggi avevamo Sabrina, quindi non
0: c'erano,
1: siamo
0: tanti appuntamenti.
1: Esatto, tanti appuntamenti. Quindi Argentina Austria 2-0, la Francia ha battuto l'Iraq 3-0, la Norvegia si è imposta sul Senegal, questa deve essere una gran bella partita, io non l'ho vista, ma sono due grandi squadre, Norvegia 3 Senegal 2, e la Giordania ha perso contro l'Algeria 1-2. Ma la cosa importante da sottolineare in tutto ciò è che Messi, dopo averne fatti 3 nell'ultima partita, ne ha fatti 2 ieri, quindi continua a battere lui da solo le squadre e ha stabilito un record.
0: Ha sbagliato gioco, è diventato Messi contro tutti.
1: E voilà, quindi ha stabilito questo nuovo record di reti segnate nei mondiali, perché voglio dire... E continuerà, perché non lo ferma più nessuno.
0: No, decisamente no. Nel frattempo Toronto si prepara ad accogliere un'altra serata di partite. Ci sono gli autobus, ci sono i mezzi pubblici che funzionano.
1: Ma non c'è birra?
0: C'è birra. Però cosa succede in questi grandi eventi? È che ovviamente si esce con gli amici, si va a bere una cosa e si guarda la partita, come si fa del resto per Loki. E quindi la cofondatrice della birreria Left Field spiega di aver venduto quelle 3500 birre durante la partita tra ovviamente Germania e Costa d'Avorio, ma giustamente i tedeschi, no? Cioè, nel senso, sono in pole position per quanto riguarda la consumazione di birra, cioè secondo me ci sta, fa ridere, però mi sembra tutto nella regola, come dire, gli italiani bevono vino a pranzo, cioè sì, è normale, un bicchierino di vino, l'equivalente di 4 birre vendute ogni minuto durante le 14 ore in cui il locale è rimasto aperto. A parte, cioè, questi locali adesso fanno praticamente un
1: orario continuo,
0: ma signore, veramente chapeau, ma giustamente è il periodo, quindi che fai, non approfitti? No, certo, stai aperto, ci mancherebbe. E quindi insomma servirà tanta birra a Toronto.
1: Servirà tanta birra anche a Montreal, perché anche nei locali di Montreal, devo dire, tra l'altro ieri c'era un locale che appartiene a un italo-argentino uruguaiano, un po' un miscuglio,
0: sì.
1: che faceva vedere la partita dell'Argentina appunto, mm-hmm, in questione, e ieri c'è stata una festa incredibile, e anche lì litri.
0: È a Fiumi, ragazzi, a Fiumi, e probabilmente sarà una festa un po' diversa, ma sicuramente sarà una grande celebrazione quella di domani per la Saint Jean Baptiste.
1: Sì,
0: festa
1: allora...
0: molto molto sentita qui in Quebec e ovviamente qui a Montreal.
1: Assolutamente. Allora, iniziamo subito con la tradizionale sfilata di carri allegorici a cui io ho partecipato.
0: Scusami, non ce l'hai mai raccontata questa cosa?
1: Allora, era stata sospesa per vari anni, mm-hmm, la sfilata, perché c'erano stati degli incidenti. L'anno che hanno ripreso questa sfilata...
0: hanno chiamato?
1: No, è stata una cosa un po' particolare. Hanno chiamato il mio professore di percussioni.
0: Giusto.
1: Ok?
0: Vedo che la musica torna nei nostri discorsi di oggi.
1: Io all'epoca facevo corsi di congas e gli hanno chiesto se poteva organizzare un gruppo di soli percussionisti su un carro, ed è quello che ha fatto.
0: Che figata pazzesca. Ma la domanda è come tenevate l'equilibrio? No, il ritmo, no, l'equilibrio?
1: No, era bello
0: solido. Però il movimento, insomma, non è facilissimo.
1: Un'esperienza memorabile, comunque ti parlo.
0: Ma questa cosa è fantastica, sì, vorrei dei video e delle foto, grazie.
1: Ho delle foto, video non ne ho. ho delle
0: aspetto
1: foto,
0: anche quelle di poi
1: ho delle
0: anche...
1: foto delle mie fans che mi seguivano.
0: Oh my god.
1: Allora inizia alle 14 domani la sfilata, partenza Rachel Est all'angolo con la via Molson,
0: quindi siamo a Montreal,
1: esatto, e si va verso l'est su Rachel e si arriva all'avenue d'Orléans. Quindi poi l'appuntamento ovviamente a piedi al Parc Maisonneuve per un sacco di attività, incluso il concerto che c'è, il grande spettacolo che si intitola De Génération en Génération quest'anno al Parc Maisonneuve, e 19:30 l'inizio, e poi se non volete o vi fanno paura le folle è ritrasmesso anche alla televisione a partire dalle ore 20.
0: Fanno anche la diretta su YouTube.
1: Ah ok, perfetto. Comunque spettacolo condotto non c'è,
0: non da me Silvio purtroppo, noi no. Ci trovate a Vital Fest comunque.
1: Sì, non è originale perché è Ghislaine Tremblay, sempre lei, comunque questo è un commento del tutto personale, ma su scena ci saranno Diane Dufresne, Harmonium, Pierre Lapointe.
0: Gli Harmonium, no raga, ma tocca andare.
1: Pierre Lapointe, Bruno Pelletier, Les Héritières, Suldia, Émile Bourgault, Rebecca, Jean-Mathieu McKenzie e Eleonore Lagacé, nonché il portavoce quest'anno ufficiale del festival, della Fête de la Saint-Jean, è l'attore Pierre-Luc Funk, che sarà insieme alla grande Clémence Desrochers, grandissima anche lei, parlavi di umorista, è una delle grandi. Quindi farà un passaggio però video lei, non necessariamente dal vivo.
0: Okay. L'importante è esserci in qualche
1: modo. E per finire la serata,
0: sì,
1: si balla al ritmo dei DJ Wordy Word, alias Vincent Guy Aubry, DJ ufficiale tra l'altro dei Canadiens de Montréal.
0: Hai capito?
1: Qui lo dico e non lo nego.
0: E non lo nego, anzi non ho tutto confermato.
1: Che elettrizzerà la folla fino a mezzanotte. Signore e signori.
0: Poi a mezzanotte a casa.
1: A
0: no,
1: nanna,
0: scherzo.
1: Perché c'è chi giovedì mattina deve essere alla radio.
0: Ma non sono io. Sono sempre loro.
1: Anche tu.
0: Ma io
1: anche
0: dopo.
1: Tu.
0: Io arrivo dopo, con calma.
1: Vabbè, però a nanna pure tu.
0: Va. Silvio, mi scegli una canzone? Adesso che ci pensi io leggo un'altra cosa. No, non c'è più niente da leggere. Non c'è più niente allora, da fare.
1: Metti Un musicien parmi tant d'autres. Che poi possiamo cantare la prima.
0: Dimmi la prima, se sto leggendo tutte.
1: Perché questa è quella che poi dopo facciamo tutti il coro.
0: Senti che intonazione, oltre che cantante, cioè scusami, oltre che percussionista, che attore, che morning man, pure cantante.
1: Magari ho sbagliato canzone, però.
0: Comunque, noi adesso ce la ascoltiamo, ovviamente. E soprattutto gli Harmonium, visto che li abbiamo menzionati, caro Silvio, intanto. Ti ringrazio per essere stato con noi anche in questa diretta. Noi ci vediamo e ci sentiamo direttamente giovedì perché domani è festa,
1: giovedì. E poi un altro fine settimana non ci sentiamo e ci rivediamo martedì. Vabbè, adesso vediamo una data alla volta,
0: una data alla volta. Grazie caro Silvio,
1: grazie Vieto. Cara Vittoria Zorfini.

0: Taccuino Sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Doversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Doversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con la processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 6. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

buona cioccolata e dolce. E pure camomilla bene fa, rinfresca l'orzio, vino fa felice, e solo l'acqua seta fa passare.

E in questo 23 giugno che si celebra tantissime cose, ma in particolare è ovviamente un cantante, quello che abbiamo appena ascoltato, Martin Deschamps, con questa Comme je suis. Oggi compie 56 anni, ovviamente mi è stato suggerito, quindi grazie al nostro suggeritore ufficiale, che non è Sal da Vinci, però lo conoscete anche voi, il nostro Silvio. Allora, cambiamo adesso invece totalmente musica. Voi come sempre restate con noi, visto che l'abbiamo menzionato. Questa è la sua poesia.

lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchi. Ti dirò, forse non avevano mica torto. Le epoche cambiano.

0: Dunque, eccoci qua all'appuntamento quotidiano con la nostra storia. Oggi è martedì 23 giugno, è il 174esimo giorno dell'anno e siamo nella 26esima settimana. La luna è al primo quarto ed è illuminata 53,7. Oggi è la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Quindi no, vabbè.
1: E mi guardi?
0: No, nel senso che è strana come voglio dire.
1: Anche i vedovi, suppongo, sono le vedove.
0: Beh, speriamo che facciano una festa anche per i vedovi, nel senso, per essere. Noi vogliamo i diritti uguali.
1: Ma è che si riuniscano poi. Una bella festa, vedovi.
0: E voilà.
1: Chissà che poi non
0: ma
1: ci
0: di
1: scatto.
0: Solito è così, insomma, vabbè.
1: Abbiamo già cominciato male.
0: No, ma fanno queste feste qui. Celebrano queste feste.
1: Bologna.
0: No, a Pingelberg. Pingelberg.
1: Sì.
0: In Islanda. Viene istituita l'Alpi.
1: Passa quella dopo, guarda.
0: No, ma
1: è importante.
0: È importantissimo.
1: Va bene.
0: L'Alpingi, se non è un nome italiano, è la prima assemblea parlamentare al mondo.
1: Ah, sì.
0: Tu hai partecipato, mi ricordo che me lo dicevi sempre quella cosa qua. Comunque, complimenti agli islandesi.
1: Praticamente la democrazia più vecchia del mondo.
0: Sì. Christopher Latham Scholz e Carlos Clinden e Samuel Saul, nel 1868 ottengono il brevetto per la macchina per scrivere. Nel descriverla la definiscono il più semplice e il più adatto sistema per svolgere il lavoro di scrittura tra quelli progettati allo scopo. 158 anni fa. Vederla così,
1: effettivamente.
0: L'Olivetti era migliore,
1: volendo. Venuta dopo, però.
0: No,
1: 1894 presso la Sorbonne de Paris,
0: dove io ho studiato.
1: Sì.
0: No, ho studiato la strada per andare a vedere.
1: Il barone Pierre de Coubertin fonda il Comitato Olimpico Internazionale per l'organizzazione delle prime Olimpiadi dell'era moderna. La presidenza viene affidata, come giusto che sia, al greco Demetrios Vikelas, 132 anni fa.
0: Nel 1902, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, che anche Pupo gli ha dedicato una canzone, viene inaugurato il sepolcro dedicato al compositore Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868 a Passy. Le sue spoglie, dapprima tumulate a Parigi, erano arrivate in Italia nel 1887 su iniziativa del governo italiano. Durante la cerimonia l'orchestra di Pesaro esegue tra gli applausi il brano inedito del maestro, che ora ti accennerai.
1: Io non imito cose inedite, caro Ivan. Nel 1919, con il giuramento nelle mani del re Vittorio Emanuele III, entra in carica il governo italiano guidato da Francesco Saverio Nitti, dopo le dimissioni del 19 giugno dell'esecutivo, che era guidato da Vittorio Emanuele Orlando. Dell'esecutivo fanno parte liberali, popolari, riformisti e radicali, a cui appartiene anche il neo primo ministro, 107 anni fa.
0: Nel 1931 ha inizio il primo tentativo di effettuare il giro del mondo in

0: aereo.
1: Quando si dice tentativo vuol dire che non è finita molto bene, ecco. Esatto.
0: No, comunque il volivolo,
1: velivolo,
0: beh, è scritto volivolo,
1: ma è un velivolo di solito.
0: Ma, beh, parte da New York, mm-hmm, con a bordo Billy Post e Harold Gatti.
1: Va bene,
0: eh? O Gatti. Beh, ma non è italiano, è scritto con la Y, quindi.
1: Nel 1956 Gamal Abd el Nasser viene eletto secondo presidente della Repubblica d'Egitto dopo aver personalmente provveduto alla destituzione del presidente Mohammed Naguib nel novembre del 54, 70 anni fa.
0: Una giornata importante negli Stati Uniti nel 1960 perché entra in commercio la pillola anticoncezionale. Il farmaco, che prende il nome di Enovid, è stato messo a punto dai biologhi Celso Garcia e Joan Rock e Gregory Pincus due anni prima e ha ottenuto il via libera lo scorso maggio dall'Agenzia del Farmaco statunitense, 66 anni fa.
1: Grandi biologi questi, eh? Sì. 1961 entra in vigore il Trattato Antartico, che garantisce lo sfruttamento del territorio per sole finalità scientifiche. Sono 12 paesi che lo hanno sottoscritto nel 59. Oggi compie 65 anni questo trattato.
0: E parlando del 65, nel 1965, con un treno locale proveniente da Domodossola, il gruppo dei Beatles arriva in tarda serata alla stazione ferroviaria di Milano.
1: Due ore di ritardo.
0: Sì, no, perché era un locale.
1: Vabbè. Nel 1969 abbiamo avuto la grande opportunità di intervistare una giornalista di New York.
0: Sì.
1: Arriva in edicola il primo numero di Il Manifesto, la rivista mensile di politica diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanda. Nel 1969 la tiratura di debutto è di 75.000 copie. 57 anni fa nasce.
0: Nel 1974, interessante, eravamo già nati ma non me lo ricordavo, si amplia il problema della corrispondenza mandata al macero anziché essere consegnata. Tre giorni fa l'avvio delle indagini da parte della magistratura aveva rivelato la grande deficienza nel servizio postale italiano. Degli approfondimenti di stampa il fenomeno riguarda tutta l'Italia, con milioni di lettere raccomandate e pacchi distrutti. 52 anni fa.
1: Mamma. 1991 si spegne a Roma Lea Padovani, un'attrice che aveva lavorato come soubrette in teatro con Garinei e Giovannini e poi con Erminio Macario, ma il grande pubblico la ricorda soprattutto per l'interpretazione dello sceneggiato televisivo Piccole Donne. 35 anni fa.
0: In vista delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, viene inaugurato a Losanna il Museo Olimpico. L'onore di accendere il fuoco, simbolo dei giochi, va alla pattinatrice tedesca Katrina Witt.
1: Nel 1994 l'Organizzazione delle Nazioni Unite riammette nella sua Assemblea Generale la Repubblica Sudafricana, dopo che questa lo scorso anno ha cancellato le leggi di separazione razziale note come apartheid, istituite nel 48.
0: 1955 in California muore all'età
1: 95.
0: Di... Sì, scusate, 1995 in California all'età di 80 anni. Muore Jonas Salk, il batterologo che mise appunto il primo vaccino contro la poliomielite, scoperta che lo ha reso uno degli scienziati più importanti del secolo, se non del mondo.
1: 2006, l'ascolteremo. La Emmy italiana pubblica Nessuno è solo, terzo album di studio dell'autore e cantante Tiziano Ferro, al momento ai primi posti nelle classifiche europee con il brano Stop, dimentica. Uscito a maggio. Ci sono anche, comunque, ti scatterò una foto ed ero contentissimo. Fuori è buio, e Raffaele è mia, tutti i grandi successi.
0: Ascoltiamo e Raffaele è mia.
1: Io avrei scelto ed ero contentissimo.
0: Ma anche per fare una dede, un ricordo a Raffaella Carrà, perché Raffaella. Ascolteremo tutte e due.
1: Abbiamo celebrato mentre tu non c'eri perché era il suo compleanno.
0: Ho capito, però se uno non c'è, non la celebra, la celebra dopo.
1: dove sta scritta questa cosa?
0: Nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa.
1: Buon vino il Donna Fugata.
0: Sì, no, buono, sì, avevo, ero partito bene, con la voce,
1: mi è venuto in mente così. Allora.
0: Nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, o Ragusa, si sposano gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, commissario Montalbano.
1: Bene.
0: No, no,
1: nel 2016 dire. Urne aperte nel Regno Unito, sono 10 anni oggi, per il referendum con cui i cittadini possono decidere la permanenza o l'uscita del paese dall'Unione Europea. Oggi
0: sono tirati in ammazzata,
1: ma se ne stanno accorgendo sempre di più. Ricordo 72,21% l'affluenza degli aventi diritto, 51,89% anche lì era vicino,
0: certo,
1: vota per l'uscita dall'Unione Europea contro il 48,11% che vorrebbe invece restare.
0: La storia
1: più vicina a noi: 1817 viene fondata la Banque de Montréal, che è la prima banca carta ufficiale qui in Canada, bisogna dire. Nel 1870 le terre di Rupert. No, le terre da qui al mare.
0: Le terre da qui. No, aspetta, non mi sono allenato.
1: Vabbè, le terre di Rupert dei territori del nord-ovest sono cedute al Canada. Mamma mia, ragazzi, che territori! Qui quando si cedono dei territori, sono delle robe.
0: Mezzo è grossissimo,
1: è grandissimo,
0: voglio dire.
1: Nel 1887 viene adottata invece la legge federale che crea il parco di Banff in Alberta.
0: Bello.
1: Gran bel parco che io non ho ancora visitato.
0: Perché è un po' lontanino, ci vuole l'aereo.
1: 1986, il partito liberale di Wilfrid Laurier conquista la 8ª elezione del Canada con 123 seggi per i liberali contro 88 per i conservatori. Nel 1919 invece vengono rieletti i liberali di Lomé Gouin all'Assemblée Legislative du Québec questa volta. 1943 viene inaugurato un servizio transatlantico di TransCanada Airlines, che sappiamo tutti poi diventerà Air Canada. Nel 1920 lui Alexandre Taschereau diventa primo ministro, prende il posto appunto di Lomé Gouin. Nel 1951 viene fondata la diocesi di Saint-Jérôme. Nel 1961 viene fondata quella di Saint-Anne-de-la-Pocatière. 1970 prima edizione dei premi Juno, i Juno Awards, che premiano la musica canadese. Nel 1978 Ottawa adotta una legge che dà diritto a un processo criminale in inglese o in francese dappertutto in Canada, cioè se ti arrestano anche in Alberta
0: io posso chiedere
1: in francese.
0: Ma perché mi hai detto se ti arrestano?
1: Perché chi devono arrestare dei due adesso, diciamocelo francamente.
0: No, va bene.
1: 1983 vengono creati i Fonds de Solidarité della FTQ. 1985, ahimè, ricordiamo tutti il volo di Air India che era partito da Montreal, che appunto scoppia in pieno volo, si confermerà poi che era un attentato. Nel 1990 Jean Chrétien viene eletto a capo del Partito Liberale del Canada. Nel dove è finita quest'altra qua? 1990, ahimè, lo abbiamo detto ieri, ma oggi è confermato il trattato del lago Meech. Praticamente non viene ratificato da Terre Neuve, quindi verrà a cadere. Nel 2010 un incidente aereo ben poco spiegato ancora oggi di Aeropro, un Beechcraft King Air 100, si schianta al suolo verso le 6 del mattino, qualche minuto dopo essere decollato dall'aeroporto di Quebec. I 7 passeggeri e membri dell'equipaggio troveranno la morte. Ancora oggi non si capisce cosa è successo con questo incidente, devo dirti la verità. Ma ho finito.
0: Bene. Quindi vuoi sapere il proverbio?
1: Beh, ti posso dare una curiosità.
0: Sì.
1: Nel 1942 un pilota tedesco sbaglia e atterra in territorio nemico.
0: Ma non aveva Google Air.
1: Non c'era Google Air all'epoca. Come ti dico? Vabbè. E poi nel 2006 viene a mancare, caro Ivan, Harriet.
0: Harriet potrebbe essere la scimmia di tanto.
1: Quasi, è una tartaruga.
0: La più anziana
1: tartaruga al mondo. 175 anni aveva appena compiuto Harriet. E li portava bene.
0: Eh beh, Ma come fai a vedere?
2: Un po' di rughe, devo dire.
0: No, vabbè.
2: Ma no, quelle ce l'hanno già in partenza le rughe.
0: Infatti,
2: ma
0: come fai a...
2: Ma si chiama tartaruga, hai capito? A ruga, la ta...
0: Io avevo due tartarughe.
2: Tartarughe, le rughe delle tartarughe.
0: No, io avevo due tartarughe. Una l'ho chiamata tarta e l'altra ruga.
2: Benissimo. E su questa
0: chi
2: interessantissima
0: più spende,
2: aggiunta...
0: meno spende, caro Silvio. Chi più spende, meno spende.
2: Mi date allora... Ivan a prendere un caffè alla stazione centrale, ve lo raccomando.
0: Vabbè, ma lei è stitto settimana scorsa, il debito, dai.

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

cercate un'aria condizionata. Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, 24,99. Biscotti mulino bianco, varietà assortita, 2,99 l'uno. Formaggio pecorino romano, DOP, 28,99 al chilo.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA $22,67 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
4: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
5: Sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguy.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

parte di me meravigliosa, vogliamo dirlo, stupenda, ma ne abbiamo altre di canzoni stupende da ascoltare oggi in diretta in questa mattinata insieme. Intanto vi posso dire che sono 23 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata. Non so, comunque l'ombrello io lo porterei, La minima prevista di oggi è di 16, invece la massima è di 24. Per domani invece giornata prevalentemente soleggiata per la Saint-Jean e meno male ci voleva. Noi continuiamo con Matteo Ghione, Prendere o lasciare, voi restate con noi, mi raccomando, sempre sulle onde di CFMB 1280. Quante

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 23 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna in opposizione rende faticosi i rapporti, collaborazioni lente, partner poco disponibili, richieste che arrivano nel momento sbagliato. Sole e Mercurio in quadratura pesano su casa, famiglia, orari e comunicazioni poco chiare. Controllate documenti, cifre, messaggi, non firmate per sfinimento. Toro, giornata adatta a trattare, scrivere, chiedere, sistemare. Sole e Mercurio favorevoli rendono più fluidi contatti e questioni familiari. Venere dissonante però può creare puntigli

nei rapporti ho poca voglia di cedere. In amore servono gesti chiari, non contabilità emotiva. Nel lavoro siete efficaci se restate elastici. Gemelli, giornata favorevole per parlare, trattare, muovervi e rimettere ordine nei rapporti. Luna dalla vostra e Venere favorevole aiutano inviti, chiarimenti, messaggi e complicità. Nel lavoro funzionano incontri brevi, proposte rapide, scelte pratiche. Buoni anche look, cura personale e piccoli acquisti. Cancro, giornata da prendere con cautela. Luna e Saturno in quadratura aumentano pressioni, doveri, malumori e sensazione di essere tirati da tutte le parti. Mercurio nel segno vi aiuta a spiegare, ma non abusate delle parole. Nel lavoro controllate scadenze, documenti, risposte ufficiali. In amore evitate processi lunghi. Leone, Luna dalla vostra e Venere nel segno favoriscono incontri, accordi, complicità e immagine personale. Nel lavoro potete fare una richiesta, presentarvi meglio, rimettere ordine in un rapporto professionale. Marte, in quadratura, resta il punto debole. Non strafate con il corpo e non aprite guerre di principio. Vergine, giornata utile per far valere competenza e precisione. Il Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a parlare con chiarezza, trattare, fissare condizioni, recuperare contatti. Nel lavoro non sprecate tempo dietro a chi cambia idea ogni 5 minuti. Giove favorevole apre margini su accordi, soldi, collaborazioni. Bilancia, la luna nel segno vi rende più visibili, più reattivi, meno disponibili a subire mezze risposte. Bene per rimettere ordine in un rapporto o in una trattativa, purché non vi perdiate nella forma. Il Sole e Giove contro gonfiano richieste, spese e responsabilità pratiche. Nel lavoro controllate condizioni e cifre. Scorpione, il cielo vi sostiene nella parte pratica. Sole e Mercurio dalla vostra aiutano colloqui, documenti, richieste e risposte da ottenere senza troppi giri. Venere, in quadratura, però continua a rendere l'amore più spigoloso con pretese, freddezze e battute poco felici. Sul lavoro siete efficaci, in coppia meno processo alle intenzioni. Sagittario, ancora la luna dalla vostra con più facilità nei rapporti e nelle risposte che aspettavate. Venere amica rende l'amore più caldo e meno complicato. Saturno favorevole vi fa scegliere persone e programmi con criterio. Lavoro e contatti funzionano, gli spostamenti sono utili, il fisico risponde meglio. Capricorno, ancora luna in quadratura, quindi nervi corti e poca tolleranza per caos, disordine ed improvvisazione. Giove in opposizione gonfia spese e richieste familiari. Saturno in quadratura vi mette addosso doveri che non si possono ignorare. Salvate il salvabile con metodo, agenda stretta, corpo curato, parole poche. Acquario, ancora la luna dalla vostra con notizie utili e una migliore capacità di trattare senza irrigidirvi. Saturno favorevole sostiene scelte concrete, studio, lavoro e gestione degli impegni. Marte in quadratura però disturba casa e fisico. Amore sotto verifica per Venere in opposizione. Desiderio possibile, freddezza pure. Pesci. Il cielo resta favorevole e vi permette di recuperare terreno senza troppi strappi. Marte dalla vostra sostiene lavoro, sport e iniziative pratiche. Mercurio favorevole vi rende più diretti e meno dispersivi. Soldi e famiglia si gestiscono meglio se non vi caricate di tutto.

Sinatra, Levante, sono blu, una canzone un po' da discoteca, però in perfetto stile Levante, mettiamola così, ci piace sempre tantissimo Levante in tutte le sue forme che sceglie di interpretare. Parliamo adesso invece della conferenza stampa che c'è appena stata qui a Montreal della sindaca. Ovviamente oggi, come potete immaginare, la conferenza stampa era sugli eventi di ieri che hanno preso in ostaggio fondamentalmente un intero quartiere Côte des Neiges a causa della sparatoria nel corso della quale l'agente di polizia Mohamed Lamine Barredouan, 34 anni, agente della SPVM, ha perso la vita. È rimasto ucciso anche nell'operazione la persona, il cecchino che stava sparando dalla finestra, che è stato fermato appunto dalla polizia. Dicevamo appunto, Soraya Martinez Ferrada, la sindaca di Montreal, ha parlato di un aumento dell'odio online, auspica dunque una lezione dagli eventi di ieri e chiede dunque politiche più severe in materia di social media. Dobbiamo essere consapevoli, ha detto, che qualcosa sta accadendo sui social. La Ferrada ha espresso dunque preoccupazione per le ideologie e la violenza che si diffondono online. L'attentatore ucciso lunedì aveva diffuso un manifesto violento contro le donne in cui invocava una rivoluzione violenta contro il sistema. Ha inoltre criticato poi la diffusione di numerose immagini di ieri, anche addirittura dell'uccisione dell'agente di polizia, che sono circolate online, e questo ovviamente non è accettabile, ha detto la sindaca. Questo tipo di immagini sono inquietanti e irrispettose della dignità dell'agente di polizia e, aggiungo io, umanamente inaccettabili. E infatti ieri si parlava di restare umani, di non cedere al meccanismo per cui pubblicare diventa l'unico motivo, diciamo, di vita tra virgolette, anzi passa sopra la dignità della vita stessa. Ma queste sono mie parole, le aggiungo io. E quindi fondamentalmente ha chiesto più controllo la sindaca, ancora più rigoroso, non solo online ma soprattutto sulle armi. Come può, si domanda qualcuno, nel 2026 prendere un fucile, andare in una strada pubblica e sparare alla gente? E insomma, questa domanda rimane in realtà in mano alla politica, perché alla politica che è la politica che deve rispondere. Quindi adesso c'è stata proprio la conferenza di Cristina Martinez credo che sia andata proprio sul posto dove tutto è accaduto. Allora, fra poco facciamo invece, cambiando totalmente discorso, un salto nel passato, perché l'altro giorno mi sono imbattuta in una vecchissima pubblicità. Sapete che soprattutto prima le pubblicità, anche in Italia, anzi soprattutto in Italia, sono ed erano legate alla musica, dei motivetti che erano delle vere e proprie canzoni che poi restavano in testa. E l'altro giorno ho sentito lo stesso motivetto e mi sono, cioè, ho fatto proprio un salto indietro nel tempo. È come se fosse ieri che ascoltavamo la pubblicità della famosissima Cedrata, ve la ricordate voi? Quante

0: in quanti se la ricordano la pubblicità di questa bevanda che ancora esiste e lotta insieme a noi, non è cambiata di una virgola, tant'è che appunto nelle radio in Italia passano ancora questa evidentemente fortunata pubblicità. E così in realtà tantissime delle canzoni italiane sono passate poi attraverso la pubblicità, sono diventati ulteriori tormentoni proprio grazie appunto agli spot. Noi che siamo cresciuti in quegli anni e soprattutto con la televisione, mi verrebbe da dire, insomma ce le ricordiamo bene, però è anche un po' il bello. Oggi invece le pubblicità, non lo so, mi sembrano che si siano un pochino appiattite, non so se avete avuto anche voi questa sensazione, o forse sono io che sono particolarmente nostalgica, però sulla musica penso di non sbagliarmi quando dico che prima si poneva forse ancora più attenzione sull'importanza della musica anche nella pubblicità. Noi di pubblicità non ne parliamo in questo momento perché ci aspettano i Mattia Bazar con Stasera che sera.
1: Stasera che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
2: Sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguay.
3: Sempre in diretta sulla nostra radio del cuore CFMB 1280, anzi vi ricordo che potete trovarci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Sappiamo che adesso i nostri amici e le nostre amiche in Italia e in Europa stanno affrontando la forte ondata di calore, record in Francia, in Italia sono 15 le città da bollino rosso. Tra l'allerta in Europa, sicuramente la Francia è, tra virgolette, sta affrontando questa ondata di caldo insieme a Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. Addirittura in Francia sono stati registrati diverse vittime a causa del calore o per annegamento, insomma per diversi motivi legati al caldo, e purtroppo tra questi anche molti giovani. Questo insomma il bilancio veramente impietoso di questo momento. Addirittura insomma c'è stata la notte più calda registrata dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Ondata di calore in UE è un'emergenza sanitaria, dice l'OMS, e quindi insomma un abbraccio a tutte le nostre amiche e amici che si trovano in questo momento in Europa. Mi raccomando, insomma, state attenti. A proposito di estate, sicuramente non so se per voi, ma inizia un periodo che è quello anche legato, secondo me, al cinema, soprattutto qui a Montreal. Ci sono tantissimi festival anche gratuiti. Il 1° luglio inizia e torna l'Italian Contemporary Film Festival qui in città. Ce ne sono tantissimi altri bellissimi, poi avremo modo magari di parlarne in un'altra puntata. E sicuramente tra i film che raccontano delle storie che sono ambientati durante l'estate c'è sicuramente il film Io non ho paura, diretto da Gabriele Salvatores, e in questo film c'è sicuramente una canzone che è diventata iconica. Lo era già prima, ma lo è diventata ancora di più sicuramente, quindi ha vissuto diverse primavere, mettiamola così, la canzone degli alunni del Sole Liu, peraltro brano vincitore anche del festival del 1978 e poi canzone insomma amata da tantissime generazioni. Allora io direi che ci facciamo trasportare dalla bellezza della musica e noi ce li andiamo ad ascoltare.

Vabbè, devo dire, Liu va bene per ogni stagione della vita, possiamo dirlo. A lunedì del sole in diretta con noi in questo momento sulle onde di CFMB 1280, sono le 12:35. Tra le altre notizie che trovate oggi c'è sicuramente il libro blu del Parti Québécois per un Quebec indipendente che avrebbe un esercito e sarebbe membro della NATO. Questo direbbe molto in sintesi il documento di 500 pagine presentato lunedì, e questa, diciamo, anche l'altra notizia che oggi si discute ampiamente sui quotidiani online. E che dire, dall'esterno ovviamente, perché io vengo da un altro paese, mi fa sempre effetto quando sento questo genere di discorso. Comunque diciamo che appunto questa è l'altra notizia. Il partito mi sta cercando di rispondere alle domande o comunque alla richiesta di chi vorrebbe un Quebec indipendente. Del resto, anche dopo l'Alberta che ha proposto il referendum per l'autunno, immagino insomma in diverse persone vogliano approfondire in questo senso questa battaglia che va avanti comunque da tempo, è radicata nella storia del Quebec. E quindi è stato proposto questo libro blu che affronta anche le relazioni con il Canada, quindi il Quebec rispetto al Canada, e insomma per un Quebec indipendente che verrebbe stipulato un accordo di libero scambio, di libera circolazione delle persone con le altre province, qualcosa di simile all'Eurozona. E per quanto riguarda il futuro dei dipendenti pubblici federali residenti in Quebec, il piano prevederebbe una significativa riduzione del numero di dipendenti pubblici, e poi ovviamente c'è anche appunto l'elemento di militari. Circa il 20% delle forze armate canadesi è attualmente in Quebec, si tratta di 20.000 militari. Per un Quebec indipendente, questi soldati sarebbero invitati ad arruolarsi nelle forze armate del Quebec. Va bene, questo comunque è solo un documento, però ovviamente ha creato ampio dibattito in queste ore. Basta, direi che per il momento è tutto. Vi ricordo che domani è festa, la Saint-Jean-Baptiste, quindi insomma domani tutto il Quebec si tingerà ancora di più di blu. Quindi il 24 giugno domani ci saranno orari di apertura un po' modificati di diverse attività commerciali. Alcuni servizi potrebbero subire variazioni, compresi anche magari i mezzi pubblici, quindi controllate prima di spostarvi, perché appunto domani è festa. Detto questo, noi ci fermiamo, continuiamo con tanta musica. Devo dire che Liu mi ha fatto pensare, e quindi gli alunni del sole mi hanno fatto pensare, a un altro grande artista molto amato. Sto parlando di Franco Simone. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con il brano Tu e così sia.

Luna. In quanti non si sono sentiti almeno una volta come descritti da questa canzone? Quindi chi è che non si è sentito magari nel posto sbagliato, non troppo apprezzato, magari sul lavoro, che prova a trovare anche sollievo dalla televisione, dalla politica, e allora pensa di rivedersi in qualcosa, ma poi alla fine insomma è tutta propaganda. Ovviamente Fabri l'ha detta e l'ha raccontata molto meglio, ed è per questo che ci piace così tanto. Peraltro CFMB 12 vogliamo dirlo, la canzone della radio, delle canzoni sicuramente del momento e soprattutto delle più belle canzoni di sempre. Oggi devo dire ne abbiamo ascoltate tante diverse e tanti artisti anche del passato che ci piacciono sempre tantissimo, e speriamo insomma di farlo sempre sempre di più, anche perché l'estate poi richiama un po' anche i brani che ci sono piaciuti di più, anche degli anni 60-70 in particolar modo. Noi però non siamo qua negli anni 60-70, siamo un po' dopo, con Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.

Stride, Andrea Sannino, quanto ci piacciono, ci mettono di buon umore, una volta sola. Io vi ringrazio per essere stati con noi, non perdete l'appuntamento con Vittorio Giordano alle 14 e poi con Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio. Io vi ringrazio, vi auguro una buona Saint Jean, noi ci sentiamo giovedì, ci ritrovate anche sul nostro sito. Un abbraccio, un saluto da Vittoria Zorfini, ciao!

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Uno. Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, malgrado la firma degli accordi fra Stati Uniti e Iran, restano tensioni nella regione. In Libano ancora vittime del fuoco israeliano nonostante l'interruzione dei bombardamenti. Il punto in studio con Davide Maggiore.
2: Sì, nei dintorni di Nabatieh, nel sud del Libano, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone affermando di aver identificato terroristi armati. Due i morti, secondo fonti libanesi, erano civili. Accusa da parte sua Hezbollah e parla di una palese violazione del cessate il fuoco, che è uno dei pilastri fondamentali dell'intesa tra Washington e Teheran. Washington e Teheran che restano in disaccordo sui risultati effettivamente raggiunti nei colloqui. Gli iraniani infatti hanno negato di aver accettato ispezioni della IAEA ai siti nucleari bombardati, contraddicendo così quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e quanto ribadito via social da Trump, che anzi scrive di ispezioni per un lungo periodo di tempo, aggiungendo con molti punti esclamativi la parola infinito. Secondo Trump inoltre gli Stati Uniti manterranno una presenza navale stabile intorno ad Hormuz, anche se lo stretto è aperto, e il tycoon parla di numeri record: 19 milioni di barili per il petrolio transitato ieri dallo stretto. Diversa anche in questo caso la versione della Repubblica Islamica: solo un certo numero di navi è autorizzato a passare, secondo l'agenzia Fars, mentre Iran e Oman fanno sapere di stare studiando gestione e costi futuri dell'attraversamento.
1: A Londra il day after, riunione di gabinetto stamattina per il premier Starmer dopo le dimissioni, mentre si prepara la successione del rivale, la corrispondente.
3: To Andy Burnham, member for Makerfield.
4: Andy Burnham va veloce. Ieri, arrivato a Londra, ha giurato come deputato, ha incontrato i parlamentari laburisti in un clima di feste e di selfie e sembra che potrebbe diventare leader e quindi premier prima del previsto, già tra 3 settimane. Alcuni dirigenti del partito infatti vorrebbero nominare Burnham direttamente senza passare per la presentazione di candidature e votazione. Il re del Nord torna alla politica di Londra dopo quasi 10 anni, che per coincidenza sono anche 10 anni dalla Brexit. Un trauma ancora non assorbito. Le cose non sono andate poi così bene per la Gran Bretagna e così male per l'Unione Europea. Economia, finanza, stabilità governativa e scambi ne hanno risentito. Farage, paladino di Brexit e sovranista di ultradestra, è più popolare che mai. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Esclusa l'ipotesi che ci sia stato uno speronamento all'origine della caduta in moto dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lo si apprende da fonti della procura che indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermati 2 giovani albanesi dopo il ritrovamento del SUV, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale presenza di altri occupanti dell'auto che non si era fermata all'alta. Un agguato come conseguenza di una precedente lite. Ci sarebbe questo all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, operaio incensurato 21enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco sotto casa nel quartiere di Miano, nord di Napoli. Il giovane non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Indagini in corso per individuare i responsabili. In occasione del 252esimo anniversario, la Guardia di Finanza ha diffuso il bilancio delle attività svolte lo scorso anno e nei primi mesi del 2026. 1 milione gli interventi per contrastare società illecite, evasori fiscali e lavoratori irregolari, sequestrate criptovalute per un valore di 114 milioni di euro nel Mediterraneo, intercettate oltre 41.000 persone, bloccate più di 400 imbarcazioni e arrestati 74 responsabili di immigrazione clandestina. Eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Di poco fa la decisione di chiudere a partire dalle 16 a Parigi la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania. Nel nostro paese le città da bollino rosso saliranno a 17 giovedì, mentre oggi se ne contano 15, e tra queste c'è Ancona. Allora sentiamo qual è lì la situazione.
5: Tanti anziani in barella nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona, fragilità e patologie croniche che si accentuano con l'impatto dell'ondata.

0: serata di calore. Susanna Contucci, la primaria.
1: Più accessi, circa un 10% in più.
0: Ancona, uno dei capoluoghi di regione, oggi bollino rosso, la morsa del caldo e dell'umidità che però va avanti da giorni. 23 gradi, la media della temperatura da inizio mese, 3 in più rispetto al dato storico. Con il pronto soccorso, dice la primaria Contucci, che diventa osservatorio su questi cambiamenti climatici, sanitari, sociali.
1: Stiamo osservando appunto ondate di calore prolungate. Chi accede in pronto soccorso oggi è spesso la parte più fragile della popolazione.
0: La Croce Gialla offre un aiuto nella sede centrale di Ancona. Francesco Giovagnoli, coordinatore dei volontari.
2: Mettiamo a disposizione le nostre stanze climatizzate.
0: Arriva un'anziana, si chiama Fiorella, qui trova compagnia e fresco.
3: Questa è l'ultima spiaggia nostra, perché arrivati a una certa età.
0: Da Ancona, Matteo Tacconi per il GR1.
4: La linea all'estate in onda, il prossimo giornale alle 16.
5: Da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, a trazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben trovati. Vittorio Giordano alla conduzione di A Tutto Sport, il rotocalco sportivo di CFMB, la radio italiana di Montreal. Come state? Spero bene, spero bene. Stavo meglio questa mattina con il sole caldissimo, adesso abbiamo un cielo grigio alquanto minaccioso. Speriamo che, insomma, se deve piovere, che ci sia sia un'acquazzone, ma che non ci sia un nubifragio come è già successo nel weekend nella grande regione di Montreal. 26 gradi all'esterno dei nostri studi, nonostante il sole sia coperto da queste nuvole grigie minacciose, cariche di pioggia. Saluto la regia Ocean, che mi assiste come sempre ogni martedì dalle 14 alle 15. Parleremo di sport, di calcio e soprattutto naturalmente di mondiali, Coppa del Mondo. Sapete che i mondiali si stanno giocando qui in Nord America, Canada, Messico e Stati Uniti, quindi dobbiamo parlarne, anche se, e questa è una ferita aperta ma rimarginata, non c'è l'Italia. A proposito di Italia, è cominciata la rifondazione, è stato eletto il nuovo capo del calcio italiano, è stato eletto il nuovo presidente della Federcalcio, si chiama Giovanni Malagò, che per tanti anni è stato anche il numero uno del CONI. Da solo non posso fare nulla, ma insieme a voi posso fare tutto. Queste le prime parole di Malagò, speriamo siano di buon augurio. Naturalmente tutti ci attendiamo il nome del nuovo CT, il nuovo commissario tecnico della nazionale. Si parla di Roberto Mancini, sarebbe un ritorno. C'è però anche il nome di Conte. Naturalmente vi informeremo, vi aggiorneremo appena avremo la certezza e l'ufficialità di chi sarà il prossimo tecnico della nazionale italiana. Per quanto riguarda invece i mondiali, siamo arrivati all'ultima alla giornata in cui si chiudono le seconde partite. Ogni squadra partecipante, in tutto 48 sono le squadre partecipanti, ogni squadra partecipante gioca tre partite, ci sono 12 gironi. Allora, oggi si conclude la fase della seconda partita, domani invece comincia la fase decisiva, quella finale, quella della terza partita, e si giocheranno tutte le partite in contemporanea per ogni girone. Dunque, le squadre già qualificate sono Argentina, Francia e Norvegia, a cui si aggiungono anche Germania, Messico e Stati Uniti. Si sta giocando, non so se è terminata, ancora no, Portogallo-Uzbekistan, 3-0 il risultato parziale, doppietta se non sbaglio di Ronaldo.

Aldo, ci sono stati i gol anche di altri grandi campioni come Mbappé, Messi, quindi stanno venendo fuori le grandi firme di questa Coppa del Mondo: Francia, Argentina, Spagna, adesso anche Portogallo, Inghilterra, Norvegia. Tutte squadre che battaglieranno fino alla fine per aggiudicarsi la l'ambita Coppa. Dunque, le altre partite di oggi, orario sempre di Montreal, ore 16 Inghilterra-Ghana, ore 19 Panama-Croazia, ore 22 Colombia-Congo. Poi domani gioca il Canada, alle ore 15 Canada-Svizzera per il gruppo B in contemporanea con Bosnia-Qatar. In questo momento, per quanto riguarda la classifica, abbiamo il Canada e la Svizzera a quota 4, la Bosnia-Erzegovina a quota 1 insieme al Qatar, quindi le probabilità che il Canada possa qualificarsi anche come seconda alla luce della differenza reti sono molto molto molto alte, quindi Canada quasi ai sedicesimi, quasi, non è ancora certo. Alle 18 domani per il gruppo C Scozia Brasile, Marocco Haiti, e poi alle 21 per il gruppo A Messico Repubblica Ceca e Corea del Sud Sudafrica. Per quanto riguarda le altre notizie, velocemente, ciclismo, Giro di Svizzera ha vinto Pogačar, e questa non è una notizia perché Pogačar ormai vince quasi tutte le classiche. Scherma europei, show del fioretto, l'Italia chiude con un altro oro. Calcio femminile qui in Nord America, Northern Super League, pareggio per le Rose di Montreal, 1-1 contro il Calgary Wild, ma restano comunque in scia le Rose della capolista Ottawa. E poi per quanto riguarda i motori, Gran Premio della Repubblica Ceca, Marquez vince a Brno e rientra nella lotta al titolo, secondo Ogura su Aprilia, quarto podio consecutivo per Bagnaia, clamorosa squalifica per Bezzecchi che se l'è presa con un Marshall ed è stato appunto meritatamente, giustamente squalificato. Vi ricordo che il prossimo Gran Premio di Formula 1 sarà il Gran Premio d'Austria e si correrà nel weekend del 26 e 28 giugno. Allora, questo era per quanto riguarda un po' le notizie degli ultimi giorni, utili a contestualizzare i temi che affronteremo insieme in questi 10 minuti. Caro Sean, andiamo con Dai Dai, che è l'inno dei mondiali, e poi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Andiamo con un collega giornalista italiano che sta seguendo dal vivo le partite della Coppa del Mondo. Fra poco andiamo a Boston.

0: E allora, questo è l'inno dei mondiali, dai dai, lo conosciamo bene, ci piace tantissimo, ma colleghiamoci con un collega giornalista che sta seguendo dal vivo le partite. Lui si trova vicino Boston, già intervenuto in passato qui in radio, di solito segue il Bologna, è Luca Pinkerle che lavora per FIFA.com. Ciao Luca!
1: Ciao, ciao a tutti, eccoci qua.
0: Ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, sta per iniziare Inghilterra Ghana, qui da Foxborough vicino a Boston, quindi siamo in immediato prepartita e pronti.
0: Che bello, che bello. Quindi seguirai, vai allo stadio per Inghilterra Ghana, hai già seguito Scozia Haiti, Iraq Norvegia e Scozia Marocco, giusto? Giusto?
1: Esatto, esatto. Tutte partite, direi, anche come sta dimostrando un po' tutto il torneo, di grande spettacolo. Visto i gol di Haaland dal vivo, i quali stanno rispondendo quelli di Messi, di Ronaldo, di Mbappé, è il mondiale dei grandi nomi sicuramente.
0: Che bello, che bello, siamo felicissimi per te. Allora, Luca, intanto vuoi raccontarci l'emozione di vivere dal vivo questa esperienza, entrare allo stadio, ecco, l'organizzazione, i colori, il tifo, raccontaci un po' quello che vedi, quello che tu sperimenti ogni volta che entri nello stadio per una partita della Coppa del Mondo.
1: Beh, sicuramente l'ambiente di grande festa, questa è una cosa estremamente coinvolgente che ti fa sentire parte della partita, dell'atmosfera, parte della storia del calcio, perché questo è un torneo unico che avviene ogni volta, ogni quattro anni, riassume un po' tutto l'andamento di quello che succede nel mondo, quindi sicuramente ti senti parte di una grande festa. Poi la celebrazione dello sport, degli atleti, dei tifosi che colorano gli stadi, siamo arrivati a, se non sbaglio, 99,4% di capienza negli Stati Uniti raggiunta, di tifosi che sono allo stadio, in un continente, diciamo, o comunque in uno stato come gli Stati Uniti, che non sono proprio una nazione calcistica, che piano piano però si stanno innamorando di questo sport.
0: È vero.
1: Questo fa tanto piacere.
0: In effetti c'erano un po' di voci pessimiste sul fatto che gli stadi sarebbero stati sempre comunque pieni, ma io devo dire la verità, li vedo sempre pieni questi stadi, ma sono soltanto sempre, i tifosi, sì, delle squadre, o anche gli americani che per curiosità vanno a vedere le partite, Luca?
1: Guarda, è un bel misto perché tanto lo fanno anche gli immigrati, l'immigrazione è comunque le seconde generazioni che vivono negli Stati Uniti, che magari provengono dall'Europa, al Sud America o dal Centro America, che sono comunque amanti del calcio, e quindi voi comunque siete anche una radio di immigrazione che racconta un po' questo fenomeno.
0: Esatto.
1: E quindi sappiamo quanto le radici ci rimangano attaccate poi su quelle che sono le nostre passioni. Però tanti americani, soprattutto vedendo la Scozia e l'Inghilterra, che hanno un po' di radici europee, si stanno piano piano ambientando, e devo dire che il mix che viene fuori è davvero spettacolare.
0: Il fatto di vedere tutti i giocatori abbracciarsi al centro del campo per gli inni nazionali, io trovo che sia una novità interessante. Cosa ne pensi, Luca?
1: Sì, questo è stato un consiglio di Alex Del Piero, presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha capito quanto fosse importante per tutta la squadra sentirsi parte in quel momento. Anche Tuchel ieri qui da Boston ha espresso la propria felicità nel fatto che la FIFA gli permetta adesso di vedere dalla panchina l'inno nazionale delle proprie squadre, un momento estremamente coinvolgente e di spettacolo, perché le bandiere sono gigantesche e coprono quasi tutto il campo.
0: Senti, invece, da italiano, quanto ti pesa il fatto che non ci sia l'Italia? Questa è la terza volta che non ci siamo, è dura ripetercelo, caro Luca, però 30 secondi, dai, cosa ne pensi?
1: Sinceramente è una bella botta, è una bella botta. Più che altro la prima cosa che mi è venuta in mente sono i miei parenti piccoli, le nuove generazioni, mio cugino piccolo che non ha mai visto questa felicità. Io sono stato fortunato anche a vedere un mondiale vinto, quindi non mi pesa così tanto, ma la prima cosa che ho pensato, la prima persona che mi è venuta in mente quando l'Italia ha sbagliato il rigore ed è stata eliminata dalla Bosnia, è stato il fatto che i miei cugini più piccoli non potessero viversi questa grande festa che in tutto il resto del mondo c'è e va avanti.
0: E noi comunque, sì, hai ragione, noi comunque le viviamo queste emozioni anche grazie a te che ce le trasmetti in maniera così magistrale. Caro Luca, senti, ti stai facendo una buffata di partite, hai visto tante partite, non tutte dal vivo, ma insomma ti sei fatto un po' un'idea, Francia, adesso anche Portogallo, Norvegia, Argentina, chi è la favorita secondo te? E poi un'altra domanda, ho visto molte squadre anche di posti, cioè isolati, sconosciuti, che giocano un bel calcio. Come ce lo spieghiamo che ci sono diciamo isole nel bel mezzo dell'oceano che giocano un bel calcio, caro Luca?
1: Beh, partendo da qui, il fenomeno della globalizzazione ha aiutato tanto, perché ci sono influenze per esempio dal Brasile di Capoverde, dall'Olanda di Curaçao, ci sono tante influenze comunque che hanno aiutato i movimenti a crescere e soprattutto con il progresso tecnologico tante nazioni che si sono sviluppate che hanno portato addetti ai lavori di grande livello, quindi questo ha sicuramente aiutato anche lo scouting dei club europei, sudamericani e nordamericani a trovare talenti magari in posti del mondo un po' più sconosciuti, quindi queste cose insieme hanno sicuramente aiutato. Per quanto riguarda le favorite è chiaro che mi vengono in mente Spagna, Argentina, Francia, però vedere quello che sta facendo Messi è abbastanza straordinario, quindi come fai a non considerarlo? Poi vedere Olanda dal vivo, ti posso assicurare che essendo in alto in tribuna avevo paura di lui, figuriamoci chi lo affronta in campo.
0: Ma davvero, cioè descrivicelo un po' Olanda nelle movenze, noi non possiamo vedere tutto perché sai bene la televisione, le inquadrature, ma tu che lo puoi vedere sempre, come si muove questo mostro del calcio?
1: Guarda, sembra anche un po' scanzonato e scordinato, però ha questa potenza, questa velocità che si mette in moto e sembra quasi che sia un, come dire, un dirigibile che si va a scontrare contro l'obiettivo. Cioè una volta che parte non puoi più fermarlo. È veramente, veramente straordinario.
0: Senti, Luca, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, nuovo capo del calcio, non sappiamo ancora, italiano, non sappiamo ancora chi sarà il prossimo allenatore della nazionale, ma alla luce anche dell'esperienza che ti stai facendo guardando tutte queste partite, che consiglio daresti a Malagò e chi sarebbe il tuo favorito per la panchina azzurra?
1: Ma io credo che il consiglio sia quello un po' di aiutare lo sport nelle scuole, aiutare le famiglie ad avvicinarsi allo sport senza troppo pesare sul portafoglio delle persone, quindi rendere lo sport un po' più accessibile per tutti, trasporti eccetera, quindi partire proprio dal basso, ecco, questo mi piacerebbe tanto vedere. Per quanto riguarda il nome, è una bella lotteria, l'Italia ha sempre avuto grandi tecnici. Quello che mi dispiace sarebbe vedere ancora una diaspora di grandi tecnici che vanno all'estero, vedi Farioli, vedi Italiano, vedi Maresca, eccetera, che non vengono considerati nel nostro calcio e che purtroppo devono andare da altre parti. Al contrario, mi sarebbe piaciuto vedere Guardiola, ma non credo che succederà.
0: Luca Pinkerle, ti lasciamo a Inghilterra, Ghana, grazie per aver accettato l'invito, un abbraccio e goditi questo calcio nordamericano anche per noi. Ciao, ciao, ciao.

0: Allora torniamo in diretta, sono le 14:20, andiamo in Italia, andiamo a Roma dove c'è Alessandro Sullis, arbitro e assistente arbitrale, Associazione Italiana Arbitri. Ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao Vittorio, tutto bene, grazie, un piacere essere qui con
0: voi. Diciamo subito che tu sei a Roma ma sei sardo, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: E sei stato qui a Montreal nell'estate 2024, spiegaci un po' quello che hai combinato qui in città.
1: Sì, ho avuto il piacere di fare un tirocinio presso l'Istituto di Cultura della città di Montreal, appunto, e mi sono occupato dell'ufficio di comunicazione media, ho gestito un po' le varie pagine dell'istituto.
0: Ecco, noi ci siamo anche incrociati diverse volte, caro Alessandro. Io poi ho scoperto, tramite il nostro amico in comune, Antonio Serrafiore, che tu sei un arbitro. E quindi io dico, dobbiamo assolutamente interpellare un arbitro per capire le nuove regole, perché ci sono nuove regole entrate in vigore proprio in occasione dei mondiali, giusto?
1: Sì, esattamente. Ci sono tante nuove regole, alcune che probabilmente erano un po' richieste dal mondo del calcio, di cui si sentiva il bisogno, qualcun'altra magari non è stata o non verrà digerita dai tifosi, ma stanno cambiando parecchio l'andamento delle partite.
0: Ecco, io poi tu le conosci tutte queste nuove regole, ci spiegherai quelle più importanti. Io partirei dal rosso per la bocca coperta quando si dice qualcosa. Spiegaci un po', cioè uno mette la mano davanti e viene espulso?
1: Allora, esattamente, la regola consiste nell'espellere un calciatore che si mette la mano davanti alla bocca mentre parla con un avversario, specialmente in fasi un po' più concitate del match. Questo un po' per, diciamo, sopperire a ciò che accadde qualche mese fa quando accadde l'episodio tra Vinicius Junior del Real Madrid e Cristiani, in cui venne accusato di razzismo, ma ufficialmente non esiste una versione vera e propria, poiché appunto aveva la mano coperta e in quell'occasione appunto si scatenò l'ira del calciatore brasiliano, che non diciamo che apparve ingiustificata, però nessuno sa per certo che cosa si siano detti.
0: Certo. Poi vedo spesso l'arbitro fare il countdown, il conto alla rovescia, ma non soltanto quando c'è il portiere che tiene la palla, anche durante in occasione delle rimesse laterali. Cioè, che cosa è cambiato?
1: Sì, esattamente. Diciamo che per sopperire alle perdite di tempo che rischiano di rovinare un po' l'immagine del calcio, la dinamicità di questo sport, si è cercato di fare in modo che si perdesse il meno tempo possibile durante le riprese di gioco, e difatti se una squadra ci mette troppo tempo a battere, il pallone viene assegnato alla squadra avversaria. Questo accade adesso anche con le rimesse da parte del portiere, i calci di rinvio. Infatti se un portiere ci impiega troppo tempo a battere, viene assegnato un corner alla squadra avversaria.
0: Wow.
1: Un po' come quello che abbiamo visto durante il campionato anche di Serie A, seppure ecco, quello fosse un caso un po' differente.
0: Poi stop di un minuto per sostituzioni lente, cioè oppure quando uno si fa male deve uscire e stare fuori un minuto? Ma non era già così o no?
1: Allora, la differenza sostanziale rispetto a prima è che se un calciatore ci impiega più di 10 secondi a uscire dal campo in seguito a una sostituzione, accade che il suo compagno non può entrare in campo per almeno un minuto, mentre se viene richiesto l'intervento dei soccorsi per un calciatore infortunato, questo però non deriva da un fallo quantomeno imprudente, che significa quindi da cui è scaturita una ammonizione, potrà rientrare in campo solo dopo aver atteso un minuto.
0: Hai capito. Poi leggo anche che il VAR ha un raggio d'azione più vasto, addirittura può intervenire per un calcio d'angolo assegnato in maniera erronea?
1: Esattamente, questo è corretto, ma accadrà solamente nel caso in cui questo non dovesse comportare un'eccessiva, chiamiamola, perdita di tempo, cioè se assegnare il calcio d'angolo o il calcio di rinvio alla squadra che ha subito il torto impiega troppo tempo, questo non avverrà.
0: E poi queste pause di idratazione, per diciamo dissetarsi, che vediamo a metà del primo, del secondo tempo, è una novità, ma verrà riproposta questa novità anche per esempio in Serie A l'anno prossimo oppure no?
1: Allora, le pause per idratarsi in realtà già c'erano. Diciamo che è stata assegnata una durata più specifica, infatti adesso sono 3 minuti e molti dicono che sia soprattutto per poter dare questi 6 minuti totali di pubblicità in più alle emittenti televisive. Infatti c'è anche chi discute sul possibile intervallo di 30 minuti in occasione della finale del mondiale, che permetterebbe l'organizzazione di una sorta di concerto in stile Super Bowl.
0: Hai capito. Dunque, più o meno abbiamo raccontato alcune novità. C'è qualche altra novità che ci è sfuggita, vuoi raccontare? E poi, insomma, queste cose che stiamo vedendo le rivivremo anche in Serie A l'anno prossimo, oppure sono novità circoscritte al Mondiale?
1: Allora, normalmente quando si testano delle regole al Mondiale non è un test, ma è già successo generalmente in campionati che magari consideriamo minori. Spesso nei campionati under 18 anche in Italia si testano delle nuove regole che poi l'anno dopo vengono poi applicate a tutto il mondo del calcio, quindi non è inverosimile che diventino delle regole vere e proprie e vengano inserite all'interno della circolare numero 1. Una novità importante che sicuramente ci stavamo dimenticando, caro Vittorio, sai qual è? Il fatto che adesso il VAR, come dicevamo, può intervenire anche nel caso in cui venga assegnato un secondo cartellino giallo in maniera errata. Non so se ricordi l'episodio tra Calulu e Bastoni che scatenò le ire di mezza Italia, ecco. Si è cercato di sopperire a situazioni come questa.
0: Ma ecco, e poi ti lasciamo, caro Alessandro, cioè la sensazione che l'arbitro abbia tante cose da fare, cioè poi lo vediamo ormai con il microfono, la telecamerina, deve tenere conto, deve fare il countdown, cioè l'arbitro insomma veramente diventa essenziale, ma il suo ruolo è sempre più complesso, o sbaglio, Alessandro?
1: Allora, il ruolo è sempre stato complesso in realtà, è che appunto a certi livelli rendersi conto di tutto ciò che succede non è semplice, ma come non è nemmeno semplice rendersene conto nei campionati amatoriali. E alla fine sono tante piccole aggiunte che a mano a mano rendono sì il ruolo complesso, ma l'importante è appunto che questo ruolo venga ricoperto e svolto con passione, quindi a prescindere dalla difficoltà che questo comporta.
0: Alessandro Sulis, arbitro e assistente arbitrale, Associazione Italiana Arbitri, veramente grazie per aver accettato il nostro invito, Alessandro.
1: Grazie a te, Vittorio.
0: Ti aspettiamo a Montreal.
1: A tutti.
0: Un abbraccio, ciao Alessandro,
1: grazie.
0: Ciao.

0: E allora torniamo a parlare di mondiali, non possiamo fare altro visto che li stiamo vivendo questi mondiali qui in Nord America. Adesso lo facciamo, ne continuiamo a parlare con un grande tifoso di calcio, ma spesso interviene qui in radio perché con lui commentiamo l'Inter, lo conoscete tutti, Gio Falbo. Ciao Gio.
1: Ciao ciao Vittorio, buon pomeriggio, grazie, grazie come al solito per l'invito.
0: No, lo vedi che non ti chiamiamo solo per l'Inter, ti chiamiamo anche per, diciamo, temi un po' più generici e generali.
1: Ma certo, certo, specialmente di questi tempi dove si possono assistere ai mondiali a un'ora anche adeguata per noi, perché di solito poi quando le partite sono all'estero bisogna alzarsi presto, guardare le partite tardi, invece qui in Nord America si possono seguire con la tranquillità.
0: Ecco, allora, visto un po' di partite, Messi, Mbappé stanno facendo benissimo, Argentina, sì, e Francia, poi c'è la Spagna, ci sono gli Stati Uniti, ecco, c'è una sorpresa. Io per esempio vedo molte squadre anche di paesi sconosciuti, con tutto il rispetto, che giocano un bel calcio. Cosa ne pensi tu, Gio?
1: Ma sì, naturalmente ci sono sempre le solite squadre come l'Argentina, la Francia, come hai menzionato tu, la Germania, Messico, anche gli Stati Uniti che stanno facendo abbastanza bene. Le sorprese, ma io guardo, ti dico la verità, non sapevo nemmeno chi era il Capoverde. Anche l'Egitto è al momento, credo che l'Egitto è anche in testa al suo gruppo, mentre Capoverde è stata capace di fermare la Spagna e l'Uruguay, se non sbaglio, quindi oh, è bello vedere le sorprese. Poi ci sono state anche un po' di, ma non direi delusione, però diciamo che squadre che non hanno fatto abbastanza bene per quelle che erano le aspettative. Vedere per esempio, non so, il Belgio o anche la Turchia, che già Turchia che ha 0 punti nel suo gruppo, mi aspettavo un po' di più, diciamo.
0: Adesso si entra comunque nella fase quella decisiva, domani cominciano le partite, quelle, la terza partita per ogni girone, tutte le partite sono in contemporanea. Questo Canada, secondo te, alla fine dovrebbe farcela da qualificarsi per i sedicesimi? Peccato per l'infortunio di Coné.
1: Sì, davvero un peccato, perché Coné lo conosciamo molto bene perché gioca in Italia. Un buonissimo giocatore, specialmente per il Canada. È un infortunio un po' brutto, anche perché ormai la partita era indirizzata in un certo modo, quindi è stata un'entrata non so se c'è stata cattiveria, però diciamo che si poteva evitare. Detto ciò, il Canada, secondo me, credo che passerà il turno. Non sarà facile la terza partita, però credo che passerà ugualmente il turno perché ha già 4 punti, quindi
0: sì, dovrebbe passare
1: almeno di un disastro, dovrebbe perdere
0: con tanti gol di
1: scarto, e l'altra, esatto, squadra dovrebbe vincere con tanti gol di scarto.
0: No, non succederà, il Canada andrà sicuramente sia decisimi, poi faremo tutti i discorsi legati alle combinazioni, però noi faremo il tifo per il Canada. Ecco, c'è questa novità che viene dall'Italia, caro Gio, Malagò, il nuovo capo del calcio italiano, cosa ti aspetti da lui? E si parla di Mancini, Conte, ma io dico, non dovrebbe già esserci un commissario tecnico per ricostruire, cosa aspettiamo?
1: Sì, sono d'accordo con te, poi sarò sincero, Mancini, Conti, cioè noi veniamo da 3 mondiali dove non ci siamo qualificati. A me mi piacerebbe tanto portare un vento nuovo, anche se è un allenatore che magari è un allenatore che già conosciamo, però qualcuno che non è mai stato in nazionale, qualcuno che porta delle idee nuove. Non so, Mancini, e per me è come si dice, di girare la stessa minestra. Noi abbiamo bisogno di idee nuove e di calciatori magari giovani che da qui a 4 anni potranno dare molto di più di quelle che magari hanno dato adesso.
0: Ecco Gio, prima di lasciarti una domandina sull'Inter, c'è questo discorso avviato con Palestra, però ci sarebbe anche il Chelsea su giocatore, quindi come lo vedi Palestra? Prenderebbe il posto di Dumfries che è andato, sì, a Real Madrid, il Chelsea però è abbastanza minaccioso, quindi che acquisto sarebbe e andrà in porto?
1: Ma io lo spero, però diciamo che ormai siamo abituati, in Italia non possiamo competere con le squadre, soprattutto le squadre inglese, per il momento quello che è di positivo è che sembrerebbe che Palestra abbia messo l'Inter come priorità, però poi alla fine sono sempre le squadre a doversi mettere d'accordo. 50 più milioni sono comunque una somma abbastanza importante per un giocatore che sì, ha dimostrato grandissime qualità, però alla fine ha giocato un mezzo campionato con il Cagliari ad alti livelli, quindi diciamo che è un'ottima scommessa, però non è un giocatore fatto e finito. Speriamo che vada in porto, perché ecco, per quello che ha dimostrato, diciamo che è uno che ha velocità, che ha fisico, dribbling, quindi sarebbe un bel innesto.
0: Ricordiamo che l'Inter sta trattando con l'Atalanta, perché il cartellino è di proprietà dell'Atalanta, e trattare, tu mi insegni, Gio, con
1: non
0: l'Atalanta
1: è mai una cosa facile,
0: complicatissimo. Gio Falbo, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, forza Canada, in attesa che fra 2 anni gli europei e 4 ai mondiali ci sia di nuovo l'Italia.
1: Assolutamente, grazie a te,
0: ciao.

0: Allora andiamo a Milano, dove ci aspetta un caro amico, interviene spesso qui a Radio CFMB, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera, Alessandro Iacobone. Ciao Alessandro. Alessandro, ci sei?
1: Sì, mi
0: Eccoti.
1: Senti?
0: Adesso sì, come stai? Ben trovato.
1: Bene, bene, bene, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prima di andare al Milan, una domanda su questi mondiali, se li stai seguendo, se c'è qualche squadra che ti sta colpendo, se c'è qualche commento che vuoi fare a margine appunto di questi mondiali che noi qui in Nord America viviamo da vicino ma da lontano perché non c'è l'Italia. Parlo di noi italo-canadesi naturalmente.
1: Ah sì, li sto guardando con la gioia di che si ha quando si guardano i mondiali, con il rammarico di non esserci, perché credo che non ci sia esempio migliore che quello dello sport che unisce popoli anche in conflitto ideologico e anche in conflitto diciamo militare, e li vede invece sugli spalti festeggiare pieni di colori, pieni di bandiere, pieni di gente di tutte le età, di tutte le origini sociali e non solo, che si uniscono in nome dello sport. Quindi lo sport, le Olimpiadi, i mondiali aiutano a conciliare con il bene comune, ricordando che siamo tutti cittadini di quello che viene chiamato mondo, e quindi mi sto godendo la felicità di chi è presente negli spalti.
0: Bello.
1: Perché è bello, bello vedere i colori, bello vedere le bandiere, bello vedere bambini, donne, uomini, ripeto, di tutte le razze, di tutte le credo religiosi, uniti e festanti, e condividere anche i post partita, perché ci sono belle immagini che arrivano, che ripeto conciliano in un momento in cui si pensa solo alle contrapposizioni.
0: Certo, Curaçao e Capoverde, conoscevi questi paesi tu Alessandro? Forse tu sì perché viaggi molto, ma il livello di calcio espresso da questi paesi, cosa deve farci, qual è il messaggio, cosa deve trasmetterci il fatto che ci sono piccoli paesi in grado di giocare un grande calcio?
1: Ma non ci deve dire niente, ci deve ricordare che il calcio nasce dalle strade. E quindi le strade se le possono permettere tutte, anzi più sono intime, più sono relegate a ghetti e favelas, e più la voglia di avere un pallone, dimenticare le difficoltà della vita, ti spinge oltre, e quindi crea anche generazioni che sono più atte al sacrificio rispetto a quelle che ormai siamo noi, comode. E fin troppo comodo.
0: Alessandro, noi vogliamo che tu ci dica che tifi per il Canada, quantomeno che hai una simpatia per il Canada, grazie anche a questo collegamento che facciamo spesso e volentieri con te. Ecco, il Canada, cosa ti ispira questo paese e anche la squadra canadese che avrai visto giocare nelle due partite che si sono già disputate?
1: Ah sì, Canada, a parte la simpatia nei nostri confronti, ci sono tanti milanisti che sai essere miei amici che risiedono in Canada, e poi ripeto il take it easy canadese è una filosofia che va perseguita e va imitata molto più spesso di quanto accade per esempio qua in Europa. E dopodiché il Canada non è da questo mondiale che ha già un suo perché in sede calcistica come nazionale. È una squadra che insieme agli Stati Uniti è cresciuta. Prima si pensava che oltreoceano ci fossero solo sport come l'hockey, come il baseball, il football americano. E invece il calcio regala giocatori, e poi io da milanista te lo posso dire, Pulisic americano è un giocatore tra i più di talento nella rosa rossonera, e molti canadesi potrebbero venire qua. Forse non sono arrivati quelli giusti, perché diciamo che la Juve si potrebbe lamentare per la punta di tutto il resto, però sta di fatto che è un calcio in continua crescita e secondo me arriverà lontano. Non dico questo mondiale, ma il prossimo potrebbe anche entrare nelle prime, nel podio, ecco.
0: Che bello. Prima di lasciarti, Alessandro, non possiamo esimerci dal farti qualche domandina sul Milan. Insomma, io sento in giro, leggo in giro che sì, è arrivato questo allenatore, però ancora l'assetto non è chiaro. Quindi ci spieghi un po' perché è così nebuloso il momento societario rossonero.
1: Guarda, vorrei avere una risposta, perché prima di darla a te l'avrei inoltrata a casa Milan. Purtroppo oggi abbiamo solo la speranza che tutto si incastri, che Amorim riesca ad avere, ottenere quello che vuole dal mercato, riesca a operare, riesca soprattutto velocemente a dare una forma a questa squadra. Dopodiché, che dirti? Il Milan è partito con dei progetti, ha modificato dicendo di aver trovato la strada da perseguire, ovvero l'head of football che avrebbe dovuto gestire in maniera sanitaria tutto il rosso-nero di campo. Poi, dopodiché, hanno fatto un comitato di gente semisconosciuta o comunque dal passato non propriamente brillante come risultati. Siamo tutti stanchi, anche gli opinionisti, i giornalisti nel mondo Milan, siamo stanchi, non vediamo l'ora che inizi qualcosa e mi auguro che ci siano delle sorprese, che ci siano delle cose magari inaspettate che illuminino questo percorso, perché sembra per l'ennesima volta un percorso preso un po' a caso, senza navigatore.
0: Alessandro Iacobone, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una bellissima estate se non ci risentiamo. Comunque poi lo sai, ti disturberemo di nuovo in ogni caso quando ricomincia il campionato, ma io credo che ti disturberò anche prima, se ce lo consenti.
1: Quando volete, sempre un piacere.
0: Un abbraccio forte, alla prossima, buona serata a te a Milano. Ciao
1: a voi,
0: Alessandro.
1: A voi un abbraccio.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro-Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: La vente du Lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du Lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
5: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
4: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Allora sono le 14:45, mancano 15 minuti alla fine del nostro programma spumeggiando, incentrato sullo sport e sul calcio in particolare. Andiamo adesso a Napoli, di solito lui è a Ottavo, però l'estate la trascorre e vorrei vedere a Napoli l'ingegnere Marcello Cianciaruso, tifosissimo della squadra partenopea. Ciao Marcello.
1: Salve a tutti a Montreal, qui a Napoli, caldissimo, belle giornate, non sappiamo cosa sia la pioggia.
0: Ecco, noi qui in Calabria diciamo ti stai proprio scialando, caro Marcello.
1: Sì.
0: Ecco, possiamo dirlo tranquillamente, però te lo meriti, dai, poi Napoli è baciata dal sole, quindi io non riesco a immaginare Napoli senza il sole. Marcello, ma esistono giornate nuvolose a Napoli?
1: Piove molto a Napoli comunque durante tutto l'anno, è una delle città più piovose, però è concentrata in vari periodi, cioè in periodi non estivi,
0: non
1: insomma,
0: estivi.
1: La pioggia.
0: Allora Marcello, questo Napoli sta prendendo forma oppure no? Quando firma Allegri? Perché slitta questa firma sempre, che succede?
1: No, onestamente è un po' preoccupante perché le cose si ritardano sempre, tutto sembra sotto controllo, però effettivamente anche io vorrei vedere un qualcosa adesso di solido anche dal punto di vista di campagna acquisti, anche se ci sono le indicazioni di Allegri, sembra che Manna si stia muovendo in più direzioni, però certo si avvicina sempre di più il ritiro estivo e quindi vorrei avere insomma un po' di chiarezza,
0: ecco,
1: e certezza.
0: Si parla per esempio di Gila dalla Lazio, però la Lazio vorrebbe, anche se ha soltanto un anno di contratto, la Lazio addirittura spara 20-30 milioni. Potrebbe arrivare Gila, ti piacerebbe come difensore?
1: Assolutamente sì, il problema è con lo Tito non si è mai chiuso un affare. Cioè la Napoli e De Laurentiis con lo Tito non sono mai riusciti a fare una compravendita, per cui sarebbe ottimo. Però bisogna vedere lo Tito come si comporta.
0: Senti Marcello, stai seguendo i mondiali? Stai guardando un po' le partite compatibilmente con gli orari? C'è qualche squadra che ti ha colpito?
1: Sì. Ma onestamente il Marocco effettivamente sa cosa significa il calcio. Gioca in verticale, si attacca un po', è deficitario nell'attacco, però mediamente mi sembra quella che faccia un bellissimo gioco di squadra. Naturalmente la Francia, perché ormai con tutti i giocatori che c'ha, molti del PSG più Mbappé, è chiaro che è una delle favorite.
0: Certo.
1: Poi quella, vi dico la verità, che mi ha colpito molto è il Giappone, perché ha dall'impressione come se fossero 22 in campo. Cioè, te ne trovi sempre un sacco, non so da dove vengono.
0: È vero, il Giappone è una bella squadra, ma in Italia invece gli amici, insomma i conoscenti, i familiari, cosa dicono di questi mondiali senza Italia? Cioè, alla fine gli italiani cosa fanno? Le guardano le partite oppure snobbano un po' questo mondiale?
1: Ma un po' onestamente snobbano il mondiale, perché senza l'Italia certo è stata una delusione, però ormai c'è quasi rassegnazione. Non si vede una via d'uscita ancora. D'altronde il presidente è stato fatto solo oggi. Quando vediamo dei risultati effettivi, chissà quanto tempo ci vorrà. Per cui c'è un po' di scetticismo. E poi i napoletani sono molto, come si dice, attaccati innanzitutto alla squadra del Napoli, più di ogni altra cosa. Ma sono anche, come si dice, che non credono fin quando non vedono.
0: Ecco, adesso c'è Malagò che è stato eletto, lui è stato per tanto tempo il numero uno del CONI, quindi dello sport italiano, sarà invece adesso il numero uno del calcio italiano, una persona rispettata, intelligente, ma insomma è il vecchio che avanza, perché voglio dire, non lo so, si riparla anche di Mancini,
1: è molto politico, è una persona molto politica, normalmente si sa di sprecare in tutti i vari ambienti italiani di potere. Ecco, onestamente avrei preferito un'aria fresca, qualcosa di nuovo, invece un po' il vecchio ritrito che propone più o meno sempre le stesse cose, quindi un po' di delusione c'è. Avrei voluto vedere una svolta proprio più decisiva da parte della Lega.
0: Senti, ma tu in fondo lo fai il tifo per il Canada oppure no? Lo so che sei lontano, se c'hai il colfo davanti, però lo fai il tifo.
1: Anche loro, ma impressionano la forza fisica che hanno. Devo dire la verità, mi hanno molto colpito che fisicamente... Allora il problema è un po' l'attacco. L'attacco è quello poi il punto debole. Ma assolutamente dentro tutte le partite del campo.
0: Senti, invece dici un po' quello che vedi tu dal tuo appartamento. Cos'è il Golfo di Napoli? Cos'è che vedi tu dal Vomero?
1: Sì, sì, io vedo praticamente... a 360 gradi da Ischia fino al Vesuvio.
0: Madonna, ragazzi, che bello.
1: Cavaldoli, eccetera.
0: Favoloso. Salutaci tua moglie Carla. Salutaci Carla caramente, mi raccomando, caro Marcello.
1: Assolutamente.
0: Allora, ci risentiamo per
1: Montreal.
0: Io te la saluto.
1: Del problema degli spari.
0: Sì, sì. Sì, non ci facciamo mancare nulla. Montreal, insomma, purtroppo agli onori della cronaca anche per questi fatti terribili, però sembrerebbe che l'attentatore avesse dei problemi psichici, fosse un misogino, quindi non c'è una matrice terroristica o antisemita.
1: Ah, meno male.
0: Questo è quello che sta emergendo, sì. Comunque, senti, noi ti salutiamo a Montreal, ti salutiamo anche Ottawa, la guardiamo, la vediamo da lontano, ma te la salutiamo ugualmente, va bene?
1: Anch'io farò un saluto al Vesuvio per tutti voi.
0: Grazie.
1: Che siete a Montreal.
0: Ciao Marcello.
1: Ciao,
0: un abbraccio.
1: Buona serata.
0: Ciao.

0: allora continuiamo a parlare di mondiali, lo facciamo con un grande esperto di calcio mondiale come Jeremy Filosa, giornalista della radio qui Montrealese 98.5. Ciao Jeremy.
1: Ciao, ciao, come stai?
0: Ben trovato Jeremy, sto bene. Allora, domani il Canada può ufficialmente andare ai sedicesimi. Siamo contenti, siamo felici?
1: Siamo felici sicuramente, perché già penso che a 99.5% sono assicurati già di passare al giro prossimo, però quello che sarà importante per la partita di domani è di provare di finire primi del gruppo. Allora, un pareggio o anche una vittoria metterebbe il Canada in primo posto, e questo assicurerebbe al Canada di rimanere a Vancouver. Allora, niente viaggio, e poi aspettando una squadra di terzo posto di uno dei gruppi, allora una squadra più debole, questo sarebbe, diciamo, la situazione ideale. Però ecco, se il Canada perde contro la Svizzera mercoledì, allora si ritrova secondo del suo gruppo e a quel tempo deve viaggiare agli Stati Uniti, a Los Angeles. Allora, prima di tutto c'è questo viaggio, poi perdi anche l'opportunità di giocare un'altra partita in casa, certo, e ti prendi anche una squadra più difficile, più tosta. Allora, questo è il scenario per il Canada domani.
0: Ecco, noi siamo naturalmente tutti molto felici per l'esito ormai scontato della qualificazione sedicesimi. Però, ecco, dopo il 6-0, nonostante il 6-0, il nostro cuore è infranto per quel brutto infortunio che ha colpito Coné. Ecco, quanto mancherà secondo te Coné nella partita di domani e nelle partite prossime di questo campionato del mondo?
1: Ma è una situazione molto triste, perché in Italia a Sassuolo stava facendo molto bene quest'anno e c'erano tante storie a destra e a sinistra di può darsi un trasferimento da una grande squadra per 35 milioni di euro. Allora, tutto questo per il momento probabilmente che non succederà. Allora, per il Canada perdiamo un giocatore che in centrocampo io lo chiamo sempre il ballatore di ballet, perché è capace di portare il pallone da un'estremità all'altra con un'eleganza incredibile. Però penso che un altro quebecchese, Nathan Saliba, sarà scelto per prendere il suo posto, un giocatore molto diverso, differente di Coné, però che è anche capace di far bel cose sul terreno. L'abbiamo visto la settimana scorsa con quel tiro sul palo per fare, penso che era il quinto o il sesto gol del Canada. Allora, ha anche lui le sue capacità e si apre la porta per lui adesso.
0: E quindi faremo il tifo per il sostituto di Coné, augurandoci che Coné possa rientrare, diciamo, entro un annetto. Quali sono i tempi di recupero, sì, Jeremy? Un annetto?
1: Sì, hanno spiegato che l'operazione si era passata molto bene, e che, diciamo, non è il peggio dei scenari. Allora, diciamo, tra 9 o 12 mesi penso che Coné potrà ritornare a giocare, e i dottori hanno spiegato che farà un ritorno a 100%.
0: E siamo tutti contenti. Senti, a proposito invece più in generale di questo mondiale, Capo Verde, Curaçao, Giappone, io sto vedendo squadre sconosciute o comunque poco, con una tradizione calcistica non eccelsa, che giocano un bel calcio, Jeremy. Insomma, dobbiamo sorprenderci, come mai il Capo Verde gioca bene a calcio?
1: È una buona domanda, e anche dobbiamo dire che tanti si dicono ma perché 48 paesi? Ci sono certi paesi che non possono vincere, non hanno nessuna diciamo opportunità di vincere la Coppa del Mondo. Però, come hai detto, scopriamo squadre diverse che giocano un tipo di football differente. Il Capo Verde può darsi anche passerà al turno prossimo. Sarebbe una storia straordinaria. Fino adesso due pareggi, penso che nessuno ci pensava che era una possibilità. Allora, penso che quest'anno veramente i mondiali sono visti da più gente a tutti gli angoli del mondo, perché ci sono tanti paesi che nel passato non c'erano. Allora, veramente una storia straordinaria.
0: Ecco, prima di lasciarti velocemente, Jeremy, diciamo sempre cose spesso negative sull'America, però possiamo dire che insomma l'organizzazione, insomma, io vedo gli stadi sempre pieni, cioè mi ha un po' sorpreso positivamente un po' questo mondiale dal punto di vista proprio dei colori, l'organizzazione, le squadre in campo, tutti insieme abbracciati che intonano l'inno. Ecco, possiamo dire che ci sta piacendo questo mondiale anche per i colori belli che vediamo, grande armonia.
1: Sì, è straordinario. Prima di tutto dobbiamo dire che specialmente agli Stati Uniti non hanno costruito un solo stadio, già tutti questi stadi esistevano prima, allora non c'è stato questo investimento grande per certi stadi che fra 2 o 3 anni non saranno utilizzati, allora già questa è una buona notizia. E so che tanta gente hanno detto agli Stati Uniti non ci vuole andare nessuno perché di Trump e questo e quell'altro, io capisco questo, però rimane ancora uno dei paesi dove la gente viaggiano in generale e si sentano in sicurezza. Ci sono tanti paesi nel mondo dove questo sentimento di sicurezza non esiste, allora penso che tanti hanno potuto pensare che i tifosi non andressero agli Stati Uniti per vedere le loro proprie squadre, e invece è tutto il contrario, tutti i stadi sono pieni, la sicurezza va bene, l'organizzazione anche, perché sono abituati già ad avere grandi partite di football americano e altro, allora sanno come lavorare attorno ai stadi, e vediamo che è una celebrazione straordinaria.
0: Jeremy Filosa, 98.5, ti ringraziamo, ti abbracciamo, grandissimo, okay. Ciao.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao, Jeremy. Siamo arrivati alla fine, siamo alle 15.27, abbiamo sforato i 30 secondi, vi saluto, vi abbraccio, grazie Ocean, ciao, ciao.
2: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Buon pomeriggio e buona estate. Bene sì, se siete in procinto di partire in vacanza, vi auguriamo un bellissimo soggiorno. Se invece avete deciso di venire a trascorrere le vacanze qui in Canada, ebbene vi auguriamo felici vacanze con le vostre famiglie, con i vostri cari. Insomma, ovunque voi siate, vi giunga il nostro più affettuoso augurio di una splendida estate. Abbiamo iniziato con Mango e Bella d'estate, proseguiremo con Giuni Russo e Un'estate al mare, ma prima vi diciamo che a breve daremo il via al nostro giro d'orizzonte in compagnia di Vittorio Giordano, direttore del Cittadino canadese. Diverse rubriche in scaletta, per cui vi invito a scoprirle insieme a noi strada facendo. In sala regia ci assiste Océane Brisbois-Baudry. Non mi rimane che augurare a tutti voi un piacevolissimo pomeriggio e un buon ascolto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, 14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per 13,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Bene, abbiamo perso un grado, caro Vittorio. Ciao, bentrovato. Siamo a 24.
2: Hai portato il sole, hai riportato il sole.
1: La mattina ti svegli e c'è il sole, dopo un po' arrivano queste nuvole grigie, minacciose.
2: Ma è bipolare
1: cattive.
2: Qua il tempo, ma
1: esatto.
2: Che ha?
1: Sarà così tutta l'estate, speriamo di no. Perché è un pochino frustrante, vero? Ad ogni modo, a proposito del tempo, prima di dare il via al nostro giro d'orizzonte, io vorrei soltanto salutare tutti i parrocchiani della chiesa Maria Ausiliatrice, perché domenica mattina alle 9 c'è stata la messa sponsorizzata dal Repos San François d'Assise per la festa del papà, durante la quale abbiamo ricordato anche i papà che non ci sono più, ma sono rimasta piacevolmente sorpresa che alle 9 del mattino la chiesa era aggremita, c'erano tantissimi giovani, tante belle famiglie. Questo merito anche del parroco di Maria Ausiliatrice, ossia Don Francesco Giordano, che fa Giordano.
2: Appunto.
1: Come te, non siete parenti,
2: no,
1: vero?
2: Però insomma.
1: Comunque, giovane, brillante, che interagisce
2: simpatico,
1: con i parrocchiani,
2: simpatico.
1: Molto simpatico, quindi io ho detto i parrocchiani della Chiesa Maria Ausiliatrice sono davvero fortunati ad avere Padre Francesco Giordano, però anche Padre Francesco Giordano è fortunato ad avere dei parrocchiani che gli vogliono tanto bene e che insomma lo rispettano e con cui appunto c'è questo bellissimo legame, quindi una bellissima atmosfera. Complimenti, sono stata anche lì l'anno scorso, ma questa volta ho voluto veramente sottolinearlo perché è stata davvero una bellissima cerimonia, si respirava un'atmosfera molto molto piacevole. E adesso possiamo dare il via al nostro giro d'orizzonte, che purtroppo inizia con la notizia delle notizie che circola da qualche giorno a questa parte, e cioè della tremenda sparatoria che c'è stata a Montreal, quindi tra l'altro per opera di qualcuno che non è nemmeno di Montreal, ma che purtroppo ha deciso di compiere questo tremendo gesto proprio qui nella nostra bella città. Quindi diamo i dettagli, ci sono stati degli sviluppi nella zona di Côte d'Anneige. Ieri all'improvviso tutti i cellulari hanno ricevuto la notifica di allerta di non uscire, di chiudere le porte delle case a chiave, perché si aggirava nei dintorni di Côte d'Anneige una persona armata e pericolosa. E in effetti, cosa è successo? Raccontiamolo.
2: Beh, io stavo chiudendo il giornale, avevo già in mente un'altra apertura per la pagina del Quebec, quando poi l'attualità mi ha, diciamo, sparigliato le carte. Noi sentiamo queste notizie sempre da paesi lontani e la prima cosa che dobbiamo imparare è che può succedere
1: ovunque.
2: Anche nel nostro vicinato, anche dietro casa, anche davanti casa. A Côte d'Anneige, 3 morti, questo è il bilancio confermato. Dunque c'è un poliziotto che ha perso la vita, un civile di origine ebraica e lo stesso attentatore proveniente dall'Alberta.
1: Chi era? Si sa di più?
2: Dall'Alberta è uscito anche il nome, nella tarda mattinata di oggi, io non ho avuto il tempo di scriverlo perché ieri le notizie erano comunque ancora poche, ma da quello che ho capito è che lui in pratica si era sparso a un certo punto anche su tutti i notiziari, anche internazionali, che ci potesse essere una matrice terroristica di stampo antisemita, per quanto riguarda, perché lì a Côte d'Anneige c'è una comunità ebraica molto, molto nota, insomma ci sono molti canadesi di origine ebraica che vivono in quel quartiere. Invece sembrerebbe che il rabbino ucciso è un civile che è stato purtroppo colpito da un proiettile di un poliziotto,
1: si trovava lì per caso,
2: è clamoroso, cioè uno cammina per caso e perde la vita, cioè tu perdi la vita, cioè non esisti più perché passi a una certa ora in un certo punto della città. Questo ragazzo, di cui ancora io ignoro le generalità, Ivana, perché la notizia è uscita in tarda mattinata, io stavo venendo qui, proviene dall'Alberta e sembrerebbe essere avere problemi psichiatrici, perché è un ragazzo che in pratica odia le donne, perché appartiene a una setta che comunque ha molti proseliti, che dicono che le donne hanno molto potere nella società. Lui si sente respinto dalle donne, è solo, è single, non riesce a trovare l'anima gemella e dà la colpa alle donne, che non gli danno la possibilità di mettere su famiglia, e per cui da quello che sta emergendo, ma Ivana potrebbe anche questa versione essere ribaltata, ma visto che le indagini si stanno comunque conducendo in queste ore, avrebbe deciso di venire qui anche perché in quella strada c'è l'ufficio, la sede di Pornhub, perché la commercializzazione del porno secondo lui contribuisce a rendere, diciamo, a fare in modo che il sesso possa sembrare accessibile quando invece di fatto poi non lo è, perché le donne non sono poi così accessibili nella vita reale, anzi molte donne rifiutano dal punto di vista di questi personaggi di voler avere una relazione. Quindi lui, da quello che sta emergendo, avrebbe deciso di venire qui in Quebec per prendersela contro il simbolo di questa situazione, Pornhub, che si trova in quel quartiere, e quindi è un caso psichiatrico, è un caso di un misogino che voleva appunto creare il caos e uccidere più persone possibili per questa sua situazione per cui le donne non lo accoglievano nella loro vita. Questo sta emergendo, Ivana. Quindi intanto dovrebbe essere esclusa la matrice terroristica di questo dramma. Non c'era nessun intento di far fuori, diciamo, qualcuno per motivi storici o razziali, quindi non c'è l'attacco alla comunità ebraica in quanto tale. Sembrerebbe essere questa la versione che sta emergendo. Naturalmente saremo pronti ad aggiornarvi dovessero esserci nuovi dettagli che dovessero magari ribaltare questa versione o arricchire ancora di più una versione che però mi sembra che sia stata confermata nelle ultime ore da diverse fonti. Quindi un pazzo scatenato che voleva creare e ha creato un danno irreparabile alla famiglia, alle famiglie di questo poliziotto, di questo civile che hanno perso la vita, e poi naturalmente ha avuto il destino che ha meritato perché è stato abbattuto dai poliziotti. Io quando ho visto le immagini, anche perché ormai Ivana tutto circola sui social, cioè nello stesso momento in cui sta accadendo la gente fa la diretta col telefonino, quindi ho visto gente barricata in casa mentre riprendeva questo personaggio, questo giovane malato dell'Alberta che in tutta mimetica usando un fucile stava creando il caos in questo quartiere.
1: Prima di mezzogiorno, tra l'altro,
2: ma in pieno giorno, esatto. Assolutamente, quindi nella tarda mattinata. E poi tutto comunque si è risolto, nel senso che a un certo punto i poliziotti credevano ci potesse essere anche un complice, quindi hanno chiesto alla gente di non andare via,
1: di
2: le persone
1: uscire,
2: che
1: certo,
2: vivevano
1: in
2: quei condomini non hanno potuto lasciare il garage per andare a lavorare, insomma è stato tutto così fino alle 2, alle 3, alle 4, poi quando hanno capito che era un lupo solitario hanno, diciamo, la strada, quel quartiere, quel quadrante è stato comunque, adesso ci sono le indagini, quindi sì, è stato chiuso, ma tutto è tornato alla vita normale. Però io credo che la vita normale non torneranno facilmente tutti quelli che sono stati colpiti direttamente e indirettamente,
1: certo,
2: da questo episodio
1: increscioso. I figli di queste persone, delle tre vittime, poi c'è anche una poliziotta che insomma sta lottando tra la vita e la morte, nel senso che non si sa ancora quanto sia grave la situazione, ma il fatto sta che è rimasta anche lei colpita. E poi naturalmente non hanno disarmato, ma hanno ucciso anche l'attentatore.
2: Beh, in quei casi, Ivana, mi dispiace, ma se tu vai in giro con un fucile e spari alle persone che ti capitano a tiro, cioè non è che mi metta a parlare.
1: Fermarti, certo.
2: Io ti devo fermare in tutti i modi, purtroppo se ti devo abbattere ti abbatto. Cioè tu stai uccidendo gente normale per motivi che io non conosco e alla fine sono anche motivi futili e io non ho tanto, certo, da dirti. Quindi io alla fine l'attentatore ha fatto, ahimè, da cristiano non dovrei dirlo, però in quei momenti, Ivana,
1: la fine che si meritava.
2: In quei momenti sì, se no avrebbe continuato. Che facciamo? Parliamo? E avrebbe continuato a sparare all'impazzata a gente che stava nei balconi.
1: Ha sparato dalla finestra.
2: Poi è sceso giù.
1: E poi
2: ha continuato fino a quando qualcuno della polizia lo ha abbattuto.
1: E questa non è l'unica triste notizia, perché ci mettiamo anche nei panni di coloro che sono state vittime di un ulteriore allagamento nella zona dell'isola dell'Ovest dell'isola. In effetti abbiamo sentito le testimonianze anche proprio domenica, mentre accadeva il tutto, di queste persone, primo giorno d'estate, la festa del papà e le persone alle prese con i garage, le case allagate, insomma è terribile. Persone che piangevano perché avevano perso tutto, altre che avevano appena terminato di rinnovare i lavori di ristrutturazione, insomma, della loro cantina, del loro garage, eccetera, per via dell'alluvione avvenuta nel 2024, quindi perché poi ci vuole il suo tempo prima che l'assicurazione approvi e poi l'inizio dei lavori, eccetera. Tu immagina, mettiti nei loro panni, che hai appena finito di rinnovare tutto e ti arriva un'altra ondata di acqua contaminata, di fango e via di seguito. È davvero terribile. È possibile che queste piogge torrenziali continuino a causare regolarmente, puntualmente, ogni anno questi allagamenti?
2: No, non è accettabile. Tra l'altro, questa volta, ecco, la parte ovest della città, l'anno scorso, se non sbaglio, la parte est con Leonardo, eccetera. È un problema che riguarda tutta la regione di Montreal, non soltanto la città, ma proprio la regione, anche la parte del sud-ovest è stata colpita. Dunque, Ivana, in Francia i gradi sono 45. Qui abbiamo queste forti piogge torrenziali, cioè all'improvviso il cielo si fa cubo e scendono giù 200 mm in mezz'ora. Io non credo che ci sia poco da fare, cioè nel senso, o bisogna rifare le fognature, le dobbiamo rifare tutte, perché così com'è adesso, diciamo, per come sono le precipitazioni, le fognature sono tarate per ricevere tot millimetri al giorno, all'ora, al mese. Cioè se qui cadono 200 millimetri in mezz'ora, tu devi fare fognature, devi rifare tutto, devi rifare la città. Quindi o rifare la città, il tempo non lo puoi cambiare, lo potresti cambiare se cambiano le abitudini dell'uomo, ma l'uomo non credo che creda ai cambiamenti climatici, no? Specialmente adesso con l'inquilino della Casa Bianca, tutti i tentativi.
1: Ma lui è sempre stato scettico, però.
2: Ci sono molti scettici,
1: madre
2: non soltanto
1: natura,
2: lui.
1: Madre natura invece ci dice tutt'altra cosa.
2: Beh, Ivana, poi voglio dire, nella storia della Terra ci sono stati episodi che hanno il ghiaccio, il fuoco, cioè ci sono momenti in cui madre natura non è che è sempre colpa dell'uomo.
1: Si vendica.
2: Si vendica all'improvviso, quindi questi sono dei segnali, però dovremmo cercare di coglierli e per quanto possibile cercare di attutire gli effetti di una natura che quando vuole può farci molto male.
1: Bene, allora veniamo al nostro giro d'orizzonte, la prima pagina, perché con queste due notizie dovevamo per forza di cose, per via, no, dell'importanza, iniziare con quelle. In prima pagina c'è una bella foto che è stata scattata presso il municipio di Montreal. Buona festa del Quebec e del Canada il 24 giugno, ossia domani è la Saint-Jean-Baptiste, il 1 luglio il paese degli aceri compirà 159 anni.
2: Sì, abbiamo scelto di aprire con questa bellissima foto che ritrae molti esponenti della comunità che sono stati ospiti del comune di Montreal la settimana scorsa per l'approvazione di una mozione che è stata proposta, questa mozione, dal sindaco di Saint-Léonard, Dominique Perry, ed è stata approvata all'unanimità da tutto il consiglio comunale con Chantal Rossi, che per la prima volta appunto ricopre questo ruolo come prima italiana o canadese di origine italiana ad avere l'onore, il piacere, l'orgoglio di presiedere le sedute del Consiglio Comunale. È stata lei quindi a mettere il famoso timbro su questa mozione che riconosce a livello comunale appunto il mese di giugno come patrimonio italiano e riconosce tutto il contributo che ha dato il mondo italo-montrealese allo sviluppo economico, culturale e sociale della metropoli. Io e Ivana mi sono un po' dilungato all'interno, in cui ho raccontato i principali discorsi e tutti coloro che sono intervenuti hanno naturalmente tessuto le lodi di un paese, l'Italia, che attraverso i suoi abitanti, gli italiani, hanno portato tanta Italia anche a Montreal, rendendola una città molto più bella, molto più piacevole tutto l'anno, perché
1: ma
2: noi italiani
1: nel Canada in generale,
2: tutto il Canada, dove andiamo noi portiamo ricchezza, stile, cultura, storia, e Montreal ne è un esempio importante.
1: Allora, pagina 4, il Regno Unito, la notizia è di ieri, il primo ministro Keir Starmer si è dimesso dopo 10 anni.
2: No, in 10 anni sono stati tanti i primi ministri.
1: Dopo 10 anni dalla Brexit.
2: Ecco, esattamente. In 10 anni, immagina, Ivana, il Regno Unito è diventata l'Italia di un tempo, perché sono stati circa 7, se non sbaglio, i primi ministri che non sono durati, si sono succeduti appunto nel corso di un decennio. E questo lo dice lunga sul periodo particolare, delicato che sta vivendo la Gran Bretagna, il Regno Unito, che sarà anche un caso, ma non lo è, da quando ha, diciamo, suggellato la sua separazione dall'Europa con la Brexit, ha di fatto compromesso la sua stabilità politica e ci sono difficoltà anche economiche. Adesso Starmer, alla luce anche di diversi scandali che lo hanno portato ad erodere la sua maggioranza in Parlamento, ha dovuto farsi da parte, resterà per gli affari, diciamo, per le cose che deve fare qualsiasi governo fino a settembre. Poi funziona come in Canada, si eleggerà il nuovo leader del Partito Laburista, che automaticamente sarà a settembre anche il nuovo primo ministro, quindi avremo l'ottavo primo ministro in 10 anni.
1: Sì, ha battuto l'Italia forse.
2: Ha battuto l'Italia, di una volta.
1: Senti, di una volta ovviamente. C'è stato un fattore che ha accelerato la sua decisione?
2: Sì, c'è stata l'elezione di Andy Burnham in un voto supplettivo per un seggio parlamentare. Lui è un altro esponente del partito che dovrebbe essere, secondo i ben informati, il prossimo leader. È il sindaco di Manchester ed ha fatto molto bene in questa città, la sua popolarità è molto alta e in lui i laburisti vedono il prossimo leader, quindi a settembre dovrebbe essere eletto come appunto segretario, presidente del partito laburista e automaticamente diventare il nuovo primo ministro.
1: Allora, veniamo all'accordo di pace tra Stati Uniti e Teheran, perché tu hai scritto: l'Iran apre agli ispettori AIA, ma gli USA allentano le sanzioni, ma non è proprio così, perché sembra che adesso gli ispettori non potranno visitare questi siti. Ma allora, le cose cambiano di ora in ora, allora, di giorno in giorno, perché sembra che Netanyahu non demorda con il Libano.
2: Ecco,
1: Trump non riesce a convincerlo di lasciare stare il Libano, di smetterla di bombardare il Libano.
2: Non ce la fa, perché dal punto di vista di Netanyahu il Libano è invaso invece dagli estremisti, che sono a loro volta alimentati dall'Iran. Questi estremisti sono gli Hezbollah, lanciano razzi verso l'Israele, quindi Israele non si accontenta più di intercettare questi razzi, che però creano disagio e anche seminano morte in Israele. Ha deciso di creare una zona cuscinetto, diciamo, andando dentro il Libano. L'Iran dice: se non c'è la pace in Libano io non procedo. C'è stato questo incontro comunque in Svizzera, a Ginevra se non sbaglio, tra Rubio, sì, e il presidente, il ministro degli esteri, il presidente iraniano, erano là entrambi e sembrerebbe che comunque le trattative stanno procedendo.
1: C'era anche il vicepresidente Vance.
2: Esattamente, anzi c'era lui, e da quello che sembrava ieri sera l'Iran avrebbe accettato appunto le ispezioni dell'energia atomica. Dall'altro canto gli USA in cambio avrebbero appunto allentato le sanzioni.
1: Per il momento hanno sospeso.
2: Adesso sembrerebbe che le ispezioni sono sospese, però c'erano già prima con Obama, l'accordo di Obama prevedeva appunto le ispezioni. E in ogni caso, Ivana, tutto può cambiare nel corso delle ore, dei minuti, dei secondi, quindi tutto quello che è vero oggi è falso fra qualche minuto, quello che è vero adesso magari non sarà vero come è scritto, perché ci sono dei dettagli che cambiano. Non è facile, è conflittuale il rapporto, anche perché, come dicevi tu, c'è la questione del Libano e Israele non demorde facilmente, non vuole ritirarsi, perché Israele dice: se io mi ritiro, quelli riconquistano le posizioni e cominciano a lanciare di nuovo razzi verso il confine. Invece io, andando dentro, li tengo comunque a distanza dalle case israeliane che sono sul confine, perché loro i missili non possono lanciarne.
1: Sì, ma non bombardando, non continuando a uccidere persone, a uccidere civili, innocenti.
2: Dovrebbero limitarsi, intanto, se in un mondo ideale dovrebbero trovare il modo di fare la pace. E dovrebbero limitarsi però, in un mondo non ideale, di colpire soltanto gli Hezbollah. Però gli Hezbollah, Ivana, a volte si mascherano da civili, si rifugiano nelle case. Ci sono,
1: e adoperano i civili quali, come scudi.
2: Come scudi. Ho visto persone normali a un certo punto aprire la finestra e lanciare un razzo. Beh, tu come fai a distinguere un civile da un Hezbollah? Ecco, è complicato e complesso. Non sarebbe, se non lo fosse, sarebbe stato risolto. Io invece ero piccolino e già si parlava della questione medio orientale, quindi immagina quanto è complesso perdurare da decenni. Io naturalmente mi auguro che tutto possa risolversi. Quindi la trattativa c'è in corso. 60 giorni adesso è stato firmato nei giorni scorsi, lo sai bene, a Versailles c'era Trump con Macron, hanno lui lì e l'iraniano, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato in via diciamo digitale, in modalità digitale, hanno firmato e controfirmato l'accordo di 14 punti. Adesso ci sono questi 60 giorni in cui devono raggiungere un altro accordo sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Vedremo se le cose andranno come tutti speriamo oppure se ci sarà un ritorno alla guerra.
1: E apriamo una parentesi, proprio in quel contesto che ha detto che si è fatto fotografare con Giorgia Meloni perché lei lo ha supplicato.
2: Ha detto così.
1: Non è passato molto tempo ed è subito arrivata la risposta di Giorgia Meloni che ha detto sono delle falsità, non è vero, io non ho supplicato nessuno perché l'Italia non implora nessuno. E sono soltanto dei cattiverie. Quindi. E adesso è tornato nuovamente ad attaccare la NASA, la NATO e l'Italia. L'Italia si è comportata malissimo, perché noi gli abbiamo chiesto l'aiuto e la NATO pure. Ma non è che l'Italia può prendere una decisione da sola e dire sì, ti appoggio, perché l'Italia fa parte dell'Unione Europea. Di conseguenza era una decisione di non intervenire perché non era nemmeno legale essere lì presenti nello stretto di Hormuz quando lui ha deciso senza avvertire nessuno di attaccare l'Iran, giusto?
2: Dunque sì, c'è stato questo battibecco anche molto feroce tra Trump e Meloni, da grandi amici a grandi nemici, c'è stato questo scambio anche di vedute sui social, ormai Ivana tutto avviene sui social, Trump ha detto sì, voleva la mia foto, mi ha supplicato, lei dice io non supplico nessuno, poi Trump torna all'Italia, si è comportata male, non ci ha concesso le basi, in effetti ci sarebbe voluto forse il passaggio parlamentare, però non essendo questa una guerra legittimata da un mandato ONU, in generale il passaggio parlamentare non poteva avvenire perché appunto, come dicevi tu, è comunque tecnicamente una guerra illegale. Ricordo però che in passato ci sono state altre guerre illegali con D'Alema, per esempio, in cui si sono bombardate Belgrado, eccetera. Quindi è complesso anche lì. Non è che sempre ci vuole il sigillo dell'ONU. Quando si vuole, quando ci sono dei rapporti, sì. Si fa. Altrimenti poi si usano due misure, due pesi e due misure.
1: Sì, però anche l'Iran stessa ha detto qualora qualsiasi altro paese interverrà in questo contesto,
2: ecco, bravissima.
1: Noi li dichiareremo nemici e quindi potremo attaccarli.
2: Esattamente, anche questo è un discorso che la Meloni ha tenuto in considerazione, così come anche gli alleati della NATO. E poi la NATO è un'alleanza difensiva. Se tu mi attacchi, io NATO, se la NATO viene attaccata, tutti i paesi devono difendere e devono
1: difendere, certo.
2: Contrattaccare.
1: Esatto.
2: Non è che tu attacchi, cioè non c'è il vincolo dell'attacco preventivo nella NATO, tecnicamente. Quindi in effetti su questo la Meloni ha ragione. Cioè se fosse stata attaccata l'Italia, la Germania, la Francia, l'America, tutti contro l'Iran. Ma in caso invece opposto non c'era questo vincolo, quindi non scattava automaticamente. Quindi Trump, insomma, è un po', secondo me ha ragione la Meloni su questo,
1: assolutamente,
2: su questo fatto. Quindi mi dispiace però che i rapporti si siano inquinati in generale, perché Meloni e Trump alla fine rappresentano due paesi. L'Italia e gli Stati Uniti
1: durano per tantissimo.
2: Meloni e Trump passano. Però, come dicevamo prima, erano grandi amici.
1: Ma anche il Canada era grande amico degli Stati Uniti, o no?
2: Il problema è che Trump tratta un po' male, secondo me, gli amici e dovrebbe trattare peggio di come fa i nemici. Trump invece usa diciamo un tono troppo conciliante, secondo me, con Putin, per esempio. Insomma, bisogna trattare Putin per quello che è.
1: Sono passati 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra contro l'Ucraina e a che punto siamo?
2: Al punto di partenza. Comunque Mosca, cioè Putin, voleva conquistare l'Ucraina, arrivare a Kiev in 3 giorni o in 3 settimane, sono passati 4 anni e mezzo. In effetti c'è l'Ucraina che sta facendo passi in avanti perché attraverso lo sviluppo dei droni sta colpendo anche in profondità la Russia, incendiando spesso anche delle industrie petrolifere che comunque creano dei danni importanti all'economia russa. Quindi vedi che l'Ucraina si sta difendendo molto bene grazie anche allo sostegno economico dell'Occidente.
1: Anche, certo.
2: L'America con Trump si fa pagare per le armi che fornisce. Quindi ecco, l'Ucraina sta cercando di difendere la sua libertà, la sua democrazia. Trump, ogni volta che si pone il problema di prendere, diciamo, la questione di petto, dice sì, faccio, dico, però poi con Putin si sente, non dà seguito a quello che dice.
1: Quindi non si può fare affidamento su quello.
2: E su questo, ecco perché dico che mi sarei aspettato invece mi aspetterei da Trump un atteggiamento meno condiscendente con ecco, uno come Putin, e invece un tono un po' più conciliante con gli alleati, anche se sbaglia la Meloni, anche se sbaglia Macron, sono comunque gli esponenti di alleati storici, quindi è brutto proprio anche per noi occidentali vedere due paesi vicini e amici scontrarsi così con toni veramente molto accesi, non mi piace.
1: Non piace a nessuno. Sempre a pagina 4, bene, vi invitiamo a leggere l'articolo di Claudio Antonelli, l'Osservatorio, e parla di un incontro con Pierre Trudeau e i figli e la sorella Laura, un incontro casuale, fortuito, in aereo, proprio, sì, in prima classe, dove appunto erano seduti poco distanti. E questo capitò negli anni 80, quando appunto Laura Antonelli venne a trovare il fratello e Claudio e i suoi genitori, che si trovavano all'epoca a Montréal. E poi parla ovviamente dell'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, ambasciatore d'Italia a Ottawa dal 1980 al 1985. Anch'io di questo ambasciatore ho un bellissimo ricordo, perché fu proprio lui a scegliermi nel 1981 quale direttrice del padiglione di Terre des Hommes, padiglione d'Italia a Terre des Hommes. Una, sì, persona estremamente gentile, ma una persona molto, molto alla mano. E davvero sapeva quello che voleva, molto, diciamo, esigente, ma una persona davvero che ha lasciato un bellissimo ricordo di sé.
2: Ed è proprio Fulci che incontra in aereo la sorella di Antonelli, e Antonelli si sente molto inorgoglito del fatto che la sorella dica appunto a Claudio: mi hanno parlato di te, l'ambasciatore Fulci mi ha parlato di te. Da lì
1: lascia la storia. C'è un bel rapporto tra l'ambasciatore e Claudio.
2: Da lì poi nasce la storia che porterà Claudio Antonelli a portare in giro i figli del primo ministro Trudeau in giro per Roma. Quindi è un episodio bello che Claudio ci racconta a pagina 4.
1: Benissimo, allora vi invitiamo a leggerlo. E poi Canada, inflazione oltre il 3% e dazi sui prodotti alimentari.
2: Dunque, l'inflazione a maggio è passata, Ivana, dal 2.8 al 3.2, quindi è aumentata dello 0.4%. E questo quindi la dice lunga sul fatto che comunque i carburanti nell'ultimo periodo hanno portato in alto, fatto aumentare, fatto accrescere il costo della vita. Lo sappiamo, con lo stretto di Hormuz chiuso e la benzina, insomma, è salita a livello di prezzo. Però sappiamo anche che nelle ultime settimane, alla luce di questo tentativo di trattativa che è partita quantomeno tra Stati Uniti e Iran, i prezzi sono saliti. Adesso alla pompa, cioè il prezzo del petrolio qui è di $77, parlo del barile, quindi rispetto ai 100-120 siamo molto più giù. Però questo è maggio, e quindi a maggio 3.2. È aumentato poi anche tutto il carrello della spesa, come sempre. Sono aumentati anche i costi per viaggiare, sono aumentati anche i costi per il software, per l'hardware, per i computer, un aumento generalizzato.
1: Per i servizi, eccetera. Allora, mi puoi spiegare come è possibile, no, perché si parla di 3,2%, come è possibile che le fragole prodotte nel Quebec, oppure gli asparagi o altre cose, altri prodotti qui, dove non ci sono dazi, dove non c'è questo trasporto che costa l'ira di Dio, ma intanto i prezzi sono quasi raddoppiati rispetto all'anno scorso? C'è qualcuno che, insomma, ne approfitta un pochino con la scusa: capisco che l'elettricità è più cara, capisco tante cose, ma non riesco a comprendere questi aumenti davvero esagerati.
2: Aumenti spettacolari dovuti anche a qualcuno che ci specula. Poi però c'è da dire,
1: direi
2: che
1: proprio di sì,
2: c'è anche la manodopera, le persone che vanno a raccogliere le fragole sono sempre di meno.
1: Ivana, cosa vuol dire?
2: Non c'è gente che quindi costa di più perché
1: raccolgono meno fragole?
2: No, non trovi la gente che va a fare questo lavoro. I quebecchesi non lo fanno più, e quindi li devi strapagare quelli che lo fanno. Io parlavo con papà, poc'anzi, a Cosenza, in provincia di Cosenza, in un paesino che si chiama Frascineto, dove vive la mia famiglia, non ci sono più persone che vanno a fanno la potatura, cioè le siepi, chi le taglia? Non c'è nessuno. Allora, quello che quando lo trovi lo devi strapagare, è la stessa cosa anche qui.
1: Strapagare, diciamo, per che dire. Anche Teddy con Antonio mi ha detto che lui ha problemi a trovare persone per la raccolta delle olive.
2: Ecco
1: qua. E comunque, ma i prezzi, oddio, sono sempre...
2: I prezzi sono comunque...
1: Sono aumentati, ma non giustificano questi rincari. Giustificano questi rincari. Io ultimamente sono andata a comprare delle cose e ho detto, ma insomma, tipo cioccolatini dalla Svizzera, pacco da Costco, pacco da 1,3 kg che costava $16.99, è arrivata a $34.99, cioè raddoppiato.
2: No, su quello
1: è
2: c'è...
1: vero che il cacao è aumentato, è vero così, ma che ci sia, poi mi parlano dell'aumento del 3,2%, quello è 100%.
2: 3,2 è il dato mensile, cioè 3,2 rispetto al mese precedente, capito? Su base annuale, è complicato, però poi devi mettere insieme...
1: Un calcolo molto particolare che non riflette...
2: Ogni mese Statistica Canada viene fuori con il dato dell'inflazione.
1: Sì, ho capito. Però, lo capisco benissimo, ovviamente.
2: Chiaramente l'impatto reale sulle famiglie è diverso dai numeri, freddi numeri statistici, che sono dei numeri che tengono poco conto poi della vita, quella di tutti
1: non
2: i giorni.
1: Non sono realistici. Allora, Ottawa punta sul nucleare, fino a 10 nuovi reattori entro il 2050?
2: Sì, il governo Carney è un governo che sta facendo politiche, Ivana, sempre meno di sinistra e sempre più di centrodestra, dobbiamo dircelo, perché tutti hanno voluto Carney, però a me sembra veramente Poilievre. A volte, quando sento le cose
1: ricordiamo
2: che fa...
1: Ricordiamo che i liberali sono di
2: centro-sinistra. Infatti Poilievre dice, spero che lo faccia, però è un annuncio, aspettiamo gli atti concreti. Cioè, in pratica, il governo di centro-sinistra del Canada ha annunciato che, appunto, vuole creare fino a 10 nuovi reattori nucleari entro i prossimi 24 anni. Questo porterà a generare circa 90.000 posti di lavoro e contribuirà poi ad accrescere l'economia canadese per 22 miliardi. Però, Ivana, molta gente, soprattutto nel centro-sinistra, è contraria ai reattori nucleari perché è contraria to cure all'idea di avere, diciamo, l'energia nucleare, che è pulita, è vero, però è pericolosissima. Dovesse scoppiare Chernobyl, no? Se scoppia Chernobyl, abbiamo l'aria inquinata e abbiamo tutte le malattie possibili immaginabili. Ma se non succede Chernobyl, Ivana, è l'energia più facile da produrre e anche quella più pulita. Ci vogliono anni per produrre, creare, costruire un reattore. Ma una volta che l'hai costruito, se lo tieni bene, se lo sai gestire, è il modo migliore per creare energia, più economico, più facile, però resta la pericolosità e questo rende molta gente pessimista.
1: Allora, vogliamo alleggerire i toni ascoltando Giuni Russo con Un'estate al mare?
2: Certo.
1: Ascoltiamola.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Allora, eccoci di ritorno. Mancano soltanto 5 minuti all'appuntamento con il primo GR a cura della RAI. Ebbene, sappiamo che in estate a Montreal c'è la gara degli eventi gratis più spettacolari, come i fuochi d'artificio, e poi c'è il Festival del Cinema, e poi c'è ancora il Festival del Cinema contemporaneo, e poi ancora le festival di jazz, eccetera eccetera. Insomma, tantissimi sono eventi gratis, gratuiti, altri invece nei teatri, ma comunque diciamo che i biglietti sono molto accessibili.
2: Sì, Montreal è conosciuta in tutto il mondo per i suoi festival, la città dei festival. Dopo 6-7 mesi di neve, di ghiaccio, di freddo, credo che sia anche una cosa buona e giusta che noi comuni mortali possiamo approfittare per qualche mese di tante attività. E quindi è un teatro a cielo aperto. Adesso ci sono, per esempio, tu hai citato l'International des Feux de l'Auto-Québec, si tratta dello spettacolo dei fuochi, lo spettacolo pirotecnici dei fuochi a ritmo di musica. Abbiamo fatto l'intervista con Giulio Verticchio alla squadra italiana, che è quella di Baccaluzzo da Catania. Il 12 luglio al Viewport c'è appunto l'esibizione musico-pirotecnica di questa azienda siciliana.
1: Benissimo. Allora, altre cose da menzionare?
2: Abbiamo intervistato Gio Cacchione, che si è ripresentato come nuovo direttore generale, prenderà le redini appunto in questa veste dal 6 luglio, prenderà il posto di Pat Buttino, che resterà come consulente artistico. Abbiamo raccontato sempre con Giulia il vernissage delle cucitrici che hanno messo in mostra il loro talento e la loro storia, che deve essere rimarcata e deve essere conosciuta anche dalle nuove generazioni.
1: Beh, la mostra rimarrà aperta fino a giugno 2027, quindi hanno tutto il tempo, anche e soprattutto durante l'estate, di fare un giro in città, in centro, esatto, città, al 1210 della via Saint Laurent, proprio all'angolo di Saint Catherine,
2: al Centre des Mémoires Montréalaise.
1: Voilà, il MEM.
2: Dopodiché, con la nostra Margherita Ramini, abbiamo raccontato cosa fare per il Canada Day. La settimana scorsa ha fatto un articolo molto articolato sulle attività previste per la Saint Jean, che è domani, e invece il 1 luglio. Cosa fare? La risposta è a pagina 29, con i consigli pratici della nostra giovanissima è simpaticissima Margherita Ramini.
1: Allora, vi invitiamo a leggere anche l'articolo di Vincenzo Toma, L'esistenza degli altri. Lo Zibaldone è il titolo del suo articolo, che è pubblicato ogni 2 settimane.
2: Ogni
1: credo.
2: 2 settimane, certo.
1: Poi c'è la festa di Sant'Antonio presso la chiesa Madonna di Pompei. C'è anche una pubblicità relativa all'Italy Fest 2026, che avrà luogo dal 7 al 16 agosto, quindi saremo nuovamente nella piccola Italia, proprio accanto alle tende di CFMB e del cittadino canadese. Altro da ricordare in chiusura, prima dei saluti?
2: Altro da ricordare, ci sono diversi appuntamenti. A pagina 28 abbiamo una comunità che non vuole andare in vacanza, c'è la giornata di devozione all'oratorio San Gabriele, la scampagnata con i ribabottonesi, gli scalabriniani, i sanicandresi. Insomma, io credo che fino a fine luglio gli italiani non demorderanno e continueranno a riunirsi per riaffermare la loro italianità.
1: Una domanda per te,
2: così,
1: una domanda sportiva.
2: Sportiva?
1: Sì, chi vedresti tu alla testa degli azzurri, cioè l'allenatore degli azzurri ideale per affrontare, per essere poi selezionati, per poter partecipare fra 4 anni ai mondiali di calcio, chi vedi?
2: Io ti direi Antonio Conte, ma costa. Costa tanto. Antonio Conte chiede tanti soldi per allenare una squadra, però Antonio Conte ha una personalità che vincente. Secondo me è vincente. Lui si mette lì di impegno e ti costringe a giocare bene, ti fa uscire il meglio di te, cioè quello che hai dentro te lo fa uscire Antonio Conte. Però sono anche incuriosito dalla possibilità che l'Italia, dopo tanti, troppi tentativi, possa essere allenata da un allenatore straniero. Ecco, perché sennò si parla di Mancini che è già stato CT, perché non proviamo con un allenatore che viene fuori dall'Italia?
1: Nuova linfa?
2: Nuova linfa, nuove idee, nuove situazioni, nuovi nomi, nuovi giocatori, un nuovo calcio. Ecco, potrebbe essere questo magari il momento e l'occasione per una svolta così, diversa dalla solita svolta che cerchiamo sempre di alimentare attraverso un nome italiano.
1: Bene, io invece parlerò delle curiosità di questo mondiale, di cosette che poi purtroppo non c'è più tempo, ma diremo no, come hanno sfilato i francesi, noblesse oblige, quindi con borse firmate eccetera eccetera, come uomini, quindi, e tanto ancora. Grazie infinite
2: a te
1: per il tuo prezioso contributo, appuntamento alla settimana prossima.
0: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. La morte a Milano dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto durante un inseguimento.
6: Inseguiva il SUV che ha forzato il posto di blocco, una corsa finita su una strada stretta a due corsie, ai bordi delle piste dell'aeroporto di Linate. Rintracciato e fermato assieme ad un connazionale, il cittadino albanese che guidava l'auto a noleggio, SUV che girava con una targa clonata. La procura di Milano però esclude dai primi accertamenti che la moto dell'agente Imprezzabile sia stata speronata dal SUV con a bordo i due giovani albanesi. Omicidio stradale e fuga pericolosa sono le ipotesi di reato sulle quali indaga la procura di Milano. I rilievi degli inquirenti ieri sono andati avanti fino a notte fonda, con la strada rimasta chiusa al traffico, e sono ripresi questa mattina fino al ritrovamento dell'auto. Il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
7: Abbiamo fondati motivi di ritenere che sul veicolo ci fossero due soggetti, poi vedremo se erano presenti altre persone.
6: Il vigile Francesco Imprezzabile aveva 39 anni, amava molto il suo lavoro ed era molto apprezzato. Un ricordo di chi lo conosceva.
8: Persona pronta a sorridere, mancherà tutti noi.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
5: L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa, in Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi, chiusa la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo, temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania, fino ai 45 gradi in alcune zone della Spagna. Nel nostro paese continuano ad aumentare le città da bollino rosso, oggi sono 15, domani saliranno a

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Se giornata debole per i mercati finanziari appesantiti dall'ondata di vendita nel comparto del tech, in diretta da Milano Luigina Venturelli.
2: Le borse europee, come dicevate, sono tutte in territorio negativo, contagiate dall'ondata di vendite nel settore tecnologico che ieri è partita da Wall Street per poi arrivare in Asia questa mattina. Ricordiamo il meno 10% della borsa di Seul e infine nel vecchio continente pesano le preoccupazioni sulla redditività dei maxi investimenti in intelligenza artificiale, ma anche le prese di profitto dopo il rally degli ultimi mesi. Milano è la più pesante, meno 1,3%, mentre Londra sostanzialmente piatta il giorno dopo le dimissioni di Starmer. A Piazza Affari i peggiori ribassi sono proprio quelli di STM, meno 6,8%, proprio sulla scia dei crolli dei produttori di microchip, e Stellantis meno 4,6% dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa. Aperto in rosso anche la borsa di New York, soprattutto per il listino del tecnologico, il Nasdaq meno 1,5%. Infine, dopo gli accordi tra Iran e Stati Uniti, continua il calo del greggio, oggi però meno marcato, è scambiato il Brent a 77,2 dollari al barile.
1: Il fine vita torna all'esame della Corte Costituzionale. All'udienza hanno assistito, fatto senza precedenti, 11 malati, fra loro i tre fratelli Gentili, due affetti da SLA e uno malato oncologico, che chiedono, supportati dall'associazione Luca Coscioni, una riduzione dei requisiti per accedere al suicidio assistito. L'Italia, hanno affermato tramite il macchinario che usano per comunicare, ha bisogno di una legge chiara. Gli altri malati presenti sono invece contrari alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. A Lucca Comics and Games, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto e non solo, il 29 ottobre, sfida senza precedenti che vedrà contrapposti 11 campioni e campionesse del fumetto italiano contro 11 esponenti del resto del mondo in un match all'ultima vignetta. Gli artisti saranno impegnati nella realizzazione dal vivo di due storie basate su sceneggiature inedite. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17, buon ascolto.
3: Indicativi del dollaro canadese, l'euro vale oggi 1,62 mentre il dollaro americano è scambiato a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
3: Cielo variabile con annuvolamenti progressivi nel corso della serata, 40% di probabilità di precipitazioni, minima questa notte 15 gradi, domani soleggiato con una massima di 24 gradi, tasso d'umidità 45%. La temperatura all'esterno dei nostri studi è di 25 gradi centigradi. Il tramonto avverrà alle 20:47.

sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

risate incontenibili e silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Olio d'oliva extravergine Villa Toscanella 1 litro 8,99. Rib steak categoria AAA $22,67 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: È il momento del taccuino sociale, microfono a Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini. Cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo, domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche situato al 2501 rue Iberville à Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio situato al 3650 della Rousselière à Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Siamo in onda con il programma Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Ebbene, abbiamo anche oggi il dottor Filippo Ongaro, il quale ci dice cosa bisogna fare per dimenticare le ferite del passato, e fra una decina di minuti vi faremo ascoltare questo interessante segmento a cura del dottore, che è stato il dottore degli astronauti e adesso invece ha la sua compagnia, e su YouTube potete trovare interessanti segmenti e parla di tutto, ed è davvero una persona molto molto interessante, sa spiegare le cose in maniera semplice, perché lui dice che bisogna imparare a voltare pagina e a ricominciare a vivere appieno la nostra vita, perché le ferite esistono, ne abbiamo tutti di ferite, e col passare degli anni alla fine ci troviamo un po' coperti da, chiamiamole, cicatrici emotive, e cioè portiamo dentro i segni di ciò che abbiamo fatto e di quello che abbiamo subito. Quindi è interessante, perché per alcuni le ferite si cicatrizzano e tutto sommato si può addirittura dire che rafforzano un pochino il tessuto della persona che riesce a cicatrizzare le ferite, mentre per altre le ferite non si rimarginano e incidono ogni giorno sulla qualità della vita di una persona, quindi rischiano di diventare delle piaghe e si infettano, e da una ferita viene compromessa anche l'intera vita della persona. È inutile star lì a rimuginare: se avessi fatto questo, se avessi deciso di cambiare vita, se avessi cambiato mestiere, se, ma ormai le cose sono andate come sono andate, quindi lui ci dice che è importante e fondamentale lasciare andare le ferite del passato, qualora ce ne siano state. Beh, penso di sì, che ognuno di noi ha le sue ferite più o meno piccole o grandi, ma questo è quanto ci riserva la vita di ogni essere umano, ma anche degli animali. Allora, siamo arrivati alle 16:26, vogliamo ascoltare un'altra canzone? No, Ocean ci dice che è tempo di pubblicità.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: A Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
4: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdeliceslafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: pubblicità.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: Allora, siamo pronti per ascoltare il dottor Filippo Ongaro, il quale ci dice cosa bisogna fare per lasciare andare le ferite del passato. Buon ascolto.
1: Evidentemente non esistono vite senza ferite. Ferite subite, ferite inflitte, perché in fondo ogni nostra azione, anche quelle fatte in buona fede, possono effettivamente creare delle ferite. E proprio per questo, mano a mano che passano gli anni, aumentano le occasioni per ferire qualcuno o per essere feriti da qualcuno, e appunto col passare degli anni alla fine ci troviamo un po' coperti da cicatrici emotive, cioè ci portiamo dietro i segni di ciò che abbiamo fatto e di quello che abbiamo subito. Però è interessante perché per alcuni le ferite si cicatrizzano e tutto sommato si può addirittura dire che rafforzano un pochino, no? Il tessuto di questa persona, mentre per altri le ferite non si rimarginano, non si cicatrizzano, rimangono ferite aperte e incidono ogni giorno sulla qualità della vita di una persona. Addirittura queste ferite nel tempo, per continuare a usare una metafora con la ferita vera, diventano delle piaghe, si infettano e da una ferita viene compromessa l'intera vita della persona. Ed è ovvio che questo è un grande peccato, perché se c'è una cosa che dovremmo realizzare della nostra vita è che non riusciamo a cambiare le cose che sono accadute, non riusciamo a cambiare il passato. Possiamo cambiare la modalità con cui lo interpretiamo, possiamo cambiare la modalità con cui, sulla base di ciò che è accaduto, affronteremo quello che dobbiamo affrontare nel futuro, ma rimanere, diciamo, emotivamente intrappolati in una ferita subita o in una ferita inflitta nel passato ovviamente non fa bene a nessuno. Allora proviamo a vedere, utilizzando un pochino veramente la metafora della ferita vera, della ferita fisica, proviamo a vedere un attimo come si può superare il meccanismo della ferita e favorire una sua evoluzione fisiologica, una sua cicatrizzazione che faccia in modo che la ferita non rimanga aperta e non continui a farci soffrire. Il primo punto, e penso che sia un punto molto centrale sempre nella crescita personale, è accettare il dolore. Non esiste ferita senza dolore, e più provo ad anestetizzare la ferita sul momento e meno ne comprendo la gravità, meno sono disposto a metterci su quella ferita per riuscire a superarla, perché sto facendo di tutto per non sentirla in quel momento, che è una cosa ovvia, ci viene spontaneo cercare di ridurre il dolore, ma è tramite l'accettazione di questo dolore che noi possiamo veramente poi tirare fuori le risorse necessarie per superarlo. Quindi il punto numero uno è accettare il dolore, non farsi ossessionare dall'idea che il dolore deve passare, che non devo sentire male, che tutto quello che fa male è sbagliato. È una prima fase, ma se non lo accetti la prolunghi. Punto numero due è disinfettare la ferita, ripulirla dal caos emotivo, vederla da un po' più distante. Scrivere di quello che è accaduto invece di semplicemente rimuginare in maniera casuale con la propria testa, riflettere, provare a mettersi nei panni di qualcun altro, provare a vedere quello che è accaduto dall'esterno. Questi sono tutti meccanismi che io ho riassunto con l'idea di disinfettare la ferita, che tolgono un po' di confusione, no, da questo momento quasi adrenalinico in cui ti accorgi di essere stato ferito e però non sei lucido, non ragioni bene sulle cose. Ecco, il passaggio successivo è ripulisci la ferita da questo caos emotivo e cerca di vederla da più distante. Terzo punto molto importante è lasciare che il tempo permetta al tessuto di rimarginarsi, di rafforzarsi, perché continuerà a far male, mettitela via, continuerà a farti male di tanto in tanto, ma con il tempo questo male piano piano inizierà a sparire. questo tessuto inizierà a rafforzarsi, la cicatrice permetterà diciamo ogni giorno di fare un passo avanti, quindi lascia che il tempo faccia il suo effetto, non avere fretta, non pretendere che la ferita scompaia in un giorno, perché tanto più grave è, tanto più tempo ci vorrà. E poi, una volta che questo tempo è passato, punto numero 4 è tornare a usare quel tessuto come se nulla fosse accaduto. Perché se è vero che la ferita si è cicatrizzata, la cosa più sbagliata che tu puoi fare è di rinunciare a usare quel pezzo di te per paura di farti male nuovamente. Se hai cicatrizzato bene quel tessuto, torna ad essere forte, tu sei pronto per riutilizzarlo, sei pronto per rimetterti in gioco, a patto appunto che tu abbia lasciato sufficiente tempo perché questa ferita si cicatrizzi. Non devi avere paura delle tue ferite, non sei sbagliato o sbagliata perché hai ferito o perché hai subito una ferita, è la vita questa, è la vita di tutti noi, non avere paura nemmeno del dolore, perché la ferita, il dolore che causa sono il prerequisito per un nuovo passaggio, per una nuova versione di te, e in realtà se c'è qualcosa che veramente impedisce la tua guarigione è proprio la paura. E ti lascio con un concetto, secondo me, importante. Ogni ferita può diventare uno straordinario e potente strumento di crescita interiore, sia che tu abbia inflitto la ferita, sia che tu l'abbia subita. Ma una volta chiuso il processo e una volta fatta la cicatrice, devi tornare a vivere.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
3: Sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa Nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguy.

La fête nazionale du Québec ancora oggi conosciuta come la Saint-Jean-Baptiste o semplicemente la Saint-Jean celebra l'identità, la storia e l'orgoglio del popolo québécoise, quindi ogni 24 giugno città e villaggi della provincia si animano con concerti, spettacoli, manifestazioni popolari e quest'anno è la 192esima edizione delle celebrazioni ed è incentrata su tre temi: l'hockey, la forza della collettività e la trasmissione tra le generazioni, uniti dall'idea di celebrare ciò che accomuna i quebecchesi. Le origini della festa risalgono alle antiche celebrazioni del solstizio d'estate, ma fu nel 1834 che assunse una dimensione nazionale. In quell'anno il giornalista e editore Lager Duvernay organizzò a Montreal un banchetto al quale parteciparono una sessantina di esponenti della comunità canadese e francese, e da quell'iniziativa nacque la festa di San Giovanni Battista come simbolo dell'identità canadese e francese, e fu fondata la Société Saint-Jean-Baptiste, destinata a svolgere un ruolo importante nella difesa della lingua e della cultura francese. Nel corso dei decenni la ricorrenza si è trasformata da festa religiosa a grande celebrazione identitaria e culturale. Riconosciuta come giorno festivo nel 1925, è stata proclamata ufficialmente Fête nationale du Québec nel 1977. Nel 1984 il Mouvement national des Québécois et des Québécoises coordina le celebrazioni del 23 e 24 giugno in tutta la provincia. Québec, identità francofona tra storia e rivendicazioni. Quindi il nome Québec deriva dal termine Mi'kmaq, JPEG, traducibile con stretto. In origine designava il restringimento del fiume San Lorenzo nel punto dove ora sorge la città di Québec. Il primo europeo ad esplorare la zona è stato Jacques Cartier, inviato dal re di Francia Francesco I, che sbarcò a Gaspé nel 1534, prendendo possesso di un territorio popolato dai nativi. Poi, nel 1608, Samuel de Champlain, da cui prende il nome il nuovo ponte, approdò sulla sponda settentrionale del fiume San Lorenzo in un luogo che gli indiani chiamavano Québec. E a Jean Mans e a Paul Chemedet de Maisonneuve invece che si deve la fondazione nel 1642 di una missione di evangelizzazione chiamata Ville-Marie, destinata a diventare Montreal alla fine del XVIII secolo. Per il momento ci fermiamo qui, ascoltiamo la canzone dell'estate di Luca Carboni e poi torneremo a parlarvi di questa festa, della sua storia e della sua cultura.

0: te.
1: Ma dobbiamo dire auguri Quebec, ma anche auguri a tutti coloro che portano il nome di Giovanni e Giovanna. Allora, il nucleo dell'attuale provincia è costituito dall'antica colonia francese della Nuova Francia, che nel 1663 fu eretta in provincia reale. Divenuta inglese a seguito del Trattato di Parigi nel 1763, fu divisa amministrativamente nel 1791 in due zone: Alto Canada, abitato prevalentemente da inglesi, e Basso Canada, abitato prevalentemente da francesi. L'atto di Quebec, approvato dal Parlamento britannico nel 1774, stabiliva i confini della provincia e conteneva inoltre ampie garanzie e concessioni ai sudditi di origine francese, tra cui la libertà di culto e l'uso del diritto civile francese. La separazione tra i due territori divenne definitiva nel 1867, quando, con atto formale del Parlamento inglese, l'Alto e il Basso Canada vennero a formare due distinte province, con nome rispettivamente di Ontario e di Quebec, nell'ambito della Federazione canadese. Ma nonostante la concessione di alcune autonomie politico-amministrative, il Quebec rimase ostinatamente legato alla propria tradizione francese e ostile all'ingerenza inglese, finendo per diventare, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la più importante questione interna del Canada. Tra il 1945 e il 1966 sorsero alcuni gruppi nazionalisti: UN, Union Nationaliste, RIN, Raggruppamento Indipendenza Nazionale, alimentati da presunte autentiche discriminazioni operate dagli anglo-canadesi nei confronti dei francofoni e da disparità economiche e sociali tra i due gruppi etnici. Negli anni 60 vi furono gravi atti di intolleranza, sequestri e attentati, e manifestazioni di aperta dissidenza, culminati nel 1967 nel grido di Vive le Québec libre, col quale i francofoni accolsero il presidente Charles de Gaulle. Tuttavia, con il referendum dell'8 giugno del 1980, la maggioranza degli elettori della provincia del Quebec respinse l'ipotesi separatistica. Con il referendum del 30 ottobre 1995, che ha sancito la vittoria degli anglofoni, la Belle Province è rimasta parte integrante del Canada. La bandiera con il fior d'aliso, la bandiera del Quebec, nota anche come le Fleur de l'Isée, fu adottata dal governo del Quebec durante l'amministrazione di Maurice Duplessis. Fu mostrata per la prima volta il 21 gennaio del 1948 nel Parlamento di Quebec City. La bandiera ha uno sfondo azzurro con una croce bianca che divide la superficie in quattro parti, ciascuna con un giglio bianco. Il simbolo del giglio e il colore bianco della croce derivano dalla bandiera del Regno di Francia. Lo sfondo azzurro con i quattro gigli si ispira a una bandiera che si racconta fosse portata dalla milizia franco-canadese guidata dal generale Louis-Joseph de Montcalm, vincitore della battaglia di Carillon. La bandiera azzurra con i gigli era simbolo di purezza e rappresentava originariamente la Vergine Maria. E per finire, il motto Je me souviens, io ricordo, è il motto ufficiale del Quebec, fu ideato nel 1883 dall'architetto Eugène-Étienne Taché e inciso sopra l'ingresso principale del palazzo legislativo della città di Quebec, oggi sede dell'Assemblea nazionale. Con queste parole Taché voleva rendere omaggio alla storia, alle tradizioni e alle diverse eredità che hanno contribuito a plasmare il Quebec, divenuto nel tempo uno dei simboli più riconoscibili della provincia. Il motto compare oggi su tutte le targhe automobilistiche del Quebec, accompagnando quotidianamente milioni di cittadini sulle strade della Belle Province. Alors, buon anniversaire, Quebec, e tanti auguri di buon onomastico a tutti i Giovanni e le Giovanne.
2: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
0: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, l'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 58 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Tour Eiffel a Parigi, da domani chiusura anticipata alle 16 anche per il Museo del Louvre. Le autorità hanno consigliato di rimandare le visite a Mont Saint-Michel. Boccheggia anche la Germania con temperature intorno ai 40 gradi, in alcune zone della Spagna si sono toccati i 45 gradi, afa e gran caldo anche in Italia dove continuano ad aumentare le città da bollino rosso, oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
4: Medio Oriente, nuove vittime del fuoco israeliano in Libano, dove la tregua, pilastro degli accordi tra Stati Uniti

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Tra la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
2: Via libera della Camera al piano casa, il testo che passa ora al Senato anima il confronto fra i partiti. Sentiamo.
3: Tra i primi a rallegrarsi per il via libera, Matteo Salvini, principale estensore del piano. Ottima notizia l'approvazione, scrive sui social. E anche Tajani rivendica l'importanza del provvedimento contro l'emergenza abitativa. Mentre a sinistra propongono la patrimoniale, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa, afferma Maullu di Fratelli d'Italia. E Lupi aggiunge: diritto che non puoi mai ledere, quell'altro diritto alla proprietà privata. Per mobilitare gli affitti fermi serve la garanzia che chi occupa senza titoli sia sfrattato subito. Per le opposizioni, invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Braga, e dalla direzione del partito Elly Schlein solidarizza con la deputata Baccalì, oggetto di uno scontro con i Vannacciani, che in aula hanno gridato la casa prima agli italiani. Torna su Gaza il 5 Stelle Conte, denunciando il rapporto ONU sui bambini presi di mira e uccisi dai militari israeliani. Meloni dice: esca dal Board of Peace. Noemi Giunta, GR1.
2: È stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM l'albanese di 27 anni che ha fatto cadere dalla moto durante un inseguimento l'agente di polizia Francesco Imprezzabile, che poi è morto. L'uomo, che non si è fermato all'ALT, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E siamo alla notizia di chiusura nella morsa della canicola parigina, interruzione a sorpresa per i 30.000 fan che ieri sera assistevano al concerto degli Iron Maiden alla Défense. La band britannica ha dovuto fermare lo show per un'ora a causa di un blackout da surriscaldamento. Stop anche alla registrazione dello spettacolo in occasione della pubblicazione di un album live dedicato all'imponente tour che ha fatto tappa anche allo stadio San Siro di Milano lo scorso 17 giugno. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 18.
4: Mercato dei cambi, il dollaro canadese rimane sostanzialmente invariato, un euro vale 1,62 e il dollaro americano 1,42.
5: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
6: Previsioni del tempo.
4: Soleggiato con annuvolamenti progressivi nel corso della serata e 40% di probabilità di rovesci in serata. Questa notte la temperatura minima sarà di 17 gradi centigradi. Il tasso di umidità è del 45%, la temperatura all'esterno dei nostri studi è di 25 gradi centigradi. Il tramonto avverrà alle 20:47. Domani cielo soleggiato con cielo sereno, con qualche passaggio nuvoloso e una massima di 24 gradi.

È il caso di dire non è mai troppo tardi. Abbiamo ascoltato Pupo con il verde del mare, Pupo che è stato occupato in questi giorni per l'esame di maturità. In effetti, tra il 500.000 di studenti che stanno svolgendo in questi giorni l'esame di maturità c'è anche Pupo, e l'artista ha deciso di diplomarsi in scienze umane e si è presentato per svolgere il tema all'Istituto Minerva di Roma. Ha scelto la traccia sul discorso di Giuseppe Saragat, che Giuseppe Saragat pronunciò all'Assemblea Costituente nel 1946. Bravo Pupo!

La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Allora, abbiamo detto che oggi avremmo dato anche uno sguardo alle curiosità per quanto riguarda questo mondiale. Ebbene, è una favola per tantissimi giocatori che partecipano quest'anno. Per esempio, avete sentito parlare durante gli allenamenti la squadra della Spagna. Ha indossato speciali gilet e copriscarpe con un gel refrigerante anticaldo, quindi basterà per arrivare in finale? Chissà, comunque ben attrezzati. Mentre il Curaçao, che hanno viaggiato a bordo e continuano a viaggiare a bordo di uno scuolabus con tetto di paglia e la scritta «Sorry, scusate se sono arrivato». Ironici nei confronti delle squadre ovviamente più blasonate, i giocatori del Curaçao partecipano al loro primo mondiale con un motto: comunque vada, sarà una festa. Nestori Irankunda ha commosso il mondo, è nato in un campo profughi in Tanzania, oggi è il calciatore di punta dell'Australia. E che dire del portiere del Capoverde, Bozinha, 40 anni, valore di mercato 50.000 euro, quindi davvero noccioline rispetto ai compensi milionari di altri calciatori. Ha parato tutti i tiri della Spagna e in 24 ore da 9.000 followers è passato a 9 milioni e adesso il numero è aumentato ancora ed è ha raggiunto i 16 milioni di visualizzazioni. Poi il ruggito del Congo, si chiamano i leopardi e allora che leopardo sia, i giocatori della nazionale del Congo sono bellissimi e fieri in abiti e accessori animalier, quindi ricordano Eddie Murphy nel film Il principe cerca moglie, un look da veri divi di Hollywood. E per quanto riguarda invece la maggior parte dei giocatori indossa scarpe rosa o fucsia, non so se l'avete notato, comunque i brand hanno puntato su questo colore per due motivi: primo, visibilità, si nota molto sul campo verde, e secondo, sicurezza, bisogna essere davvero bravi per sfoggiare una tinta così vistosa. Avvistati i vichinghi e leopardi, scarpe fuori, accessori high tech, e alcune squadre, come abbiamo detto, viaggiano in scuolabus, altre invece scelgono gli autobus super lusso. E nel frattempo, come dicevamo, due eroi, due sconosciuti sono diventati due grandi eroi. E poi ancora, i francesi, oltre ad essere privilegiati con accessori, come abbiamo detto, che raffreddano i gilet in modo particolare e il gel refrigerante anticaldo che coprono le loro scarpe, si sono presentati con Les Bleus, sono arrivati negli Stati Uniti sfoggiando borsoni, come dicevamo anche con Vittorio, firmati Hermès, Christian Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta e chi più ne ha più ne metta. Quindi Adrien Rabiot con un modello Bandoliere 55 di Louis Vuitton per essere precisi. A sinistra poi invece abbiamo questa foto dove Marcus Thuram, che ha 28 anni, ha una creazione della collezione Chanel. È il caso di dire noblesse oblige.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: CFMB. Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio ed ora rispondiamo a una telefonata, un messaggio che ha lasciato in segreteria il signor Michelangelo Cannistraro, il quale ci ha chiesto quando la nave scuola Amerigo Vespucci arriverà a Montreal. Ebbene sì, la nave scuola farà tappa anche a Montreal quest'estate e questa tappa fa parte del suo tour nordamericano e secondo l'itinerario ufficiale sarà nel porto di Montreal dal 29 luglio al 3 agosto. Quindi dal 29 luglio al 3 agosto. Ringraziamo anche il signor Michelangelo, il nostro ascoltatore, che ci ha dato così l'occasione di darvi questa notizia con notevole anticipo. Quindi l'Amerigo Vespucci, che è il celebre veliero della Marina Militare Italiana, varato nel lontano 1931 nei cantieri di Castellammare di Stabia, è considerata una delle navi più belle del mondo ed è utilizzata principalmente per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno e il suo motto è non chi comincia ma quel che persevera. Quindi abbiamo avuto occasione di visitarla anni fa, questa per la seconda volta tra l'altro, ed è veramente una nave stupenda, quindi il suo ritorno è molto atteso e sarà davvero accolta con grandissimo entusiasmo in tutti i porti. Vediamo l'itinerario nordamericano: dal 25 al 29 giugno sarà a Baltimora e dal 4 all'8 luglio sarà a New York, poi dall'11 al 14 luglio a Boston, nella città di Quebec il 23 e il 27 luglio e poi il 29 arriverà a Montreal e ci rimarrà fino al 3 agosto.

E questa era l'inconfondibile voce di Arisa con Portami con te, canzone tratta dal suo ultimo album Foto Mosse. Vi ricordiamo domani, festa della Saint Jean-Baptiste, patrono del Quebec. È vacanza e festa per tutti, per cui anche a CFMB ci sarà soltanto musica e noi i programmi in diretta riprenderanno puntualmente a partire da giovedì. Comunque sentirete degli annunci dove appunto vi ricorderemo che non ci sono gli animatori, ma tanta bella musica da ascoltare in sottofondo, magari facendo le attività che il tempo ci consentirà. Diamo uno sguardo al bollettino meteorologico, vediamo un attimino a che punto siamo, che tempo domani. No, domani per la Saint-Jean, giornata soleggiata con una massima di 24 gradi, poi il tempo cambierà giovedì e venerdì perché la temperatura scenderà a 23-22. Dire la verità, preferisco queste temperature ai 47 di Roma o di Torino o di Oristano. Allora, 23 gradi però giovedì e venerdì ci dicono che probabilmente vedremo la pioggia, ma ormai ci siamo abituati. Torniamo alla musica e lo facciamo con lui, Saldavinci, che continua a tuffarsi in questi bagni di folla che lo accolgono a braccia aperte ovunque presenta i suoi concerti. E gli ultimi sono stati quelli negli Stati Uniti, e quindi è venuto in Canada, poi è tornato in Italia, poi è ripartito alla volta degli Stati Uniti. Gli facciamo, sarà un'estate bollente, rovente per lui, ma abbiamo saputo che al rientro da Toronto dopo i due concerti che ha tenuto, uno a Montreal e l'altro a Toronto ha preso anche un bel raffreddore, e quindi la stanchezza e l'aria condizionata in aereo eccetera era inevitabile, però si è subito ripreso e oggi lo ascoltiamo con Poesia.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Un dolore tanto più grande quanto più profonda è stata la gioia che lo ha preparato. Ecco una legge tremenda e meravigliosa della vita. La sofferenza, la malattia, la morte di una persona cara ci colpiscono più duramente quanto più forte era il legame che ci univa a quella persona. Ma quel legame, che adesso ci fa tanto male, un giorno ci ha pur dato tanta felicità. Questo significa che ciascuno di noi porta dentro di sé una misteriosa e infallibile bilancia. Se mettiamo un peso su uno dei piatti, dobbiamo rassegnarci ad accettare che in un giorno qualsiasi la vita lasci cadere un uguale peso sull'altro. Ecco perché ci sono persone prudenti, avare di sentimento, che lasciano cadere solo qualche grammo ogni tanto sulla loro bilancia, terrorizzate di dover soffrire un giorno anche per quel granello d'amore, ed altre invece passionali e ingenue che gettano tutto con incontrollata generosità. Queste godono di più, certo, mille volte di più intensamente, ma non devono maledire poi se la vita, nel suo inesorabile equilibrio, pretende di riportare i piatti in parità.
2: Spazio ai consigli per fare acquisti.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, giugno è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
5: Sono Marc Tanguy, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa Nazionale del Quebec e la celebrazione della Saint-Jean-Baptiste, voglio fare gli auguri a tutta la comunità italiana che ha contribuito alla crescita della nostra bella provincia. Voglio anche ringraziarvi per il vostro sostegno e la fiducia dimostratami durante questi anni. Buona festa nazionale a tutti da Marc Tanguy.
1: Collaborazioni, tutti vogliono cantare con Serena Brancale, la volta di Merck e Cremont con Partenope.

Allora, diamo uno sguardo al prezzo dell'oro in ribasso. Oggi è stato quotato 5.863 dollari canadesi l'oncia. Vi ricordo anche i cambi valutari: dollaro americano 1,42, euro 1,62. Torniamo alla musica e lo facciamo con una canzone tratta dall'ultimo album di Eros Ramazzotti. È un duetto con Elisa e si intitola Buona Stella.

0: Siamo giunti al termine di questo appuntamento di buon pomeriggio. Grazie per essere stati con noi e per la vostra fedele compagnia. Vi ricordo che domani, in occasione della Festa Nazionale del Quebec, la programmazione sarà modificata. Non ci saranno gli annunciatori in diretta, ma torneremo puntualmente giovedì alla solita ora. Quindi grazie a tutti, buona festa di San Giovanni Battista, ancora buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Giovanni o Giovanna. E per il momento vi auguriamo un buon proseguimento di serata e un buon ritorno a casa. Ci lasciamo con un pensiero di Immanuel Kant che dice: ti perdi nel momento in cui vivi per le opinioni degli altri. Grazie a Océane Brisbois-Baudry e a Vittorio Giordano per il Giro d'Orizzonte e appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora, fra pochissimo. E comunque domani saremo in onda con tante belle canzoni. Buona serata.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Devi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.